Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, cultura, informazione, relax. Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: di cinema senza sosso, ci pressimo in un cinema che era caro con quello della cinema che uscì in Italia, quindi avevamo un pescito che si radiate,
1: se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
2: A settembre ritorna la magia.
3: Aspetto questo momento da un'eternità.
4: Sì, è vero.
2: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
5: Secondo te siamo maledette?
6: No.
2: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
7: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
9: Mi sento fortunata.
10: Il premio Oscar Angelina Jolie.
11: Ho il risultato della sua biopsia.
10: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
12: Non so come dirlo a mia figlia.
13: Metta la sua vita in pausa per un po'.
10: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
14: Non gliela daremo vinta.
10: Couture dal 26 agosto al cinema.
15: Ehi, Bugs!
16: Che succede, amico?
15: Parla del film!
16: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
15: E adesso?
16: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
15: Due biglietti e 8 popcorn!
16: Esagerato come sempre.
2: Quest'estate.
17: È un dinosauro, quello.
18: Oh mio Dio, correte!
2: Dal regista di It Follows.
19: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
20: Siamo nel passato.
21: Ora che facciamo?
22: Dobbiamo sopravvivere.
2: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
23: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
2: La fine di Oak Street. Al cinema.
24: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
25: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
26: Odio questa notte.
25: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
24: Anne.
25: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
27: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
28: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
29: Penso che non sia semplicemente una macchina.
27: Può un vuoto essere colmato?
30: Rimandalo indietro.
31: Te lo fa ricordare ogni giorno.
27: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
29: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato che in realtà non se n'è mai andato.
27: Shape in the Box, dal 27 agosto al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Scrivi alla redazione diretta @rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

faccia, sei proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto e di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme, e le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

Ci ascolti in DAB? Siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

sotto, solo per sentirmi vivo, per amarti come fosse il mio ultimo giorno. Ripetimi ancora che mi ami davvero, dentro la tempesta o quando da sereno. Perché la mia cura non sarà il successo, se mi ami davvero è già tutto un successo.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax. This week I slept.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te. You know the hardest thing.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

0: Voci protestanti Talk. Eventi, riflessioni, progetti, presenza sui territori.
1: Ed eccoci nuovamente in onda sulle frequenze di RBE con questa seconda parte di Voci Protestanti Talk. Sentite che bella pronuncia. Sono le 15:06 e sì, abbiamo ascoltato tutta questa canzone Alta Marea di Venditti, che a me ricorda proprio i viaggi che facevo da bambina per il mare, per la montagna, con i miei genitori, con proprio le cassette che andavano in macchina, e quella di Venditti era fissa sempre quando si andava in viaggio, e quindi io la leggo all'andata, al ritorno dalle vacanze. Quanti tra voi, quante tra voi stanno ritornando dalle conclusasi vacanze, oppure chi sta partendo? Ecco, un abbraccio a tutti voi all'ascolto, se state andando, venendo, se vi state semplicemente spostando, ecco, in dei luoghi di vacanza. Oggi è venerdì 21 agosto 2026 e comincia questa seconda parte di Voci Protestanti, come abbiamo detto, Voci Protestanti Talk, in cui andremo alla scoperta di eventi e realtà dal nostro territorio, ma abbiamo anche da una settimana, io e Daniela Grilla, inaugurato una rubrichetta, cioè che cosa è successo oggi in Piemonte ma in anni passati. Ecco, non per forza di attualità parliamo. Oggi vi porterò alla scoperta di un personaggio forse un po' dimenticato, un esploratore piemontese di Mondovì per l'esattezza, che oggi, però un po' di anni fa, non vi voglio dare dei riferimenti particolari, ma un po' di anni fa partì per un viaggio incredibile da Torino. Lascio a voi la sfida a capire di chi si può trattare. È davvero complicato, è difficile, ve lo dico, ma non escludo che qualcuno di voi più attento all'ascolto magari conosca questo personaggio che scopriremo quest'oggi. Ma andiamo ad ascoltare anche della buona musica. Arctic Monkeys con Do I Wanna Know.

Don Giuseppe Baruffi di Mondovì fosse nato magari, non so, 30-40 anni fa, sarebbe stato uno di quei content creator che raccontano dei loro viaggi in solitaria a piedi o in bicicletta in giro per l'Europa e per il mondo, perché era proprio così. Don Giuseppe Baruffi, meglio conosciuto forse come Giuseppe Francesco Baruffi, nacque a Mondovì, come detto, nel 1801. E che attinenza ha con la giornata di oggi? Ebbene, il 21 agosto del 1839 Giuseppe Baruffi partì da Le Havre, si imbarca a Le Havre e vuole andare in Russia. Perché uno dei pallini del signor Baruffi, anzi di Don Baruffi, era di andare a scoprire in prima persona quello che succedeva intorno al mondo, in un'epoca in cui le informazioni rispetto a come si evolveva l'Europa e il mondo erano veramente minime. A lui piaceva, secondo quanto riportato dalla sua biografia, conoscere, essere sempre aggiornato su quelle che erano le evoluzioni sia dell'urbanistica delle città. Infatti stimolò anche il risanamento urbanistico di Torino, perché fu anche presidente, consigliere comunale a Torino, ma non soltanto, venne eletto anche alla Camera dei Deputati, al Senato Subalpino, quindi è un personaggio di rilievo. Credette per esempio nell'utilizzo del gas per l'illuminazione pubblica in un saggio del 1838, Pensate che personaggio molto interessante. E amava quindi anche andare in giro per il mondo. Quando dico mondo, ecco, non ci allontaniamo proprio, non so, in Nuova Zelanda, ecco, quello era già un po' più difficile, ma si raccontava, lui racconta anche in dei diari di viaggio, che per partecipare, soprattutto era laureato in filosofia, e per partecipare ad alcuni convegni in giro per l'Europa lui partiva non in carrozza, non in treno, andava a piedi da Mondovì o da Torino. Bravissimo, bravissimo Don Baruffi. E poi visse anche parecchi anni in Egitto ed amava anche recarsi appunto in Russia, come abbiamo detto, nel nord dell'Europa, proprio perché stimolato da questa curiosità. E adesso vi mostro anche il faccione di Don Baruffi, perché è un personaggio da scoprire e aveva fatto anche indignare alcuni cittadini, alcuni storici, il fatto che una scuola elementare che era dedicata a lui è stata demolita a Torino per mancanza di fatto di allievi, anche un po' per le condizioni non felicissime della struttura. Io propongo, ridedichiamo una cosa a Baruffi, un sentiero, non tanto una scuola, vabbè, anche una scuola non è male. Voglio un sentiero dedicato a quest'uomo che amava camminare, che ad oggi sarebbe veramente un content creator di cammini, di passeggiati e di viaggi. Oggi non parleremo ancora di biografie, parleremo però di tanti eventi, iniziative sul nostro territorio, e tra pochissimo vi porterò con me a Palazzo Madama a Torino per una mostra riguardante i giardini. A tra poco.

0: Vuoi segnalarci un'iniziativa? Scrivi a diretta@rbe.it.
1: Se vivete in Piemonte o in Valle d'Aosta, è una scelta, una cosa buona e giusta, scegliere di regalarsi o di regalare l'abbonamento musei. Allora, non stiamo facendo pubblicità all'abbonamento musei, perché è vero che se sul nostro territorio ci sono veramente tantissime realtà museali che sono incluse proprio in questo abbonamento, che vi consentono di entrare o gratuitamente o con un prezzo veramente ridotto, è vero anche che se voi dite sì vabbè ma tanto poi alla fine vado sempre negli stessi, è sempre tutto uguale, dovete assolutamente ricredervi, perché per esempio a Palazzo Madama dal 15 luglio potete assistere ad una bellissima mostra che è inclusa nel biglietto delle collezioni permanenti, quindi non dovete farne un'altra ancora, ecco, quindi vi potete rivisitare volendo Palazzo Madama, ma altresì poter vedere questa mostra dal titolo Giardini, l'arte di vivere la natura nel Settecento. E questa mostra, curata da Clelia Arnaldi di Balme, accompagna il pubblico proprio in un viaggio tra disegni, incisioni, tavole botaniche ovviamente, ma anche dei progetti di architettura dedicati a proprio all'arte del creare dei giardini, e in questo caso proprio nel XVIII secolo, che è stato un periodo di trasformazioni dei giardini, c'erano tanti stili che si andavano ad imporre da ogni parte d'Europa e anche altrove, ed è proprio un percorso che racconta l'evoluzione di questi giardini, dai giardini all'italiana, all'inglese, all'orientale, e anche attraverso delle opere provenienti proprio dalle collezioni di Palazzo Madama. Palazzo Madama ha una sorta di micro giardino, un orto medievale che è stato ricreato e che prende un po' spunto anche da alcuni progetti, in realtà non del 1700, ma andando un po' più indietro nel tempo. E molto spesso quando si recuperano dei beni del patrimonio, soprattutto di quel periodo tra il 1600 e il 1800, si fa sempre più attenzione a riproporre ai visitatori anche delle composizioni dei giardini che possano essere il più vicino possibile a quelli che erano i progetti proprio d'epoca. Molto spesso però i giardini sono rinnovati, quindi come è accaduto ad esempio a Venaria, quando si è deciso anche di rimettere un po' mano a questi giardini, si è provato proprio di creare un percorso, di riprodurli anche con i vari stili che poi si sono susseguiti nel tempo, fino ad arrivare a una sorta di orto urbano. Anzi, se durante le vostre visite estive ne avete notati di questi recuperi anche di giardini, oppure avete proprio visto questa mostra in particolare a Palazzo Madama, ditecelo, segnalatecelo, perché sono effettivamente molto molto interessanti. Questa esposizione è un'occasione sicuramente importantissima per scoprire un aspetto anche meno noto dell'arte del Settecento, come anche le incisioni, dicevamo prima, non solo contenute appunto nelle tavole botaniche destinate ad un utilizzo solo per professionisti, ma anche per quella che era una riproduzione che molto meno spesso spicca all'occhio, delle decorazioni ad esempio parietali, quindi delle pareti o decorative di altri tipi di oggetti, mobilio, ma anche abiti che riproducono proprio degli elementi naturali. Facciamoci attenzione, ecco, perché i fiori, le piante non sono soltanto così messe a sfondo, messe a riempitivo, ma possono raccontarci moltissimo dell'attenta conoscenza botanica dell'epoca, ma anche dell'evoluzione artistica attraverso proprio architetture e queste piante. Questa mostra la trovate, come detto, al Palazzo Madama a Torino fino al 6 gennaio 2027, quindi c'è tempo assolutamente, ma io ci farei un salto adesso e poi andrei anche a fare un salto in altri giardini che si stanno mettendo a nuovo, appunto per esempio a Venaria, alla Panazzina Reale di Venaria, ma anche a Palazzo Reale a Torino, bel giardino che è stato anche molto utile alla cittadinanza, devo dire, questa estate, perché gli ha trovato un po' di ombra, un po' di prato, un po' di refrigerio ma anche di socialità, quindi una bella visita a chi ama i giardini o ne vuole scoprire di più.

due domande veloci, veloci, veloci. Vi piacciono i cani? Ok, se avete risposto sì, potete continuare ad ascoltare. Vi piace camminare? Ecco, se avete risposto sì anche a questa domanda, allora ho trovato una iniziativa che fa proprio per voi. Allora, domani, sabato 22 agosto, dalle 9 alle 12:30 a Pragelato, quindi andate anche a prendere un po' di fresco, speriamo che il maltempo passi, ecco perché questo evento è all'aperto, si terrà la camminata a sei zampe. Indovinate di chi sono le quattro zampette? E beh, ovviamente di tanti cani, cagnetti e cagnette, e poi le altre due sono quelle degli esseri umani. Questa iniziativa organizzata dalla nuova Proloco Pragelato in collaborazione, e questa è anche una nota molto importante, con il canile di Bibiana, ci sarà questo ritrovo per questa camminata nel prato attiguo a piazza Pragelatesi nel Mondo. E sarà anche un'occasione sia per chi ha cagnetti sia per chi li vorrebbe di andare a scoprire anche quali cagnetti e cagnette, ma anche gattini e animaletti vari sono disponibili per l'adozione al canile di Bibiana. Io quando parlo di animaletti mi viene questa voce, abbiate pazienza. Invece al villaggio Linca, sempre sabato 22, domani, ci sarà una gara di rally obedience, ovvero sia quelle corse, quelle camminate, quei percorsi in cui umani e cani vanno a pari passo, ovvero sia correndo, camminando, dipende dalla lunghezza delle zampette del cane in realtà, ed è organizzata dalla scuola cinofila Dog Training di Cumiana. Si tratta appunto di un percorso a stazioni con esercizi di diverso tipo. Potete anche recarvici sì con i vostri cagnetti, anche se non sono addestrati a fare questi percorsi, perché così potete capire insieme se potrà essere un'attività da fare proprio anche nei prossimi mesi. Cominceranno ovviamente in questo periodo tanti appuntamenti proprio per presentare a cittadini e cittadine dei nostri territori le realtà ci sono, che vi vivono, e anche i nuovi corsi ovviamente che partiranno con la nuova stagione lavorativa, scolastica e sportiva ovviamente. Quindi se volete immergervi in questa giornata dedicata alla camminata in natura, ma anche e soprattutto agli amici cani, cagnetti, potete partecipare appunto a questo appuntamento sabato 22, domani dalle 9 alle 12:30 a Pragelato, con la camminata a sei zampe seguita poi dalla Rally Obedience. E adesso io ho il naso che mi si è tappato improvvisamente, molto bene, momento giusto per cedere la linea ai colleghi del GR di Popolare Network per sapere quali sono le notizie dall'Italia e dal mondo, ma prima Kalela con Lincoln B e poi torneremo per l'ultima parte della puntata di quest'oggi di Voci Protestanti Talk.

0: ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.
1: Popolare Network.
2: E 30, buongiorno, le notizie di Popolare Network. Un uomo senza fissa dimora è stato ucciso a Caserta in pieno giorno, dopo essere stato aggredito a calci e pugni sotto gli occhi di alcuni testimoni che però non sono intervenuti. Si chiamava Guido, il suo cognome non è noto, di 60 anni. Il pestaggio è avvenuto la scorsa settimana e l'uomo è morto il 21 agosto. Ma il video dell'aggressione è circolato sui social media nel weekend, ripreso dalla telecamera a circuito chiuso di un negozio della zona. Mostra un altro senza tetto di cittadinanza ucraina, poi arrestato, che strappa Guido dalla panchina dove si trovava e continua a colpirlo anche quando è ormai esanime. Una violenza che avviene alla presenza di altre persone che però non fanno nulla per salvarlo.
3: Due bambini sono morti e altri sette sono rimasti feriti a Krasnodar, nella città della Russia meridionale, per la caduta di detriti di droni ucraini, lo riferiscono i media locali. Nel frattempo le forze ucraine hanno colpito tre centri logistici appartenenti al colosso russo dell'e-commerce Ozon per la terza notte consecutiva. Mentre proseguono gli attacchi reciproci tra Russia e Ucraina, oggi a Kiev si riuniscono i volenterosi nella giornata dell'indipendenza dall'Unione Sovietica. Zelensky tornerà a chiedere agli alleati occidentali sistemi di difesa dopo che Trump ha ritirato la promessa di fornire le licenze per i Patriot.
2: Siamo arrivati al D-Day economico per l'Iran, a dirlo è Scott Bessent, il segretario al tesoro americano. Siamo alla fase decisiva, la più grande offensiva finanziaria mai scatenata contro un avversario, ha aggiunto. Bessent ha spiegato che i paesi che ritengono la politica di pacificazione nei confronti del regime iraniano una scelta più sicura dovrebbero riconsiderare la propria posizione. Il presidente statunitense Trump nei giorni scorsi ha annunciato la decisione di sanzionare non solo Teheran, ma anche i suoi partner commerciali per sbloccare lo stallo sullo stretto di Hormuz.
3: Ad Amatrice nella notte c'è stata una fiaccolata in ricordo del terremoto di magnitudo 6 che 10 anni fa ha quasi raso al suolo l'intero borgo. Erano da poco passate le 3:36 quando l'allora sindaco Sergio Pirozzi disse alle TV: Amatrice non c'è più. Durante la fiaccolata sono stati suonati anche 239 rintocchi di campana, uno per ogni vittima. In giornata ci saranno anche le celebrazioni ufficiali e la messa alle ore 17 del cardinale Zuppi alla presenza di Giorgia Meloni. Ieri la presidente del Consiglio ha detto l'Appennino deve rinascere, con l'attuale sindaco di Amatrice Cortellesi che ha ricordato che la vera ricostruzione è iniziata 3 anni fa. Oggi il borgo è ancora un enorme cantiere.
2: Il taglio di 17 centesimi sulle accise sul gasolio sarà in vigore fino al 26 agosto. Il ministro dell'Economia Giorgetti ha firmato il decreto ministeriale che attiva il meccanismo delle accise mobili, che sfrutta l'extragettito IVA, prorogando lo sconto già previsto di 2 giorni, il 25 e 26 agosto. Ieri il prezzo dei carburanti aveva toccato un nuovo record. In autostrada il prezzo del gasolio ha superato i 2,2 euro al litro, quello della benzina 2,08. La segretaria del PD Schlein intanto ha chiesto di andare oltre le misure tampone e proposto di tassare gli extraprofitti delle società energetiche senza aspettare l'imposta chiesta a livello europeo da 6 paesi, inclusa l'Italia.
3: Multa di 7.500 euro e 45 giorni di fermo per la Sea-Watch 5. La nave battente bandiera tedesca è stata accusata dal Viminale di non aver rispettato gli obblighi di legge previsti durante le operazioni in mare. Le attività di soccorso devono essere gestite dagli stati competenti e non dalle ONG, ha detto il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. L'ONG ha spiegato di aver soccorso 6 persone il 13 agosto e di non aver informato il centro di coordinamento per il soccorso marittimo libico. Non abbiamo cooperato con le autorità libiche, ha dichiarato l'ONG. È vero, non collaboriamo con i criminali.
2: Le notizie di Popolare Network tornano alle 7. Una buona giornata e un buon ascolto.
1: Popolare Network.
4: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91,5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.

0: Voci protestanti Talk. Eventi, riflessioni, progetti, presenza sui territori.
1: Ed è arrivato il fresco. L'agoniata temperatura bassa di questo meteo, di questo ciclone, perché dove c'è l'anticiclone c'è anche il ciclone, di questa ondata di maltempo ha portato sicuramente un po' di disagio, un po' di danni, sia ieri sera che questa notte, nelle prime anche ore del mattino, sia in Piemonte che in Liguria. Spero tutto bene, voi stiate bene, magari avete visto qualche albero caduto, qualche segnale stradale che si è danneggiato con questo maltempo, però posso dire, spero siate d'accordo con me, che almeno si respira un po', e mi sembra anche il momento adatto per andare a prendere ancora più fresco, dove? Sia in montagna, ne parleremo tra poco, ma anche, perché no, allo stadio del ghiaccio di Torre Pellice. Voi dite, Dari, un po' esagerato. Vabbè, ma se dobbiamo prendere fresco andiamo a prenderlo proprio alla fonte. Ghiaccio, pattinaggio sul ghiaccio. Infatti da oggi riapre lo stadio del ghiaccio di Torre Pellice. È stato ricreato lo strato di ghiaccio giusto appunto per l'arrivo del fresco, e dalle 21 alle 23 sarà possibile pattinare liberamente, ovviamente affittando i pattini qualora ne abbiate bisogno, e si replica anche in orario pomeridiano domenica. Fino al 13 settembre l'apertura al pubblico per il pattinaggio libero sarà il martedì e il venerdì dalle 21 alle 23 e la domenica dalle 15 alle 17. Rimanete poi aggiornati, perché poi ricominceranno i corsi di pattinaggio, di hockey, così via, quindi rimanete aggiornati se siete interessati ad andare a pattinare liberamente sugli orari disponibili oppure dei corsi che stanno ripartendo, perché ce ne sono tanti ed è anche un ottimo momento per prendere la decisione di fare qualche corso sportivo. Sicuramente torneremo a parlare anche di altri corsi che partiranno, sia per bambini ma anche per adulti, perché no, e quindi approfittate anche di questa occasione. Eliza Barrow con Gentleman Blue.

0: Vuoi segnalarci un'iniziativa? Scrivi a diretta.
1: Correggo, l'artista che avete appena sentito si chiama Elisa Byron, non Eliza, e Elisia Byron. È difficile. Abbiate pazienza. Tutte queste I, queste Y, un po' complicate da leggere per chi non è anglofono. Allora, vi avevo promesso che vi avrei portato in montagna e così farò. Come avete anche sentito nelle nostre ultime edizioni del notiziario locale, come sentirete anche tra poco, tra 13 minuti per l'esattezza, vi vogliamo proporre due giornate di immersione in montagna, anche attraverso i propri corpi. Due giornate dedicate anche al trovare pace, a dedicarsi al proprio corpo, alla propria mente, a distendersi, a trovare il tempo e il luogo per potersi rilassare. E in questo caso parliamo proprio di Corpi in Quota, un'iniziativa proposta dal collettivo F in collaborazione con il Parco Nazionale del Gran Paradiso e il Rifugio Gervis, che abbiamo anche ospitato qui in diretta sulle frequenze di RBE. Quindi ci troviamo ai piedi delle Levanne, le vette che dominano il Pian del Nel, a 2250 metri di altezza in Alta Valle Orco, e qua si terrà appunto questa due giorni, sabato e domenica 22-23, quindi proprio il fine settimana che arriva, con un susseguirsi di appuntamenti dedicati al teatro, con la riproposizione di 20 minuti di Anna De Michelis, che racconta la storia di queste tre ragazze adolescenti che fanno questo percorso in solitaria in montagna per scoprire ovviamente la montagna, ma soprattutto per raccontarsi anche attraverso i silenzi talvolta. E poi ci saranno anche appuntamenti dedicati allo yoga, alla respirazione, all'ascolto esterna e interna condivisa, e seguirà anche un percorso sensoriale che esplora la relazione tra corpo umano e le rocce. Anche per se può sembrare strano, no? Spesso diciamo mettiamoci in connessione con la natura, con gli esseri viventi attorno a noi, invece in questo laboratorio si cerca proprio una mimesi attraverso le rocce, anche attraverso la fotografia, con questo percorso Io Montagna. È raggiungibile il Rifugio Gervis con un'ora e 40 minuti di cammino dal fondovalle, quindi prendetevela con calma, piano piano salite su e potrete appunto approfittare di questa bella occasione per due giornate, come vengono definite, proprio di teatro, musica e con un'immersione in noi stesse. Sophie Ellis Baxter con Marauder on the Dance Floor.

Alice Baxter è ancora in attività, signore e signori, anzi potete andarla a vedere in concerto il 27 agosto, solo che dovete essere a Wakefield in Regno Unito. Magari ci abitate o ci andrete proprio in quei giorni, perché non andare al suo concerto? Ma vi avevo promesso che vi avrei portato in montagna, vi ho già portato ovviamente fino proprio poco fa, e vi voglio proporre invece un altro evento non dedicato allo yoga, alla riconnessione con se stesse, con se stessi, ma al rock and roll a quota 2020 metri per l'esattezza. Infatti a Sant'Anna di Vinadio arriva il rock and roll soprattutto proprio anni 50 e 60. Domenica 23 agosto i The Beat Circus saranno in concerto sul piazzale del Rifugio Vega e daranno vita ad uno spettacolo proprio in cui faranno una sorta di mix di musiche degli anni 50 e 60, dal rock and roll americano delle origini fino al rock italiano dei primi urlatori, la British Invasion al beat appunto, come vi dicevo, italiano più europeo, passando per il twist e poi dei lenti che hanno accompagnato intere generazioni sulle piste da ballo, come abbiamo appena visto Sophie Ellis Baxter, e soprattutto i primi baci. Ovviamente, quindi se volete rivivere questi momenti oppure volete viverli come foste proprio dei nati negli anni 40, quindi adolescenti tra i 50 e i 60, volete ritrovare quelle atmosfere, questo concerto ovviamente fa per voi. E soprattutto in insegna del freschetto, perché siamo a oltre 2000 metri, quindi ve lo ripeto, domenica 23 agosto i The Beat Circus in concerto sul piazzale del Rifugio Vega. Abbiamo il tempo per ascoltare a questo punto, visto che abbiamo parlato di i Beatles, con rock and roll music, ovviamente, a tra poco.

0: Rock and roll music dei Beatles, ovviamente giungiamo in questo modo, rockeggiando, al termine della puntata di quest'oggi di Voci Protestanti, che tornerà ovviamente lunedì dalle 2 alle 4. Saranno dei giorni ovviamente dedicati al sinodo che si aprirà proprio nella giornata di domani e poi terminerà il 26 di agosto, dei giorni ovviamente in cui Radio Bequit si farà da promotore rispetto a ciò che succederà durante il sinodo, con dirette, collegamenti, quindi collegatevi, mi raccomando, soprattutto da lunedì in poi. Ma se avete l'opportunità, ecco, veniteci a trovare ovviamente a Torre Pellice in questi giorni, anche perché nella casa sinodale ci sarà anche il banchetto di RBE, quindi se ci volete incontrare venite ovviamente a Torre Pellice al sinodo e magari guardate, anche ci sono dei nuovi gadget, quindi potete venire a fare degli acquisti e io mi porto già avanti. Guardate che non manca tantissimo a Natale, io ve lo dico, venite già per preparare dei regalini firmati RBE per vostri amici e conoscenti, venite a fare quattro chiacchiere con noi, venite a vivere ovviamente anche l'atmosfera del sinodo. Cedo adesso la linea al notiziario locale nella sua edizione delle 16. Ci risentiamo sempre in diretta lunedì, come detto, dalle 2 alle 4. E visto che Daniela non c'è nei dintorni, io vi saluto con la mia solita formula, ovvero sia: abbiate cura di voi, dei vostri cari. Statevi buono e ciao!
1: Voci Protestanti Talk. Eventi, riflessioni, progetti, presenza sui territori.
2: Popolare Network.
3: Sono le 7, buongiorno, le notizie di Popolare Network. Amatrice ricorda le vittime del terremoto di 10 anni fa. Erano da poco passate le 3.39 quando l'allora sindaco disse: il borgo non c'è più. Nella notte lava fiaccolata e 239 rintocchi di campana. Oggi le celebrazioni ufficiali, presente anche Meloni. Amatrice resta però un enorme cantiere con la ricostruzione che procede a fatica. Un uomo senza fissa dimora è stato ucciso a Caserta in centro e in pieno giorno. All'aggressione assistono alcuni testimoni, nessuno interviene. Arrestato un altro senza tetto. In Russia due bambini sono morti per la caduta di detriti dei droni ucraini. Kiev ha colpito per la terza notte consecutiva centri logistici di Ozon, colosso dell'e-commerce russo. Oggi si riuniscono i volenterosi nella giornata dell'indipendenza dall'Unione Sovietica. Zelensky chiederà ancora una volta sistemi di difesa per fermare i missili russi e intanto dice no alle elezioni in tempo di guerra.

0: proroga sullo sconto delle accise sul gasolio. Il taglio di 17 centesimi sarà in vigore altri due giorni, fino al 26 agosto. Ieri il prezzo dei carburanti ha toccato un nuovo record. Notizie di Popolare Network tornano tra mezz'ora alle 7.30. Una buona giornata e buon ascolto.
1: Popolare Network.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

0: L'ascolto che ci unisce. Breve meditazione da lunedì al sabato alle 7:20 e alle 19:15.
1: Per questo lunedì 24 di agosto la meditazione è curata dal pastore Stefano D'Amore della Chiesa Valdese di Villar Pellice. Il brano che ascolteremo in chiusura si intitola Because He Lives, perché Lui vive. La lettura dei versetti proposti sul lezionario Un giorno una parola, edizione claudiana, per questo mese è realizzata da Silvia Jaimet della Chiesa Valdese di Villar Pellice.
2: Nel libro di Isaia, al capitolo 48, leggiamo il versetto 6. Ora io te annuncio cose nuove, cose occulte, a te ignote. E nel libro degli Atti degli Apostoli, al capitolo 17, leggiamo il versetto 32. Quando sentirono parlare di risurrezione dei morti, alcuni se ne beffavano e altri dicevano: su questo ti ascolteremo un'altra volta.
3: Una volta arrivato ad Atene, la capitale culturale dell'impero, Paolo incontra una situazione allo stesso tempo simile e anche opposta a quella della sua cultura ebraica. Simile rispetto alla passione per la discussione, opposta riguardo ad esempio alla normalità della presenza di statue che per un più ebreo erano degli idoli. Il libro degli Atti ci mostra qui un Paolo con una dose di elasticità interculturale non da poco, un Paolo che interagisce, discute in quella piazza e lo fa in un modo particolare, usa l'universo culturale degli altri per presentare le proprie tesi, cioè si sintonizza sulle loro frequenze, individua un punto chiaro e comprensibile a tutti, cioè noi siamo come voi, quindi voi siete come noi, e così arriva anche a dire uno degli dèi che voi adorate, che avete in questa piazza, senza sapere bene chi sia, cioè quello spazio spirituale che voi date, lasciate alla ricerca, eccolo qui, io ora ve lo racconto, è quello che vi sto annunciando. Vero è però che la sua tecnica arriva fino ad un certo punto, e quando tocca il tema, cioè la resurrezione di Gesù Cristo, e su questo la resistenza è troppo grande. E la risposta, come abbiamo sentito nella lettura, è: su questo ti ascolteremo un'altra volta. Come possiamo valutare questa missione di Paolo? È andata bene o è andata male? Nel versetto successivo leggiamo che così Paolo uscì di mezzo a loro, ma alcuni si unirono a lui e credettero, tra i quali anche Dionisio l'Areopagita, una donna chiamata Damaris e altri con loro. Gli ateniesi che seguono Paolo sono ben pochi, in tanti lo salutano. Due di loro però sono nominati, Dionigi e Damaris. Di fatto entrambi li perdiamo un po' nelle nebbie dal punto di vista storico, ma il fatto interessante è che siano ricordati con i nomi propri. Al di là delle tecniche di Paolo, al di là del fatto che la missione può sembrare fallita e che non si parli della nascita di una chiesa ad Atene, la conversione accade quando una o due persone che hanno un nome e un cognome si lasciano incuriosire, accolgono la predicazione dell'Evangelo, anche quando questa predicazione è espressa in termini distanti e che per altri sono assurdi o inaccettabili. Dionisio e Damaris ricordano anche noi oggi e alle nostre chiese che certamente esistono storie collettive, ma che ogni esperienza è personale. Ci ricordano che i numeri sono importanti, ma che i risultati non si giudicano solo da quelli. D'altronde, per la nostra fede, la resurrezione di un uomo inaugura la vittoria sulla morte per tutte e per tutti. Così come il diritto, la libertà, la dignità di una persona rappresenta una conquista per l'umanità. Vi invito a pregare con le parole di una preghiera a più voci, nata nella chiesa valdese di Villar Pellice. Signore, dacci la forza di credere sempre in Te, anche quando ci sembra difficile o impossibile. Aiutaci a diffondere la Tua parola che vivifica e fortifica. Concedici di essere sempre come Paolo, che cerca di portare una parola di vita rigenerante, anche se esigente. Resta sempre al nostro fianco per guidarci con la speranza della fede. Grazie, perché Tu sei veramente risorto per noi. Donaci la fede di credere come Dionisio e Damaris, che si convertono alla predicazione dell'Apostolo Paolo. Ogni volta che riusciamo, grazie a Te, a superare momenti difficili, grandi difficoltà, è già per noi una resurrezione, un tornare a vivere su questa terra al servizio del nostro prossimo, con gioia. Amen.

0: È tempo di 5 per 1000.
1: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio e TV.
2: 1. È vicina ai territori.
3: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
4: 2. È comunitaria.
5: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
6: 3. È gratuita.
7: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
8: 4. È plurale.
9: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
10: 5. È culturale.
11: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
0: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5 per 1000.

Popolare Network.

In Russia due bambini sono morti per la caduta di detriti di droni ucraini. Kiev ha colpito per la terza notte consecutiva centri logistici di Ozon, colosso dell'e-commerce russo. Oggi si riuniscono i volenterosi nella giornata dell'indipendenza dall'Unione Sovietica. Zelensky chiederà ancora una volta sistemi di difesa per fermare i missili russi. Continuano a far discutere le parole di Conte sulla cultura woke, che hanno riacceso il dibattito sulla leadership del campo largo. Il giornale radio Bonelli di AWS dice: prima un programma comune. Mini proroga sullo sconto delle accise sul gasolio. Il taglio di 17 centesimi sarà in vigore altri due giorni, fino al 26 agosto. Ieri il prezzo dei carburanti ha toccato un nuovo record. Un uomo senza fissa dimora è stato ucciso a Caserta in centro e in pieno giorno. All'aggressione assistono alcuni testimoni, nessuno interviene. Arrestato un altro senza tetto. Amatrice ricorda le vittime del terremoto di 10 anni fa. Erano da poco passate le 3:39 di notte quando l'allora sindaco disse: il borgo non c'è più. Stanotte la fiaccolata e 239 rintocchi di campana. Oggi le celebrazioni ufficiali, presente anche Meloni. Amatrice resta però un enorme cantiere con la ricostruzione che procede a fatica.

0: dettagli.
1: 7:31 minuti, 32 minuti. Buongiorno, le notizie di Popolare Network. Due bambini sono morti a Krasnodar, nella Russia meridionale, per la caduta di detriti di droni ucraini. Per la terza notte consecutiva le forze di Kiev hanno colpito 3 centri logistici appartenenti al colosso russo dell'e-commerce Ozon. Nella serata di ieri invece Mosca ha colpito uno stabilimento nella regione di Sumy di una multinazionale americana. E mentre proseguono gli attacchi reciproci si riunisce oggi la coalizione dei volenterosi. L'Ucraina festeggia oggi anche l'indipendenza dall'Unione Sovietica ottenuta nel 1991. Il servizio di Emanuele Valenti.
2: La riunione dei volenterosi si tiene in una giornata speciale per l'Ucraina. Oggi è il giorno dell'indipendenza. Il 24 agosto del 1991 Kiev si staccò dall'Unione Sovietica e per molti ucraini resistere all'invasione russa vuol dire evitare che l'orologio della storia torni indietro. Per fare questo però gli ucraini hanno bisogno del supporto degli alleati occidentali, che viste le scelte di Trump vuol dire sostanzialmente il supporto dell'Europa. Zelensky chiederà nuovamente ai leader europei sistemi di difesa in grado di fermare i missili balistici russi, sistemi di difesa in tempi stretti. Ci vorrebbero i Patriot americani, ma gli Stati Uniti ne hanno usati troppi in Medio Oriente. Kiev ne sta parlando soprattutto con francesi e tedeschi. Macron ha promesso aiuti concreti, ma non è ancora chiaro cosa voglia dire. Nel momento stesso in cui è riuscita a portare la guerra in territorio russo, per esempio con gli attacchi alle infrastrutture energetiche e alla rete dei rivenditori online, l'Ucraina si è scoperta nuovamente e totalmente vulnerabile agli attacchi di Mosca, soprattutto quelli con missili balistici. I sistemi di difesa non hanno più intercettori. Trump aveva promesso a Zelensky la licenza per produrre in casa i Patriot, ma poi ha fatto marcia indietro. E in ogni caso Kiev, come dicevamo, ne ha bisogno subito, non oltre l'inverno. Putin ha messo in questi giorni l'impatto della guerra sull'economia russa, ma non è ancora abbastanza per convincerlo a trattare.
1: Nel frattempo Zelensky sta affrontando alcune questioni interne. L'ex ministro della difesa Fedorov nei giorni scorsi ha chiesto in maniera esplicita di avere elezioni anche in tempo di guerra. Sarebbero un grosso rischio, un vero tsunami per la tenuta del paese, ha risposto il presidente ucraino. A Piero Meda, che lavora a Kiev per l'ONG We World, abbiamo chiesto quanto sia sentita dagli ucraini la questione delle elezioni e se ci sia ancora fiducia negli alleati occidentali.
3: Ognuno la pensa in maniera diversa, è difficile generalizzare, dare un'opinione comune o maggioritaria, perché pur sempre siamo in un momento di guerra con un paese che va su due binari, con un paese con la guerra vicino via terra e un paese con la guerra via aerea. Gli ucraini quello che stanno dimostrando ormai è che vogliono proprio democrazia e quindi hanno dimostrato con le manifestazioni pacifiche che stanno facendo che anche in periodo di guerra vogliono che il paese sia democratico e trasparente il più possibile. Gli ucraini non stanno perdendo fiducia nei trattati internazionali, però non ci credono più totalmente, perché si aspettavamo già da più di un anno, con l'arrivo di Trump, che la guerra finisse in fretta, oppure che si potessero risolvere in maniera più veloce. Diciamo che gli ucraini in questo momento si sentono molto più vicini all'Unione Europea che forse all'America o altri stati che la supportano, soprattutto perché l'America in questo momento non sta supportando con i missili antiaerei, quindi la città di Kiev è sprovvista e ogni volta che ci sono gli attacchi balistici, missilistici, la città viene colpita e vengono provocati morti.
1: Il segretario del Tesoro americano Bessent ha annunciato che siamo arrivati al D-Day economico per l'Iran. Il presidente statunitense nei giorni scorsi ha annunciato la decisione di sanzionare non solo Teheran, ma anche i suoi partner commerciali per sbloccare lo stallo sullo stretto di Hormuz. Siamo davanti alla più grande offensiva finanziaria mai scatenata contro un avversario, ha specificato Bessent. Multa di 7.500 euro e 45 giorni di fermo per la Sea-Watch 5. La nave, battente bandiera tedesca, è stata accusata dal Viminale di non aver rispettato gli obblighi di legge previsti durante le operazioni in mare. L'ONG ha spiegato di aver soccorso 6 persone il 13 agosto scorso e di non aver informato il centro di coordinamento per il soccorso marittimo libico. Non abbiamo cooperato con le autorità libiche, ha dichiarato l'ONG. È vero, non collaboriamo con i criminali. Il fermo dell'imbarcazione, lo dicevamo, di un'ONG tedesca, si inserisce nel contesto delle tensioni tra Italia e Germania. A settembre ci sarà l'incontro con Berlino sui cosiddetti dublinanti, col ministro dell'interno Piantedosi, che sembrerebbe pronto a proporre una nuova stretta proprio nei confronti delle ONG che salvano migranti in mare. E continuano a far discutere le parole di Giuseppe Conte sulla cultura woke, che hanno riacceso il dibattito sulle primarie. La segretaria del PD Elly Schlein ha risposto indirettamente con un'intervista dove ha affrontato temi come economia, lavoro e crescita. Intanto Alleanza Verdi e Sinistra continua a ricordare la necessità di definire per prima cosa un programma comune al centro-sinistra. Programma che dal Movimento 5 Stelle arriverà tardi. Sono previsti per settembre dei tavoli partecipati per raccogliere proposte dal territorio. Sentiamo Angelo Bonelli, portavoce di Europa Verde e deputato alla Camera di Alleanza Verdi e Sinistra.
0: Il dibattito che si è aperto sulla cultura woke in Italia è assolutamente decontestualizzato. Trovo, devo dire, anche sostanzialmente un po' un assist alla destra questo dibattito, perché invece di aprire un dibattito sulla cultura woke, che non c'entra nulla in Italia, avremmo dovuto invece aprirlo sui fallimenti del governo Meloni, sulla crisi economica e sociale, sul grande tema delle periferie, su una questione su cui non si parla nemmeno a sinistra, devo dire purtroppo, che è la crisi climatica. Nel paese c'è un pezzo consistente di elettorato, quasi la maggioritario, che si aspetta dalle forze di opposizione un segnale chiaro e forte che ci stiamo muovendo per costruire il programma. Se invece tutto ciò è ricondotto al tatticismo su chi deve essere il leader, temo fortemente che diamo un segnale molto depressivo all'elettorato che ci vuole votare, dandogli il segnale che poi alla fine il programma non conta nulla. Ma invece, siccome sul programma ci giochiamo la vittoria per le prossime elezioni, trovo profondamente sbagliata questa impostazione. Penso che il mese di settembre sia un mese, devo dire, una sorta di deadline, di linea da non superare, oltrepassare, perché se la questione oggi è chi fa il leader e dopo si affrontano i problemi e i programmi, allora questa è la via che secondo me rischia di portarci a non vincere le elezioni.
1: Il taglio di 17 centesimi sulle accise sul gasolio resterà in vigore fino al 26 agosto. Il ministro dell'Economia Giorgetti ha firmato il decreto ministeriale che attiva il meccanismo delle accise mobili, che sfrutta l'extragettito IVA, prorogando lo sconto già previsto di 2 giorni. Ieri il prezzo dei carburanti aveva toccato un nuovo record. In autostrada il prezzo del gasolio ha superato i 2,2 euro al litro, quello della benzina 2,08. Il segretario del PD Schlein intanto ha chiesto di andare oltre le misure tampone e proposto di tassare gli extra profitti delle società energetiche, senza aspettare l'imposta chiesta a livello europeo da 6 paesi, inclusa l'Italia. Un uomo senza fissa dimora è stato ucciso a Caserta in pieno giorno dopo essere stato aggredito a calci e pugni sotto gli occhi di alcuni testimoni che però non sono intervenuti. Si chiamava Guido, il suo cognome non è noto, di 60 anni. Il passaggio è avvenuto la scorsa settimana e l'uomo è morto il 21 agosto, ma il video dell'aggressione è circolato sui social media nel weekend, ripreso dalla telecamera a circuito chiuso di un negozio della zona. Mostra un altro senza tetto di cittadinanza ucraina e poi arrestato, che strappa Guido dalla panchina dove si trovava e continua a colpirlo anche quando è ormai esanime. Una violenza che avviene alla presenza di altre persone che però non fanno nulla per salvarlo. Ora ci spostiamo in Francia. Raphaël Glucksmann entra ufficialmente nella corsa per l'Eliseo. L'eurodeputato francese, fondatore del partito di centrosinistra Place Publique, ha annunciato che si candiderà alle elezioni presidenziali di aprile 2027. Ascoltiamo il servizio da Parigi.
4: Raphaël Glucksmann, 46 anni, parigino, filosofo, figlio del filosofo anticomunista André Glucksmann, è deputato europeo e leader del proprio partito Place Publique, Piazza Pubblica, alleato dei socialisti, ma soprattutto da ieri sera è ufficialmente candidato all'elezione presidenziale francese con l'ambizione di rappresentare la socialdemocrazia o la cosiddetta sinistra riformista, o piuttosto quel che ne resta dopo 15 anni di inquinamento liberale, prima con François Hollande presidente e poi soprattutto con il ciclone macronista che ha fagocitato tanto la destra liberale che appunto la sinistra moderata nell'ipercentro piglia tutto. Sono candidato alla presidenza della Repubblica, dichiarato per così dire solennemente ieri al principale telegiornale della sera, in nome appunto della sinistra riformista e in alternativa non compatibile, sono parole sue, alla sinistra radicale di Jean-Luc Mélenchon, per ora nettamente favorito dei sondaggi a gauche, tanto più che l'autoproclamato candidato Glucksmann è di fatto un candidato con la condizionale, perché dovrà passare per la consacrazione per la primaria interna del Partito Socialista, prevista per l'11 ottobre prossimo, primaria di cui si considera il grande favorito, ma che può trasformarsi in trappola fatale per il candidato tra accordi di corrente, lotte intestine e interessi di partito. Da Parigi, Francesco Giorgini per Popolare Network.
1: A tutti gli ex residenti del palazzo di Spintime, circa 400 persone, è stato trovato un alloggio alternativo dopo lo sgombero del centro sociale un mese fa dopo un incendio. Il presidio però continua. Il servizio da Roma di Maria D'Amico.
5: Ad un mese esatto dai sigilli e dallo sgombero degli immobili che aveva gettato centinaia di persone in mezzo alla strada dove sono rimaste accampate per settimane, la macchina dell'emergenza alloggiativa messa a punto da Roma Capitale è riuscita a trovare un'abitazione provvisoria per 356 persone. Non si tratta di alloggi permanenti, ma di una serie di strutture d'accoglienza temporanee, individuate non senza difficoltà per il Campidoglio, anche in considerazione del periodo estivo e dell'estrema urgenza in diversi quartieri di Roma. Ma dalla Cassia all'Infernetto fino al Divinamore. La mobilitazione davanti a Spintime continua con presenza costante in via di Santa Croce in Gerusalemme di attivisti, associazioni, esponenti del mondo della cultura, movimenti, tutti coinvolti in una sorta di vigilanza collettiva per scongiurare un colpo di spugna sull'esperienza di Spintime. La partita si sposta ora nelle stanze delle istituzioni, è fissato per oggi un incontro in Campidoglio per formalizzare il presidio di protesta davanti all'immobile e la riapertura dei canali di trattativa tra Campidoglio e società proprietaria dell'immobile. Una strada già approvata all'indomani dello sgombro dal sindaco di Roma Roberto Gualtieri. La priorità, dicono da Spintime, che lancia una manifestazione per il 19 settembre a Roma, è il rientro nell'edificio per tutti e tutte.
1: 10 anni fa il terremoto di magnitudo 6 che ha quasi raso al suolo il borgo di Amatrice. Erano da poco passate le ore 3:36 quando l'allora sindaco Sergio Pirozzi disse alle TV: Amatrice non c'è più. Nella notte c'è stata una fiaccolata e sono stati suonati 239 rintocchi di campana, uno per ogni vittima. In giornata ci saranno anche le celebrazioni ufficiali e la messa del cardinale Zuppi alla presenza di Giorgia Meloni. Ieri la presidente del Consiglio ha detto: l'Appennino deve rinascere, con l'attuale sindaco di Amatrice Cortellesi che ha ricordato che la vera ricostruzione è iniziata 3 anni fa. Oggi il borgo resta un enorme cantiere. Ascoltiamo su questo la nostra collaboratrice Rita Rapisardi.
6: 10 anni dalle scosse che sconvolsero l'Appennino centrale, il bilancio della ricostruzione è anche una battaglia sui numeri. Il rapporto del commissario straordinario Guido Castelli, presentato a giugno 2026, racconta di una macchina perfetta con continui cantieri aperti e migliaia conclusi. Ricostruzione è la parola d'ordine, ma dietro ai numeri presentati con clamore dal commissario di governo e alla promessa di rilancio sociale si nasconderebbe una realtà diversa, fatta di investimenti a pioggia poco attenti, case rimaste vuote e la mancanza di un reale piano di ripopolamento. A denunciare e la CGL Marche, che ha commissionato un approfondito report che uscirà ad ottobre, dove si contestano alcuni dati. Sono state completate infatti circa 15.000 case, mentre solo 5.000 sono stati rientri, mentre ci sono ancora oltre 8.000 cantieri aperti. Mancano i numeri sulle prime e le seconde case e soprattutto un censimento di chi vuole tornare. Molti si sono trasferiti sulla costa, spiega Giuseppe Santelli, segretario generale CGL Marche. Peggio va nell'edilizia pubblica: dei 3.300 interventi programmati per 4,85 miliardi, solo una minima parte è arrivata alla conclusione. Poi c'è l'ex Appennino, con miliardi destinati a imprese, rigenerazione urbana, infrastrutture, ricerca e innovazione, una vera pioggia di risorse alla quale si aggiungono i fondi del PNRR e della politica di coesione europea, un totale di 21 miliardi nell'area del cratere che interessa 4 regioni. Le amministrazioni e la struttura commissariale non coinvolgono i cittadini nelle decisioni, denuncia Santelli. Come sindacato abbiamo partecipato a un solo tavolo sulla sicurezza dei cantieri. Niente sulle politiche dell'occupazione. C'è bisogno di democratizzazione della ricostruzione.
1: E per ora è tutto. Le notizie tornano alle 8:30. In redazione Valeria Schröter e Alessandra Tommasi. Una buona giornata e un buon ascolto.
7: Popolare Network. Muoversi in Piemonte.
8: Un buon lunedì mattina a voi che siete in ascolto. Per incidenti, sulla A26 Genova Gravelluna Toce sono possibili rallentamenti tra gli svincoli di Casale Monferrato Sud e Casale Monferrato Nord verso Gravelluna Toce e in prossimità di Meina in direzione Genova. Ci occupiamo della provincia di Biella per informarvi che lungo la provinciale 230 si viaggia a senso unico alternato per lavori tra Corte e Masserano nella fascia oraria 7:30-18:30. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
7: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
9: RBE, cultura, informazione, relax.
10: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
12: A settembre ritorna la magia.
13: Aspetto questo momento da un'eternità.
14: Sì, è vero.
12: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
15: Secondo te siamo maledette?
16: No.
12: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
17: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
18: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
19: Mi sento fortunata.
20: Il premio Oscar Angelina Jolie?
21: Ho il risultato della sua biopsia.
20: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
22: Non so come dirlo a mia figlia.
23: Metta la sua vita in pausa per un po'.
20: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
24: Non gliela daremo vinta.
20: Couture, dal 26 agosto, al cinema.
25: Ehi, Bugs!
26: Che succede, amico?
25: Parla del film!
26: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
25: E adesso?
26: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
25: Due biglietti e 8 popcorn!
26: Esagerato come sempre.
12: Quest'estate.
27: È un dinosauro, quello.
28: Oh mio Dio, correte!
12: Dal regista di It Follows.
29: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
30: Siamo nel passato.
31: Ora che facciamo?
32: Dobbiamo sopravvivere.
12: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
33: Dobbiamo andare via da qui.
34: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
12: La fine di Oak Street. Al cinema.
35: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
36: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
37: Odio questa notte.
36: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
35: Ali.
36: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
38: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
39: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
40: Penso che non sia semplicemente una macchina.
38: Può un vuoto essere colmato?
39: Rimandalo indietro.
40: Te lo fa ricordare ogni giorno.
38: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
40: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
38: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
10: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
9: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Facendo un giorno mi riri che chiedo che penso io.
1: È già notizia, la rassegna stampa di RBE.
2: Nos estamos precipitando de manera muy peligrosa.
3: Обстоятельства требуют от нас решительных.
4: We feel the technology industry caused significant harm to the world.
5: Per la libertà, per la pace, per la giustizia sociale.
1: Dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 9.
6: Why would an intergalactic space warrior want to stand to be the MP for Clacton?
7: Why not?
1: Ciao, benvenute e benvenuti su Già Notizia, la rassegna stampa di RBE. Io sono Jacopo Bertuglia. Oggi è lunedì 24 agosto 2026 e parleremo del terremoto di Amatrice ad esattamente 10 anni dal sisma che uccise 299 persone e che appunto a che punto è la ricostruzione, in che condizioni sono le zone colpite dal terremoto. Poi parleremo dei carburanti, perché è stato prorogato lo sconto di 2 giorni, lo sconto di 17 centesimi che sarà quindi in vigore fino al 26 agosto. E infine, poi durante il weekend sono falliti i negoziati tra USA e Canada sui dazi, dando di fatto il via alla guerra commerciale. In realtà stavo scherzando, non era infine, perché abbiamo ancora l'ultima notizia più rilevante della giornata, che oggi sono anche 35 anni dall'indipendenza dell'Ucraina dall'Unione Sovietica. Oggi a Kiev si terrà un vertice della coalizione dei volenterosi, a cui presiederanno il primo ministro inglese Andy Burnham, il cancelliere tedesco Merz e il presidente francese Macron. Parteciperà anche Meloni in videochiamata. Meloni che però nel pomeriggio verso le 16:30 sarà impegnata ad Amatrice, perché come dicevamo in apertura, oggi sono 10 anni dal sisma che ha colpito l'Appennino centrale. Oggi la Premier sarà quindi ad Amatrice e si presenta con 5 provvedimenti per Amatrice, Accumoli e Arquata del Tronto, inseriti nell'ultimo decreto per la pubblica amministrazione. Vediamo un po' di titoli su questo. In realtà sono davvero pochi. Quello del Corriere è il principale: 10 anni dal sisma, Boeri, ridare vita agli spazi storici. Oggi Meloni ad Amatrice. Amatrice 10 anni dopo il terremoto, il viaggio con l'architetto Stefano Boeri nel cantiere per la rinascita. Oggi arriva la Premier Giorgia Meloni. Ma vediamo davvero com'è la situazione ad Amatrice. Lo facciamo attraverso un reportage di Fanpage. Oggi dedichiamo un po' più di spazio a questa vicenda, perché sembra dimenticata da tutti gli altri siti di informazione. Appunto il Corriere è l'unico che dà un titolo in prima pagina appunto ricordando il sisma. E vi dicevo di questo reportage di Fanpage dal titolo Amatrice, la ricostruzione infinita, viaggio nel centro Italia a 10 anni dal terremoto. Il catenaccio recita: a 10 anni dal terremoto che ha devastato l'Appennino centrale, la ricostruzione è ancora una lunga attesa, tra cantieri appena avviati, case distrutte e migliaia di persone nelle SAE, che sono le soluzioni abitative di emergenza. Vi portiamo nei borghi colpiti, dove si combatte ogni giorno per non perdere le comunità rimaste, tra spopolamento e una nuova normalità. Attraverso questo reportage Fanpage ci racconta la situazione ad Amatrice, Accumoli, Arquata del Tronto, i paesi più colpiti dal sisma. Il bilancio all'epoca era di 299 vittime. Amatrice è il comune che aveva pagato il prezzo più alto, con 237 vittime. A 10 anni dal sisma, leggiamo, che ha devastato l'Appennino centrale, resta cruciale il tema della ricostruzione e della rinascita di questi territori. Ma a che punto sono davvero i cantieri nelle zone più colpite dal sisma? Ebbene, i cantieri sono decisamente indietro. Quasi tutti ricordano questa vicenda come il terremoto di Amatrice, scrive Fanpage, ma quella notte di 10 anni fa è stato solo l'innesco di una delle sequenze sismiche più lunghe e complesse mai registrate in Europa. Non è stato un solo terremoto, ma l'inizio di un effetto domino che ha riattivato un intero sistema di faglie adiacenti, provocando nei mesi successivi migliaia di terremoti. E questo ha provocato un aggravamento della situazione, ci dice Fanpage. Per farvi capire l'entità di questo fenomeno, in alcuni punti la terra si è spaccata fino in superficie per ben 10 chilometri di profondità. Ancora oggi è possibile osservare a occhio nudo la terra spaccata in due. La fine dello stato di emergenza: i primi di agosto il Consiglio dei Ministri ha approvato un nuovo pacchetto di misure con una programmazione fino al 2029. Il 31 dicembre 2026 la data stabilita per la fine dello stato di emergenza nazionale per il sisma nel 2016 e il passaggio allo stato di

0: ricostruzione. Quindi dal 2027, ci dice Fanpage, cesseranno le residue attività di protezione civile che saranno trasferite alla struttura commissariale operativa fino alla fine del 2029. Questo è quello che sappiamo e leggiamo dai decreti, però la realtà nel cratere del sisma è diversa e ancora a tratti emergenziale. Leggiamo giusto un paio di esempi che ci porta Fanpage, un paio di racconti. A Capricchia, una delle 69 frazioni e che oggi conta 15 abitanti d'inverno e 150 d'estate, solo per 3 o 4 case è partita la ricostruzione. Il resto del centro del paese sembra rimasto congelato al 24 agosto 2016. Oppure ci porta il caso del cimitero di Pasciano. Questo cimitero, in punto tra le frazioni di Amatrice, non c'è neanche un villaggio SAE, appunto delle soluzioni di abitative d'emergenza, perché i residenti di tre paesi sono stati tutti accorpati in un unico villaggio, in un'altra frazione. In quello che era un piccolo paese arroccato sui monti sibillini è rimasto veramente poco. All'ingresso del cimitero svetta una gru, ma la strada che una volta era l'ingresso principale del paese è ancora costeggiata di macerie. Qui è rimasto tutto fermo, ci dice Francesca, mentre ci mostra le condizioni delle case e la maggior parte delle abitazioni ancora non sono state neanche demolite. Non è facile nemmeno accedere al cimitero per raggiungere il Camposanto, infatti bisogna necessariamente attraversare la zona rossa e perciò è necessario ottenere un'autorizzazione da parte del comune. Di fatto, ci dice Fanpage, le persone anziane con problemi di mobilità da 10 anni non possono recarsi autonomamente a portare un fiore per un proprio caro. Qui è rimasto un unico residente, Filippo, vive in una casa di legno a pochi passi da quello che era il centro storico. Qui si sopravvive tutti i giorni, dice Filippo a Fanpage, non è una vita che si può fare per sempre. Si racconta anche di Mario Sanna, che sta compiendo uno sciopero della fame di cui è al 71° giorno e sta protestando per la scarsa assistenza che la famiglia ha ricevuto in risposta al sisma e insomma poi il reportage di Fanpage continua ancora ed è molto lungo e approfondito. Leggiamo giusto ancora un pezzettino: il futuro sospeso dei giovani, per chi è rimasto la domanda non è soltanto quando potrà tornare a vivere nella propria casa in un paese finalmente ricostruito, ma se quel paese avrà ancora una comunità. In questo senso, sempre rimanendo appunto su Amatrice, andiamo a vedere per la serie Noi visti dagli altri, andiamo sul The Guardian, anche se è la parte della rassegna stampa nazionale, ci spostiamo un attimo sul Guardian. Indignazione per la lentezza della ricostruzione nella città italiana devastata dal terremoto del 2016, leggiamo sulla appunto in apertura del Guardian. Ad aprile 2/3 dei progetti pubblici previsti ad Amatrice non erano ancora iniziati, percentuale che saliva a 7/10 nelle zone più colpite, mentre lunedì ad Amatrice si riuniranno le persone per una messa in ricordo del 10° anniversario del terremoto che colpì la cittadina collinare e diverse comunità limitrofe, causando 303 morti. Qua il dato dei morti è leggermente diverso rispetto a quello riportato da Fanpage. E lasciando migliaia di senza tetto, politici e altre personalità pubbliche renderanno omaggio alle vittime però che sono state lasciate sole dagli stessi politici che adesso vanno a rendere omaggio, insomma, alla zona colpita. Chiudiamo su questo fronte, su Amatrice, ci spostiamo su altri titoli nazionali di oggi, andiamo su una vicenda che è stata centrale durante questo weekend, perché la nave Sea Watch, battente bandiera tedesca, è stata fermata dal ministro degli interni italiano Matteo Piantedosi. 45 giorni di fermo, 7.500 euro di multa, lo riporta il sito web del Corriere della Sera. E il ministro ha dichiarato: l'imbarcazione battente bandiera tedesca non ha rispettato ancora una volta gli obblighi di legge previsti per le operazioni in mare. Una grave violazione delle normative, le attività di ricerca e soccorso in mare devono essere gestite e coordinate dagli stati competenti, non dalle ONG. L'accusa è sostanzialmente quella di non aver collaborato con le autorità libiche. Ovviamente l'ONG ha risposto, però prima di leggere la risposta integrale dell'ONG andiamo su quelli che sono i titoli dei giornali su questo fatto. Corriere della Sera scrive: Piantedosi ferma la nave dell'ONG, nuove tensioni con Berlino. Il ministro Piantedosi blocca la Sea-Watch perché non ha rispettato gli obblighi di legge per le operazioni in mare e non aver consentito a 6 migranti soccorsi alle autorità libiche. La ONG annuncia che farà ricorso. Non riconosciamo le autorità libiche. E poi andiamo su Repubblica, che anche lei si esprime sul caso Sea-Watch. Stop e multa. L'Italia sfida le ONG tedesche. Il ministero dell'Interno multa la Sea-Watch, la blocca per 45 giorni. L'ONG tedesca, con il recupero del 13 agosto di 6 migranti gettati in mare dalla guardia costiera libica, avrebbe operato fuori dalle regole non avvisando Tripoli. Berlino avvisa Roma, così rompete il patto, scrive appunto Repubblica. Anche il Messaggero si esprime sulla vicenda e scrive appunto i migranti, il Viminale punisce Sea-Watch, altro scontro con l'ONG. E infine andiamo sui giornali più conservatori, ad esempio il Giornale: il governo ferma l'ONG tedesca che ci invade di migranti, di nuovo questa retorica come se si stesse parlando della peste bubbonica. Per Sea-Watch 5, blocco di 45 giorni, ma le violazioni dei fan dell'accoglienza sono continue, già sanzionate 14 navi e quasi tutte battono bandiera della Germania. Il fatto che il Giornale sottolinei, tra l'altro, che sottolinea appunto in modo così pesante che si tratta della bandiera tedesca e fa sorridere se lo guardiamo anche nel contesto più ampio, che è quello che abbiamo visto negli ultimi giorni del braccio di ferro diplomatico tra Germania e Italia sui migranti dublinanti. Ma insomma, andiamo poi ancora su Libero: l'Italia al fianco di criminali, l'ONG insulta e la sinistra gode. E quindi andiamo a vedere come ha risposto la Sea-Watch. Libero dice addirittura che l'ONG insulta. Abbiamo informato l'Italia e i paesi europei limitrofi, ha fatto sapere l'organizzazione non governativa, ma non il cosiddetto centro di coordinamento per il soccorso marittimo libico, un'autorità fantoccio che serve a legittimare e rendere interlocutore accettabile quegli uomini e trafficanti che poco dopo il soccorso ci hanno puntato contro un fucile intimandoci di allontanarci dal loro territorio. Sono queste le autorità competenti a cui si riferisce il ministro Piantedosi, le stesse a cui l'Italia ha versato 1 miliardo di euro in navi, fondi e addestramento per poi vederle usare regolarmente per catturare e uccidere persone in mare e riportarle nei lager gestiti dai trafficanti. Questo leggiamo nella nota diffusa dall'ONG, e che continua a dare legittimità e protezione a questi criminali, trasformando il Mediterraneo in un Far West, e proprio il Ministero dell'Interno italiano. Intanto l'ONG poi si prepara a reagire: pensiamo di essere in tutta la legittimità del caso, quindi prepariamo il ricorso, come già successo per altre detenzioni precedenti. Sono state innumerevoli, nella maggior parte dei casi si sono sempre risolti a nostro favore. Insomma, vorrei sottolineare Libero che se è vero, non si tratta di un insulto quanto più che altro di una constatazione, il fatto che stiamo effettivamente finanziando dei gruppi criminali su questa vicenda, sulla migrazione. È un fatto, non è un insulto quello che ci racconta l'ONG tedesca Sea-Watch. Quindi proseguiamo per quanto riguarda andiamo avanti nel nostro menu della rassegna nazionale. Andiamo su una notizia che questa mattina è su tutti i principali giornali. Quindi partiamo dal Corriere della Sera e leggiamo la fotonotizia di oggi: Kranz, Moretti arrestato per violenze sulla moglie. In cella il titolare della Constellation, lei è finita in ospedale. Jacques Moretti, proprietario del Constellation, è uno dei principali imputati per la strage di Capodanno a Crans-Montana ed è stato arrestato con l'accusa di violenze sulla moglie Jessica. Le ferite riportate dalla donna l'hanno costretta al ricovero in ospedale. E leggiamo ancora un titolo, quello della Stampa: Kranz, arrestato Moretti per le botte alla moglie. Entrambi sono indagati per la strage di Capodanno. Torna in carcere Jacques Moretti, il co-proprietario del bar La Constellation a Crans-Montana, stavolta per un presunto episodio di violenza domestica ai danni della moglie Jessica. 8:13 e noi ci fermiamo un attimo con un passaggio musicale. Torniamo tra pochissimo.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

0: 8 e 17, questo era Scar con Fiocco Rosso. Io ne approfitto per ricordarvi che potete contattarci in diversi modi. Uno dei più semplici è assolutamente scriverci su Instagram in direct al nickname RBE Radio TV, oppure potete scriverci un messaggio al 328 8757 845. Oppure vi ricordo che Già Notizia va in onda sia in radio che in TV, ma anche il live streaming su YouTube, e quindi volendo potete contattarci attraverso la chat della live di YouTube. Insomma, dicevamo, eravamo alla nostra rassegna nazionale e stavamo appunto concludendo, e lo facciamo attraverso un articolo di Pagella Politica. Gli attacchi dei leghisti a Salvini sono spesso finiti nel nulla. È uscito in realtà un paio di giorni fa, tre giorni fa per l'esattezza, 21 agosto 2026, però penso sia un buon recupero da fare, in quanto ci dà una buona idea di cosa possa succedere adesso alla Lega, che negli ultimi giorni è stata al centro delle cronache nazionali, in quanto ci sono state un po' di turbulenze, ecco. E quindi leggiamo l'articolo di Pagella Politica, il cui catenaccio recita: le critiche al segretario della Lega da altri esponenti del partito non sono una novità e al momento non hanno avuto conseguenze concrete sulla sua leadership. La Lega così non va, lo ha detto il 20 agosto Massimiliano Romeo, capogruppo del partito al Senato, chiedendo che prima del tradizionale raduno a Pontida in Lombardia, previsto per quest'anno per il 20 settembre, venga trovata una soluzione alla situazione interna al partito. Le sue parole sono arrivate pochi giorni dopo quelle del presidente della regione Lombardia, Attilio Fontana. Il 17 agosto, in un'intervista al Corriere della Sera, la domanda se il segretario Matteo Salvini dovesse farsi da parte, lo storico esponente della Lega aveva risposto che nessuna soluzione va esclusa a priori. Le recenti critiche arrivano in una fase complicata per la Lega, segnata dalle tensioni sulla linea politica da perseguire e dall'uscita dell'ex vice segretario Roberto Vannacci, che a febbraio ha lasciato il partito per, come sappiamo, fondarne uno proprio, Futuro Nazionale. Gli attacchi a Salvini non sono comunque una novità, soprattutto dopo il risultato alle elezioni politiche del 2022. Leggiamo la Pagella Politica, definito deludente da alcuni esponenti del partito. Diversi dirigenti ed ex dirigenti leghisti che hanno contestato le scelte del segretario. La trasformazione della Lega in un partito nazionale, il progressivo allontanamento dalle tradizionali istanze del nord. In più occasioni queste critiche hanno riguardato direttamente il ruolo di Salvini nel partito, ma non hanno mai portato a effetti concreti sulla leadership, quanto semmai ad alcune riorganizzazioni interne. Così, secondo alcuni, gli attacchi ricorrenti contro l'attuale segretario non sarebbero altro che tentativi di reclamare un ruolo maggiore nel partito o nuovi posti di potere da parte di certi esponenti. Bisognava agire prima, si doveva fare squadra, ora qualcuno si vede al capolinea e tenta di invertire la rotta, ma è tardi, ha detto a Pagella Politica un ex esponente della Lega. Tra coloro che cercano di invertire la rotta ora c'è proprio Romeo, che ha 55 anni, originario di Monza, storico esponente della Lega Nord, prima ancora della Lega. In questi giorni, mentre contesta il ruolo di Salvini, Romeo ha peraltro pubblicato un libro, Fare la Lega, agenda per il rinnovamento, edito da Rubettino. Di solito se un politico scrive un libro lo fa per lanciarsi verso qualche progetto o candidatura. Romeo non ha la statura per fare il leader, ma potrebbe sfruttare l'occasione per proporsi per nuovi ruoli all'interno della Lega stessa, magari per candidarsi come nuovo presidente della regione Lombardia nel 2028, ha proseguito quest'ex esponente della Lega intervistato da Pagella Politica. Le critiche dopo le elezioni 2022, prima che da Romeo e Fontana, le critiche più o meno dirette a Salvini sono arrivate negli anni dall'ex presidente della regione Veneto Luca Zaia, considerato da molti come il principale possibile leader della Lega, ma che non ha mai fatto passi in avanti concreti per sostituirsi a Salvini. Per esempio, dopo le elezioni politiche 2022, in cui la Lega ha ottenuto meno del 10% dei voti a livello nazionale, Zaia era intervenuto definendo il risultato della Lega assolutamente deludente e chiedendo un'analisi seria, senza semplici giustificazioni. Le delusioni dell'ex presidente Veneto nasceva soprattutto dal fatto che alle politiche del 2022 la Lega nella sua regione aveva dimezzato i voti rispetto a 4 anni prima, scendendo al 14% a livello regionale, doppiata da Fratelli d'Italia che aveva sfiorato il 33%. E sappiamo benissimo che nel momento in cui ci sono problemi in Veneto ci sono problemi dappertutto per la Lega, in quanto il Veneto è il vero zoccolo duro elettorale della Lega. Oltre che da Zaia, prosegue l'articolo, dopo le politiche del 2022 Salvini era stato contestato intervistato pure da Roberto Maroni, ex ministro dell'Interno e segretario della Lega Nord tra il 2012 e il 2013. Il 27 settembre del 2022 Maroni aveva chiesto un congresso straordinario della Lega e aveva detto che era ora di un nuovo segretario. Io saprei chi eleggere come nuovo segretario, ma per adesso non faccio nomi, aveva detto all'epoca Maroni, che sarebbe poi deceduto due mesi più tardi. Comunque, in quel contesto, le critiche a Salvini non hanno portato a nessun congresso straordinario della Lega e, nonostante il 26 settembre 2022, già nella conferenza stampa post voto, Salvini aveva annunciato una fase di riorganizzazione del movimento basata su sindaci e amministratori, così come il Consiglio federale della Lega del 27 settembre ha stabilito che il partito sarebbe partito dall'ascolto del territorio, della valorizzazione degli amministratori e dei governatori. Il Consiglio federale è una dei principali organi della Lega che decide l'azione del partito in generale. Insomma, questo per quanto riguarda il quadro più ampio riguarda appunto la Lega. C'è ancora un altro aspetto, che è appunto il jolly dell'ultimo periodo, Roberto Vannacci, che si è sicuramente fatto sentire nella Lega in quanto ha iniziato a erodere piano piano la base elettorale leghista e ha già superato appunto la Lega nei sondaggi già da qualche mese, se non vado errato. In ogni caso torneremo a parlare sicuramente di partiti italiani, di Lega, Futuro Nazionale e insomma tutti gli altri partiti dello spettro politico italiano, in quanto ci stiamo sempre di più avvicinando alle elezioni e quindi dobbiamo farlo. In ogni caso 8:23, noi adesso ci concediamo ancora un altro passaggio musicale e torniamo tra poco.
1: Popolare Network.

0: E rieccoci dopo appunto questo passaggio musicale, torniamo con la nostra rassegna stampa nazionale e concludiamo prima del GR di Popolare Network con un passaggio da RaiNews.it che ci riporta una notizia che in realtà leggiamo anche sulle prime pagine nazionali, però prendiamo appunto per un grado in più di approfondimento e leggiamo: un nuovo codice della strada, zero divieti per gli over 85. Previsti controlli medici più rigorosi per gli anziani, inasprimenti sull'uso del cellulare anche per i pedoni in attraversamento. In sostanza, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha intervenuto con una nota ufficiale per chiarire le notizie diffuse oggi sul nuovo codice della strada. Non ci sarebbe nessuna limitazione per gli ultra 85 anni e su espressa richiesta del ministro Matteo Salvini le disposizioni relative a eventuali restrizioni per questa fascia d'età sono state da tempo eliminate dalle norme di comportamento del titolo 2, proprio per non penalizzare chi ha più di 85 anni, leggiamo da Rai News. Di conseguenza, nel testo definitivo il riferimento verrà cancellato anche dalla tabella elaborata con il contributo di tecnici e altre amministrazioni. Al tempo stesso, poi leggiamo, vengono introdotte visite mediche più accurate, pensate per tutelare la sicurezza degli stessi ultra 85enni e di tutti gli altri utenti della strada. Sono stati confermati poi gli inasprimenti per l'uso dello smartphone alla guida e la misura viene estesa anche ai pedoni durante l'attraversamento, mentre resta consentito l'impiego del viva voce e dell'auricolare a condizione che non interferisca con le regole di sicurezza. Insomma, questo per quanto riguarda gli ultimi aggiornamenti in merito di appunto sicurezza stradale. Torniamo a noi invece e andiamo sulla prima pagina del Fatto Quotidiano, che questa mattina ci dà un aggiornamento sul caso di cronaca dell'estate, così l'avevamo definito anche la settimana scorsa, il volantino di Fratelli d'Italia che rivendica il nuovo attentato a Ranucci. Soluzione finale, scrive addirittura il Fatto Quotidiano, i meloniani all'UE per preparare la cacciata del conduttore. E ascendiamo nelle pagine interne del Fatto, quindi, per leggere la lettera alla Commissione di Fratelli d'Italia: programma senso unico, viola le norme UE. Attacco a Report, in Europa la destra ci lascia le impronte. Fratelli d'Italia vuole chiudere al più presto, leggiamo, la partita che porta alla rimozione da parte della RAI di Sigfrido Ranucci dalla conduzione di Report. E ieri ha messo un altro puntello: gli eurodeputati del partito della Premier, Giorgia Meloni, hanno scritto alla vicepresidente esecutiva della Commissione europea, Enna Virkkunen, per denunciare la faziosità di Report sotto la conduzione di Ranucci. 8:30:26 quando noi passiamo al GR di Popolare Network. Ci concediamo quindi una pausa e torniamo tra una decina di minuti anche in live su YouTube, TV e radio. Io vi ricordo che quindi potete scriverci, contattarci o su Instagram scrivendoci in direct da RBE Radio TV, oppure potete scrivere nella chat della live su YouTube o ancora il numero 328 8757 845. A tra poco.
1: Piemonte. Buongiorno e ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Prudenza per un incidente sulla 26, Genova Voltre Gravellona Toce, tra Casale Monferrato Sud e Casale Monferrato Nord in direzione Gravellona Toce. Ci occupiamo della provincia di Cuneo, per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 107 tra Caprauna e Alto e sulla provinciale 101 tra Ceva e Monbasiglio. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Scrivi alla redazione diretta @rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.
4: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96,6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

0: 8 e 37 e 43 secondi, abbiamo ascoltato U2 e Promessa. Io vi chiedo scusa perché abbiamo avuto un piccolo problema tecnico e questo ha comportato il, insomma, abbiamo saltato il GR di Popolare Network, ma lo recupereremo più tardi. E abbiamo anche ascoltato U2 Promessa, direi che possiamo soprassedere per il momento. In ogni caso, passiamo alla nostra rassegna stampa internazionale e iniziamo partendo da un quotidiano canadese, il Toronto Star, quotidiano per cui a suo tempo aveva scritto anche Ernest Hemingway, che questa mattina scrive in apertura: Mark Carney sta candidando il Canada nelle elezioni di metà termine negli Stati Uniti. Andiamo a vedere poi un altro titolo sempre relativo a questa faccenda, il Wall Street Journal: The Dumbest Trade War Revisited, la più stupida delle guerre tra dazi riproposta, scrive il Wall Street Journal, riproponendo un soprannome che aveva già dato a questo scontro, di cui parleremo tra pochissimo, che non era piaciuto per nulla a Donald Trump. E poi la cosa curiosa è che l'argomento entra anche sul Global Times: Canada launches a Chinese-styled counterattack, a heavy blow, Global Times editorial. Insomma, nell'editoriale del Global Times si scrive: il Canada lancia un controattacco in stile cinese, un colpo duro. Insomma, di cosa stiamo parlando? Beh, lo dicevamo già in apertura, venerdì i negoziati tra Canada e Stati Uniti sui dazi sono falliti all'ultimo momento e sabato sono entrati in vigore i dazi del 50% imposti da Donald Trump su numerose importazioni canadesi. Questo lo riporta Associated Press, che consultiamo in merito a questa faccenda. In ogni caso si prevede che i nuovi dazi interesseranno circa il 5% delle esportazioni annuali del Canada verso gli Stati Uniti, pari a circa 20 miliardi di dollari in merci che vanno da bastoni per hockey a prodotti agricoli. Sabato poi il primo ministro canadese Mark Carney ha subito promesso che il suo governo avrebbe varato misure di ritorsione dollaro per dollaro, le ha chiamate, a partire dall'8 settembre. L'ultimo aggiornamento che avevamo dato sui dazi tra Stati Uniti e Canada, che da sempre hanno sempre convissuto con politiche economiche di integrazione, era di mercoledì scorso, se non sbaglio, quando avevamo raccontato che il Canada aveva ottenuto una proroga di 3 giorni sui nuovi dazi statunitensi. Il presidente Trump aveva affermato che un accordo era vicino, e quindi, se un accordo era vicino, cosa è successo? Mark Carney ha attribuito, che è il primo ministro canadese, ha attribuito la responsabilità del fallimento dei negoziati alla richiesta dell'ultimo minuto di Donald Trump e degli Stati Uniti. Ha affermato, tra le altre cose, che i negoziatori americani avevano insistito per ridimensionare gli sforzi del Canada, volti a promuovere contenuti canadesi, compresi ad esempio quelli in lingua francese, nei servizi di streaming online, oppure sussidi a settori come ad esempio l'editoria, le produzioni cinematografiche e anche l'obbligo di etichettatura in francese oltre che in inglese sulle confezioni. Ricordiamo che il francese comunque è lingua ufficiale in Canada. Parlando con i giornalisti venerdì, un funzionario statunitense aveva affermato che il Canada voleva concessioni che gli Stati Uniti non erano disposti a concedere, in particolare per quanto riguarda il settore automobilistico, nonché il commercio di acciaio, alluminio e legname. Definendo le proposte degli Stati Uniti un cattivo affare, poi invece Carney ha risposto con un duro discorso sabato, in cui ha detto di considerare i dazi imposti da Trump come un attacco al Canada. Abbiamo capito fin dall'inizio che l'America è cambiata, ha affermato Carney. We recognize that sometimes its signature is written in pencil. Ci rendiamo conto che a volte la firma dell'America, la sua firma, è scritta a matita, un modo per dire che indica l'instabilità degli accordi presi dagli americani. Appunto, scritto a matita si cancella facilmente. Il New York Times, il quotidiano libero di New York, riporta un paio di virgolettati che noi citiamo in questo senso. Non possiamo, di Mark Carney ovviamente: non possiamo accettare ciò che ci hanno offerto, non concederemo ciò che ci hanno chiesto. E ha poi aggiunto: non eravamo disposti a compromettere la sovranità del Canada né a minare i nostri settori chiave. Carney sta consolidando la propria reputazione, soprattutto nell'ultimo periodo, di leader in grado di tenere testa a Trump, e ha affermato che il Canada adotterà misure di ritorsione contro i nuovi dazi per proteggere i nostri lavoratori e le nostre imprese, e queste misure di ritorsione entreranno entreranno in vigore l'8 settembre. Nel frattempo il presidente statunitense Donald Trump ha risposto con un post su Truth: Canada wants the benefit of being a state. Il Canada vuole godere dei vantaggi di essere uno stato senza esserlo. Inoltre, per molti anni ha imposto ai nostri grandi agricoltori dazi doganali esorbitanti. Basta così, no more, scrive Trump con tre punti esclamativi, insomma niente di nuovo. E poi si firma il presidente Donald J. Trump. Il New York Times ci ricorda che i rapporti tra i due paesi, in particolare tra le due leadership, erano già tesi però prima di questa vicenda. Da quando Trump ha iniziato il suo secondo mandato, le relazioni tra Stati Uniti e Canada sono sempre state tese. Non solo Trump ha preso di mira il Canada con dazi doganali, ma ha anche insultato i suoi leader, ha suggerito che il confine è una linea arbitraria e ripetutamente proposto che la nazione diventasse il 51esimo stato americano, ha affermato di essere disposto a infliggere sofferenza economica al Canada per ottenere ciò che voleva e recentemente poi ha dichiarato che il paese vive solo grazie agli Stati Uniti. E poi vi ricorderete sicuramente il discorso di Davos in Svizzera di gennaio di Carney, quando aveva affermato che gli Stati Uniti non sono più un garante di stabilità, che le potenze medie come il Canada devono unirsi per sopravvivere. Il discorso e poi l'accoglienza delle parole di Carney a livello globale avevano fatto infuriare Trump. E poi il 1 luglio, per la festa nazionale canadese, l'amministrazione Trump ha rifiutato di rinnovare per altri 16 anni l'accordo commerciale tra Stati Uniti, Messico e Canada, e questo significa che l'accordo sarà ora sottoposto a revisioni annuali. Alla domanda su come i nuovi dazi statunitensi influenzeranno il rinnovo dell'accordo, Carney ha risposto in francese che di certo non è una buona notizia. C'è poi però una testata, in particolar modo è Al Jazeera, che riflette su quelli che sono che saranno gli impatti sulle economie di Canada e Stati Uniti di questa guerra commerciale. E leggiamo da Al Jazeera che per il Canada gli esperti dicono che l'economia canadese probabilmente subirà un duro colpo dei dazi, che i settori chiavi che sono importanti e politicamente influenti, come ad esempio quello degli alcolici, del latticini o dei mobili, subiranno il colpo più duro. Tuttavia, con il 5% delle esportazioni canadesi interessate su un mercato da 382 miliardi di dollari, non si tratta di un colpo enorme per l'economia nel suo complesso, anche se è importante questa guerra commerciale perché Carney la sta presentando come un'opportunità per il Canada di rafforzare le proprie relazioni commerciali con gli altri paesi, anche se si tratta oggettivamente di un obiettivo ambizioso. La maggior parte delle esportazioni canadesi, il 73%, è destinata agli Stati Uniti per un totale di 409 miliardi di dollari nel 2025. Mentre per quanto riguarda gli Stati Uniti, gli esperti avvertono che i dazi più elevati non solo aumentano i costi per le imprese, ma si ripercuotono quasi sempre sulle famiglie sotto forma di prezzi più alti. Anche negli Stati Uniti le ultime tariffe poi saranno politicamente dolorose su entrambi i lati del confine. Questa è la conclusione degli esperti interpellati da Al Jazeera. Le misure di Trump non hanno né incrementato il commercio per gli Stati Uniti né portato a un aumento degli investimenti come egli aveva previsto, ma hanno invece causato inflazione, facendo aumentare i prezzi, perché i dazi fanno parte di questo progetto politico di Trump che si rifà alla Gilded Age, insomma a quell'età in cui gli Stati Uniti imponevano dazi severi, che però poi ha portato a un'economia americana più debole di prima. E Donald Trump, insomma, però prende quello a suo riferimento. Ci spostiamo però nella nostra rassegna internazionale, ci spostiamo e andiamo in Congo. E partiamo però dall'Independent, l'Independent che è una testata britannica, e leggiamo dal titolo di apertura del quotidiano: la disperata corsa per contenere l'Ebola nella Repubblica Democratica del Congo mentre l'epidemia mortale raggiunge i 100 giorni. Il bilancio delle vittime è aumentato vertiginosamente, con circa la metà degli oltre 2500 decessi registrati negli ultimi 20 giorni, una minaccia alimentata da un mix di conflitto, disinformazione e servizi messi a dura prova dai tagli agli aiuti. E insomma, leggiamo Dall'Independent, a 100 giorni dall'inizio dell'epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo, la risposta fatica ancora a tenere il passo, poiché il virus sta mettendo a dura prova i sistemi che cercano di contenerlo. Il numero delle vittime è aumentato vertiginosamente nelle ultime settimane, con circa la metà degli oltre 2.500 decessi registrati negli ultimi 20 giorni. Si tratta dell'epidemia più letale mai registrata nella Repubblica Democratica del Congo, nonché di quella a più rapida crescita in assoluto, con oltre 5.000 contagi confermati in poco più di 3 mesi. L'Ebola è stato ormai rilevante in un'area più vasta della Francia a livello di estensione geografica e oltre la metà dei decessi si verifica al di fuori dei centri di cura. Ciò suggerisce che molte persone muoiono nella propria comunità senza ricevere assistenza, hanno avvertito le agenzie umanitarie, permettendo quindi al virus di continuare a diffondersi prima che i casi vengano individuati. Prosegue l'Independent, circa 4 nuovi contagi su 5 vengono rilevati al di fuori delle note catene di trasmissione, il che significa che l'epidemia continua a diffondersi al di fuori della portata dei sistemi di sorveglianza esistenti. Questa epidemia continua a propagarsi più velocemente di quanto la risposta riesca a tenere il passo, affermato Javid Abdelnaim, presidente internazionale di Medici Senza Frontiere. Ed è proprio su Medici Senza Frontiere che andiamo. Ebola in Repubblica Democratica del Congo, a 100 giorni dall'inizio della pandemia, è la più grande e mortale nella storia del paese. Leggiamo: decessi causati dall'Ebola al ritmo di circa uno ogni mezz'ora, leggiamo dall'articolo di Medici Senza Frontiere. E poi andiamo su una testata della Repubblica Democratica del Congo, che è appunto Le Pontetiel. Repubblica Democratica del Congo, di fronte alla diffusione dell'Ebola, Papa Leone XIV invita la comunità internazionale a mobilitarsi per salvare vite umane. Papa Leone XIV, leggiamo dalle Pontetiel, ha espresso la sua preoccupazione per la recrudescenza dell'epidemia di malattia da virus Ebola nella Repubblica Democratica del Congo, invitando la comunità internazionale a rafforzare il proprio sostegno alla risposta intrapresa dalle autorità congolesi. E poi c'è una precisazione: questa è la 17ª epidemia di Ebola che colpisce il paese. E lo avevamo anche raccontato nei mesi scorsi, insomma, si tratta di una situazione estremamente grave e particolare, quella del Congo, che possiamo dirlo senza problemi. Il fatto che si stia facendo così fatica a contenere l'epidemia è anche dovuto sicuramente al taglio globale degli aiuti umanitari in zone di difficoltà, come ad esempio il taglio al USAID, il sistema che doveva garantire aiuti a zone in difficoltà da parte degli Stati Uniti, tagliato poi dal doge di Elon Musk sotto la seconda presidenza Trump. 8:50:22, noi ci concediamo ancora una pausa musicale e torniamo tra circa 5 minuti. Questi sono i Massive Attack.
1: RBE TV, da guardare, da ascoltare, canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

0: the ground.
1: Massive Attack, questa era Boots on the Ground. 8:55 e 7 secondi. Noi ci abbiamo verso la chiusura della nostra rassegna stampa internazionale, ma lo facciamo rimanendo ancora un attimo sul Congo, perché leggiamo dal servizio pubblico britannico, dalla BBC: DR Congo and M23 rebels agree roadmap for peace talks. Insomma, i ribelli dell'M23, del appunto questo gruppo armato del Ruanda, della Repubblica Democratica del Congo, concordano una tabella di marcia per i colloqui di pace. Il conflitto interno al paese, quindi nella zona orientale, che poi è anche la zona più ricca di minerali e altre risorse, il governo della Repubblica Democratica del Congo e il gruppo ribelle dell'M23 sostenuto dal Ruanda hanno concordato una tabella di marcia per i colloqui di pace. In una dichiarazione congiunta rilasciata al termine di 5 giorni di colloqui in Svizzera, hanno affermato di essersi impegnati a portare avanti i negoziati per raggiungere una pace globale e la risoluzione del conflitto. Insomma, è una notizia che dà speranza in una zona come quella che è il Congo oggi, quindi, come abbiamo appena finito di leggere, nel bel mezzo di un'epidemia di Ebola devastante, però diciamo speranza contenuta, perché c'era già stato un accordo di pace mediato dagli Stati Uniti firmato nel 2025, ma poi i combattimenti sono proseguiti nella parte orientale della Repubblica Democratica del Congo, nonostante tutto. Tra l'altro diciamo una parte del paese che da decenni è teatro di conflitti. Andiamo con questi ultimi 4 minuti che ci rimangono in Ucraina, e lo facciamo attraverso NBC News, da dove leggiamo: wartime election would destroy Ukraine, Zelensky says. Zelensky dice che le elezioni durante la guerra potrebbero distruggere l'Ucraina. Questo arriva sostanzialmente alla risposta del presidente ucraino Zelensky alle dichiarazioni di Mikhailo Fedorov. Leggiamo dal catenaccio dell'NBC News: un ministro popolare che è stato accreditato con la modernizzazione delle forze armate ucraine aveva chiesto elezioni per insomma sfidare Volodymyr Zelensky. Bene, questa sfida di Fedorov, che era stata lanciata la settimana scorsa, non è stata accolta da Zelensky, che anzi ha risposto dicendo le elezioni distruggerebbero l'Ucraina in un momento del genere. E poi leggiamo dal Kiev Independent: Zelensky ha anche proseguito insomma facendo un po' un riassunto di quelli che erano stati i motivi dei suoi disaccordi con Fedorov e dando nuovi dettagli in merito. Lo leggiamo dal Kiev Independent, che appunto scrive nel suo titolo: le elezioni adesso distruggerebbero l'Ucraina, lo dice Zelensky, che poi rivela nuovi dettagli dei suoi disaccordi con Fedorov. E leggiamo: Zelensky ha fornito questo resoconto dettagliato delle circostanze relative alla destituzione di Fedorov, affermando che si era sviluppato un grave conflitto tra l'ex ministro della difesa e l'allora comandante in capo Oleksandr Sirsky riguardo i confini tra il ministero della difesa e il comando militare. Non può esserci un conflitto a questo livello tra i vertici, ha affermato Zelensky. Il comandante in capo non può operare senza il Ministero della Difesa, e il Ministero della Difesa non può operare senza il comandante in capo, ha dichiarato Zelensky. Secondo Zelensky, in precedenza aveva chiesto a Fedorov di abbandonare una proposta per quello che il presidente definiva un ministero della guerra, in base al quale la struttura di comando militare sarebbe stata riorganizzata. Fedorov inizialmente aveva accettato la sua posizione, ma in seguito ha cercato altri modi per perseguire cambiamenti simili alla sua idea, mentre Sirsky ha risposto con la propria burocrazia. Secondo Zelensky, la disputa si è poi aggravata al punto che i due uomini non comunicavano più direttamente tra loro e si è dovuti arrivare al punto di destituirli entrambi. 8:59, noi dobbiamo chiudere. Noi tra poco, io e Francesco Piperis, saremo in diretta e continueremo a portare avanti il nostro impegno quotidiano di Oltre la Prima, dove realizziamo approfondimenti e interviste, ma lo faremo oggi dal sinodo che si sta tenendo a Torre Pellice. Quindi mi raccomando, potete ancora ascoltarci in radio e in TV, mentre la diretta su YouTube termina qui, però potete recuperarvi il video sul nostro canale YouTube, oppure contattarci scrivendoci in direct su Instagram a radio RBE Radio TV, dove potete anche consigliarci eventuali approfondimenti.

Oltre la prima. Approfondimenti e interviste.

Sono le 9:05 minuti, buongiorno, bentrovati a tutti, io sono Francesco Piperis e vi do il benvenuto dal Sinodo Valdese alla puntata di oggi che apre di fatto la settimana di RBR Radio e TV di Oltre la Prima, che è lo spazio di approfondimento che va oltre le prime pagine dei giornali. Fino a qualche minuto fa c'era Jacopo Bertuglia che ha letto con voi le prime pagine dei giornali italiani e internazionali. Noi in realtà stiamo già seguendo sin da sabato, se non da venerdì, se vogliamo,

0: l'edizione 2026 del Sinodo e oggi, da oggi fino a mercoledì, le nostre trasmissioni di approfondimento, quantomeno quelle del comparto di informazione del mattino di RBE, si terranno e andranno in onda in diretta qui dalla biblioteca della Casa Valdese, e ci sono davvero tantissimi temi che vogliamo ragionare insieme a voi, insieme a tanti ospiti che ai nostri microfoni. Intanto però, per cominciare stamattina, intanto voglio ringraziare Samuele Benecci per la cura in regia, Michele Comba della messa in onda di queste puntate anche speciali delle nostre trasmissioni di approfondimento. Voglio dare il benvenuto, il bentornato a Claudio Gemona. Ciao Claudio, buongiorno.
1: Ciao, buongiorno, grazie per l'invito.
0: Allora, io intanto sono davvero molto contento di aprire queste dirette, questi spazi di riflessione, di approfondimento intorno ai temi del Sinodo 2026. Con te Claudio, collega di Riforma e non soltanto, che sta seguendo con molta puntualità, diciamo, le giornate del Sinodo, che sono entrate nel pieno ormai, perché insomma, intanto Claudio, insomma, dobbiamo fare quantomeno il punto rispetto ai macro temi, se vogliamo, di questo anno di Sinodo, perché in realtà, come dire, di cose ne sono successe a livello internazionale, la scelta di campo, diciamo, una scelta molto chiara, e quindi insomma dobbiamo intanto, come posso dire, fare, tu ne hai scritto anche su Riforma in questi giorni, fare un passo indietro. Dobbiamo partire quantomeno da giovedì, no? C'è stato un appuntamento importante con il pastore di Betlemme, pastore luterano di Betlemme, Munter Isaac, che ha, come dire, animato una serata molto densa, dei contenuti molto densi rispetto alla situazione a Gaza e non soltanto. Vogliamo partire da qui? Tu eri presente, tu hai scritto anche un report da quella serata. È stata una serata, diciamo, fondamentale, che è una scelta di campo, diciamo, anche partire, se vogliamo, da quell'incontro, da quella serata, Claudio.
1: Certo, il Sinodo è un momento assembleare in cui la Chiesa si trova a ragionare su se stessa, ma al contempo la Chiesa è parte del mondo, quindi il mondo entra inevitabilmente nei ragionamenti che una Chiesa e un'assemblea di Chiesa si trova a fare. E in questi anni, purtroppo, le questioni, diciamo, legate a tutta una serie di conflitti ben noti sono ovviamente all'ordine del giorno e non possono essere taciuti, ovviamente, da una Chiesa che sta nel mondo. La questione palestinese è una, ovviamente, di queste. L'evento non è stato organizzato direttamente dalla Chiesa Valdese, ma da una serie di gruppi, di associazioni legate alla Chiesa Valdese, che però si sono fatte, ovviamente, sponde forti di una serie di atti ufficiali del Sinodo delle Chiese Metodiste e Valdesi dello scorso anno, in particolare, che hanno denunciato le politiche definite genocidiarie di quello che sta accadendo in Palestina ad opera dello Stato di Israele. Quindi la serata nasce in questo solco qua ed è stata organizzata da una serie di gruppi, appunto, legate al mondo ecumenico italiano, ecco, delle chiese cristiane, ma non solo. E il mondo ovviamente è entrato con estrema forza in questa serata, perché il dramma della Cisgiordania e di Gaza è qualcosa che noi conosciamo o pensiamo di conoscere, perché ne siamo inondati da anni, ma sentire un racconto, diciamo, dalla carne viva di una persona che vive lì e che raccoglie il dolore dei suoi parrocchiani, del suo popolo, di Dio, diciamo, che gravita attorno a lui, è stato qualcosa di estremamente significativo e toccante.
0: Sì, ovviamente, poi, come dire, tutto quello che emerge da questo incontro, da quella serata, entra anche dentro, come dire, i temi, se vogliamo, molto più ampi del rispetto dei diritti umani. Insomma, i primi ordini del giorno votati, mi segnalavi anche già ieri, sono quelli, insomma, sulla pace, come dire, sul rifiuto netto di costruzione di nuovi CPR in Italia. come dire, il rifiuto netto di un patto europeo sull'asilo, del quale torneremo a parlare tra l'altro con Marta Bernardini di Mediterranean Hope tra pochissimo, perché insomma è un tema stringente sul quale vogliamo ragionare. Però insomma, per tornare ancora un attimo all'incontro con Munter Isaac quella sera, cioè tu scrivi nel tuo pezzo, già nell'attacco, insomma, ricordi ancora una volta quello che già l'anno scorso ci colpiva di questi lunghissimi elenchi, diciamo, di nomi di persone, come dire, vittime, diciamo, della violenza genocidaria di Israele, al quale, come dire, con una sorta di invocazione, diciamo, Munter Isaac si attacca, diciamo, anche per ragionare su quanto sia fondamentale non abbassare la guardia, non spegnere i riflettori e restare ancorati, diciamo, a quello che Vittorio Arrigoni diceva, quel restare umani, no? Che ne pensi, Claudio?
1: Sì, che parte anche dal restituire i nomi, quindi la dignità a ogni persona, purtroppo in questo caso a ogni morto. Il Tempio Valdese di Torre Pellice è foderato dalle decine di migliaia di nomi delle persone morte a Gaza, hanno impressionato anche il pastore stesso di Betlemme, lui lo ha ricordato, e da lì in qualche maniera lui è partito anche per dire: io sono felice di essere qui in Occidente e trovare delle chiese che con coraggio ci stanno sostenendo, perché lui denuncia una certa timidezza di buona parte del mondo occidentale in generale e anche delle chiese che di quel mondo fanno parte. Ma dice oggi, ecco, restare neutrali in qualche maniera è già una complicità, perché il silenzio di fronte a quanto sta accadendo, e che non diciamo noi palestinesi per primo, lui l'ha ribadito a lungo, ma è stato definito tale da organizzazioni umanitarie, da enti terzi, dalle Nazioni Unite. Quello che sta accadendo laggiù, ovviamente, un'equidistanza diventa difficile oggi da giustificare agli occhi delle popolazioni palestinesi che stanno soffrendo.
0: Sì, tra l'altro anche dall'intervista che voi avete realizzato prima viene fuori un elemento importante rispetto anche alla, se vogliamo, alla complicità dell'Occidente, no? Perché a un certo punto voi lo avete, tu e altri colleghi giornalisti lo avete sollecitato sul tema e sulla, anche se vogliamo, sull'impegno, come dire, anche della comunità internazionale rispetto a quanto sta succedendo. E Isaac diceva: quando si verifica un genocidio e si assiste passivamente, quando si commettono crimini di guerra e si rimane in silenzio, si è complici, diciamo, rispetto a questo, come dire, insomma, rispetto a questa forte denuncia non si può assolutamente restare indifferenti. Cioè, non lascia scampo, insomma, le parole di Isaac non lasciano scampo da questo punto di vista.
1: Non dovrebbe, ecco, infatti, diciamo, la serata è stata sicuramente significativa da questo punto di vista. Serata che poi è gravitata anche attorno alla spiegazione, in qualche maniera, di un documento che questo gruppo di cristiani palestinesi, pastori, teologi, attivisti, hanno scritto ai cristiani palestinesi delle loro terre, in qualche maniera invitando a quella che lui definisce una resistenza creativa, che ci è parso anche una definizione molto significativa, cioè trovare modalità non violente ma efficaci di resistere a quanto in corso, ovviamente denunciando al mondo, continuando a denunciare, ma chiedendo boicottaggi, chiedendo attività di resistenza passiva, economica, sociale o in qualsivoglia modalità. Quindi è un testo scritto ovviamente sulla carne viva delle persone che stanno morendo a Gaza, in Cisgiordania, ma che cerca di offrire degli spiragli di luce. Ecco.
0: Esatto, e come lo dicevi anche all'inizio, in realtà si parte innanzitutto da, come diceva anche Isaac, dare un nome alla realtà per quello che è, insomma, bisogna partire da quello, prima dare nome e cognome a quello che sta succedendo, e poi ovviamente dare nomi e cognomi, chiamare per nome le vittime di questo genocidio, per poi provare a costruire, insomma, e qui vorrei con te riflettere anche sulle prime, come dire, forti prese di posizione, riflessioni che emergono, diciamo, da questo sinodo, rispetto a costruire un versante, un orizzonte di pace, no? Perché si è già cominciato ad entrare nel vivo, già ieri, con i primi ordini del giorno, sul tema della pace.
1: Sì, di che cosa stiamo parlando? Intanto mi ha colpito perché ha preso subito, spiega appunto, il mondo è entrato subito con forza nei lavori. A volte c'è un po' i giorni di lavoro sono comunque limitati, c'è un po' la voglia, la tendenza anche a dover risolvere alcune questioni, diciamo, interne, più tecniche magari di una chiesa e meno di appeal esterno. Invece qui la voglia, la piega che ha preso la narrazione è andata subito in quella direzione che tu dicevi, quindi si è ragionato attorno a un ordine del giorno abbastanza generico, ma però ribadisce la necessità di spendere il tema della pace in qualsiasi contesto e consesso, e ovviamente compreso quello delle chiese, a partire dal linguaggio, dalla capacità di accoglienza, di ascolto, quindi essere in qualche maniera un modello, un esempio di come andrebbe fatta e perseguita la pace. E poi ci sono già delle prese di posizione abbastanza chiare, un altro abbastanza generale sullo sfruttamento mondiale delle risorse, che creano disparità enormi da un punto di vista economico e quindi a cascata sociale nelle popolazioni del mondo, invitando le chiese a continuare a denunciare nei vari organismi preposti tutte queste enormi disparità lavorative e non solo presenti. E poi si entra anche un po' sulle questioni europee e italiane, con un ordine che sostanzialmente dice un chiaro no alla proliferazione ventilata di nuovi centri, diciamo, per il rimpatrio che il nuovo patto di asilo e migrazione europeo porta con sé. Quindi si ribadisce un no a un'accoglienza securitaria, costruita solamente su necessità tecnico-securitarie e non invece a dei veri progetti di accoglienza, che ovviamente è un tema che qui ricorre spesso.
0: Tra l'altro sulla soluzione, sulla scorciatoia, diciamo, dei nuovi CPR, ovviamente questo governo sta cavalcando molto quest'onda, se vogliamo, però è interessante anche sul versante un po' più generale legato alla pace, perché tu dicevi, insomma, il primo ordine del giorno, un ordine del giorno, diciamo, se vogliamo, ampio, se vogliamo, dai confini molto ampi, però anche, se non ero letto, anche l'altro report che avete realizzato sul culto di apertura, anche il pastore Eugenio Bernardini ha insistito sul tema della pace, non semplicemente come dire un momento, come dire, retorico, ma è invece, come posso dire, un tema che decisamente impegna anche la Chiesa su questo versante. Insomma, mi aggiungere, forse con un po' di retorica, ma neanche tanto, e che non è più il tempo, come dire, delle indifferenze più generiche.
1: E fatto bene, credo, a citare la predicazione, perché poi, citando il testo evangelico, la pace deve venire con la giustizia, e senza diventa difficile, non è una reale pace, non è un vero processo di riconciliazione. È molto difficile, ma è a questo cui bisogna tendere, per non andare avanti a trascinare conflitti per decenni e decenni.
0: Ecco, dicevamo, tra i primi ordini del giorno anche il tema del lavoro è stringente, non è? Parleremo anche di questo nei prossimi giorni, anche all'interno di queste dirette, più nello specifico, ma posso dire anche qui, insomma, che senza fare troppe forzature, ma come dire, la pace e si costruisce, e la non violenza, visto anche tutto quello che è successo anche per esempio in Calabria rispetto a dei lavoratori che sono stati uccisi barbaramente, diciamo, per aver chiesto una cosa molto semplice, un salario, insomma. La pace, dicevo, si costruisce anche attraverso il rispetto dei diritti fondamentali. Uno di quei diritti fondamentali delle persone forse è il diritto al lavoro dignitoso e al rispetto, diciamo, delle regole rispetto al lavoro, no Claudio, che ne pensi?
1: E infatti uno degli atti è stato approvato proprio in questa direzione, e non è casuale, credo, che lo stimolo alla discussione e all'approvazione di quest'ordine del giorno sia arrivata dalle chiese del Sud Italia, le chiese che ne hanno ragionato in una loro pre-conferenza, una conferenza che viene fatta a un paio di mesi prima del sinodo, e in cui il tema dello quello che viene definito sfruttamento bracciantile, ma le braccia possono, ecco, essere nei campi, come sappiamo, ma possono essere anche ben nascoste dentro fabbriche che all'esterno sembrano normali. È un problema che ovviamente tocca tutta l'Italia, ma in particolare il nostro meridione, lo sappiamo, e quindi lo stimolo è partito da lì, e la discussione, l'ordine del giorno sottolinea quanto anche in questo caso le chiese protestanti in Italia, come varie gocce nel mare sparse sul territorio, stanno facendo in questa direzione, ma ovviamente consapevoli che questo è un pezzo del problema. La questione invece va risolta a livello politico, e quindi c'è l'appello forte a delle politiche del lavoro veramente dignitose, perché l'autonomia finanziaria, ovviamente, come ben sappiamo, è il primo passo per costruire un percorso reale di inclusione in un paese.
0: E poi inevitabilmente, Claudio, come dire, un altro tema che entra a gamba tesa anche nel sinodo, ma è inevitabile ormai, insomma, non si può evitare di parlarne, di trattarlo. Ci sono anche importanti documenti che sono stati realizzati all'interno. Si parlerà anche di intelligenza artificiale. Intanto venerdì scorso, nella giornata tecnologica a Miege, si è parlato di questo, vivere nell'era dell'intelligenza artificiale. Noi, comincio ad anticipare, anche tra i vari appuntamenti incontreremo anche la pastora Ilenia Goss, che è la coordinatrice della Commissione per i problemi etici posti dalla scienza delle chiese battiste, metodiste e valdesi, che ha pubblicato il documento Intelligenza Artificiale per una riflessione etico-teologica in prospettiva protestante. Insomma, questo è un tema, ormai è diventato uno dei temi principali, trend topic direbbero quelli bravi, un tema fondamentale in questo momento anche della riflessione, ma anche dell'informazione, se vogliamo. Non si scappa neanche da questo tema, no Claudio?
1: Ci riflettevo proprio ieri, mi ha colpito, perché pensavo 10 anni fa, ma anche solo credo 5, quando poi studieremo gli atti di queste chiese, la storia, ma anche della Chiesa Cattolica, perché all'intelligenza artificiale è stata dedicata la prima enciclica di un nuovo Papa, cioè questo anche è significativo. Anche solo 5 anni fa io credo che non sarebbe stato un tema nemmeno all'ordine del giorno. Mentre oggi è prepotentemente entrato nel dibattito anche teologico, perché ovviamente tutti gli aspetti etici che si porta dietro l'interazione con le macchine, la capacità loro ormai di elaborare e elaborarci dei pensieri, porta ovviamente a delle riflessioni, tant'è che appunto il Papa ha battuto le chiese protestanti di qualche mese, la sua enciclica è uscita poco prima, è stata molto analizzata. E poco prima del sinodo è uscito questo testo, che è frutto del lavoro appunto delle chiese battiste, metodiste e valdesi, e che è una riflessione protestante sull'intelligenza artificiale, evidentemente.
0: E che non sta semplicemente sul presente, c'è un lavoro che arriva da lontano, perché è un testo tra l'altro molto denso. Ho cominciato anche a rifletterci su questo testo, insomma è un testo sul quale, come dire, l'improvvisazione non può avere spazio, insomma è necessario, no? Lo dico anche rispetto ai nostri colleghi, no, giornalisti, che molto spesso, come dire, si buttano quasi a pesce su un tema come questo, che è di stretta attualità, come dire, senza molta contezza, se vogliamo, no? È un tema che richiede una riflessione molto profonda.
1: Molto profonda. Qui non mancano in quel testo anche riflessioni teologiche. A me sembra di coglierne un messaggio finale, sostanziale, una sorta di non abbiate paura, ma sappiate che esistono queste criticità. È già parte del nostro mondo, la possiamo utilizzare, possiamo essere un esempio al mondo in qualche maniera di buon utilizzo di tutta una serie di potenzialità che oggi vengono offerte. Quindi studiamola, non improvvisiamo e sappiamola, cerchiamo di usarla al meglio.
0: Infatti con Ilenia Goss parleremo intanto di, tu dicevi, viene già usata la declinazione sanitaria, se vogliamo, è già ampiamente utilizzata anche con grande successo, per cui insomma sì, il lavoro che bisogna fare in questo momento non è un lavoro che va verso la demonizzazione, ma verso in realtà la conoscenza innanzitutto. Abbiamo ancora, Claudio, qualche minuto. E ti ringrazio ancora per il tempo che ci stai dedicando stamattina, perché ci sono dei momenti anche, come dire, con ospiti internazionali. Noi dopodomani avremo anche il privilegio di poter dialogare anche con Daria Zukoska della Chiesa Metodista Unita in Ucraina, perché è qui, come dire, ci colleghiamo anche all'inizio della nostra conversazione. Tu hai detto, hai usato un'espressione bellissima che mi piace molto, che vorrò utilizzare, diciamo, nelle prossime dirette. Ti ringrazio. Tu dici, il mondo entra, come dire, in maniera molto forte, subito, direttamente dentro il sinodo, e di Ucraina ancora in queste ore, come dire, la cronaca brucia da quei territori, e insomma interessante anche sentire la testimonianza, una voce di prima mano, una testimonianza da quei luoghi, se vogliamo. Anche qui sembra sia diventata, ma neanche tanto, insomma dipende, poi sono un po' carsici gli interessi giornalistici rispetto a questi temi, ma insomma la guerra ucraina è ancora lì che bussa alla nostra porta.
1: Sì, e mi sembra molto significativo, io potrò sbagliare, ma non ho memoria, almeno nell'ultima decina d'anni, di una presenza ucraina al sinodo, nemmeno
0: quantomeno da quando è iniziata la guerra, no?
1: Nemmeno, esattamente, almeno da quando, diciamo, da almeno dal 2014, ma sicuramente da quando è iniziata il conflitto del 2022, che appunto però ha radici più profonde, quindi mi sembra estremamente significativo. Questo è stato utile anche per noi in questi anni a scoprire la vivacità e la pluralità delle chiese, ad esempio in Ucraina, che io onestamente ignoravo, certo. Mentre la componente protestante ha un ruolo estremamente significativo sia in alcune zone di confine con gli altri paesi europei, ma non soltanto, e questa pastora è una pastora metodista in particolare, quindi a loro volta inserita in un contesto di chiese metodiste del nord Europa, che hanno in realtà un impatto significativo e che sono in questi anni stati un rifugio per le popolazioni locali, hanno tenuto aperte delle scuole quando le scuole pubbliche chiudevano nel periodo ovviamente più di intenso bombardamenti, hanno cercato di garantire ecco, dei servizi per i tanti villaggi rurali, no, di cui è composta l'Ucraina. Io credo che avere lei ospite e poter dialogare con lei sia sicuramente un valore aggiunto che male non può farci, anzi possiamo imparare moltissimo anche da questa situazione.
0: Generalmente ancora di più mettere il naso fuori dalle proprie questioni, diciamo, nazionali, se vogliamo. Allora Claudio, siamo quasi in chiusura, però ovviamente devo chiederti anche questo, nel senso che questo sinodo è un sinodo ancora più importante, perché quest'anno insomma si elegge anche il nuovo moderatore, la nuova moderatora della tavola, e insomma anche questo passaggio impegna in maniera determinata, come dire, quest'anno, no, la Chiesa Valdese.
1: Certamente, ogni 7 anni, a meno di rinunce o altre motivazioni, ecco, c'è questo cambio alla guida, e è sempre un momento significativo e fa parte dell'altro grande pezzo appunto del sinodo, che è il suo ragionare sulle proprie componenti, sul suo essere ed esistere. La tavola sono 7 persone che rappresentano anche legalmente la Chiesa Valdese, e il moderatore è una sorta di primus fra questi, no, sostanzialmente, e quindi il ruolo ovviamente è significativo, anche perché è una sorta di frontman dei lavori di quello che sta accadendo. Chiude la moderatura della diacona Alessandra Trotta, quindi un'altra donna, altro aspetto significativo, e ne approfitto perché mi piacerebbe sottolineare, io non ho ancora verificato con la vicepresidente del sinodo, che è una giurista, Ilaria Valenzi, che conoscerete ovviamente, la radio conosce bene. Io ho sentito ieri, lei sta conducendo i lavori con un utilizzo misto del maschile e del femminile sovraesteso, e mi sembra un'altra innovazione particolare, significativa.
0: È come dire, un'importante indicazione per i tempi che viviamo, esatto. E che dovrebbe diventare probabilmente la consuetudine, insomma.
1: Però quando si comincia a sentire, ecco, non può,
0: sì,
1: che
0: non diamo per scontato,
1: non diamo per scontato nemmeno, no? Questo, ecco.
0: Allora Claudio, siamo sostanzialmente in coda, tu insomma, io ti ringrazio anche per il tempo che ci dedicherai anche domani, perché insomma carino. È anche molto interessante, sempre interessante conversare con te, ma sui temi del sino del tuo sguardo insomma ci serve anche, diciamo, per orientarci in apertura, diciamo, delle dirette quotidiane, a 2 giorni, se vogliamo, no? È cominciato tutto, come posso dire, sabato, però posso chiederti già il primo polso della situazione. Tu cosa percepisci, diciamo, rispetto a questo sinodo?
1: Appunto, come dicevo prima, mi sembra che ci sia voglia di marcare chiaramente la propria posizione su una serie di argomenti, di non cadere a rischio di equivoci, o appunto forse stimolati anche dal discorso che facevamo all'inizio sul come il silenzio tante volte rischi di passare o diventare complicità. Mi sembra ci sia voglia di mettere alcuni punti chiari, ecco, questo sicuramente.
0: E allora, intanto, Claudio Gimona, grazie per il tempo che ci hai dedicato stamattina.
1: Grazie a voi.
0: Ritroveremo Claudio domani mattina, sempre alle 9, in apertura di diretta di Oltre la Prima. Adesso diamo spazio al GR di Popolare Network, a Muoversi in Piemonte, ma poi continueremo con le nostre conversazioni, andremo alla Musa, ma non soltanto, parleremo con Marta Bernardini di Mediterranean Hope, a tra pochissimo.
2: RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

0: Popolare Network.
1: Buongiorno, le notizie di Popolare Network. Un uomo è morto questa mattina a causa delle ferite riportate in un attacco israeliano avvenuto ieri a Khan Yunis, nel sud della striscia di Gaza. In precedenza l'esercito israeliano aveva dichiarato di aver colpito un comandante di Hamas sempre a Khan Yunis, ma non è chiaro se i due episodi siano collegati. Sempre ieri sera una ragazza è rimasta ferita dai colpi dell'esercito israeliano nel campo profughi di Qatar, a sud di Khan Yunis.
2: Due bambini sono morti e altri sette sono rimasti feriti a Krasnodar, città della Russia meridionale, per la caduta di detriti di droni ucraini. Lo riferiscono i media locali. Nel frattempo le forze ucraine hanno colpito tre centri logistici appartenenti al colosso russo dell'e-commerce Ozon per la terza notte consecutiva. Un attacco russo alla periferia di Kharkiv invece ha causato la morte di tre persone e potrebbero esserci altre vittime.
1: In Ucraina oggi si riuniscono i volenterosi nella giornata dell'indipendenza dall'Unione Sovietica. Nel frattempo la Commissione europea ha approvato nuovi appalti nel settore della difesa per l'Ucraina per un valore di 6,1 miliardi di euro. I fondi sono destinati a sistemi di difesa aerea e antimissile, missili, munizioni e radar. Il finanziamento arriva in un momento in cui la Russia sta intensificando gli attacchi con missili balistici e droni. Zelensky all'incontro con i leader occidentali tornerà a chiedere sistemi di difesa, in particolare gli intercettori, di cui l'Ucraina è sprovvista.
2: In Tunisia sale a 12 il numero dei corpi recuperati dopo il naufragio dell'imbarcazione partita dal paese affondata al largo di Zarzis venerdì scorso. Due persone risultano ancora disperse e c'è un sopravvissuto. Secondo le autorità locali proseguono le operazioni di ricerca in mare. Ci sono state intanto proteste e tensioni a Ben Guerdane, da dove proveniva la quasi totalità dei migranti partiti. Secondo l'Al-Arabiya, un gruppo di manifestanti ha bloccato diverse strade del centro con pneumatici incendiati, chiedendo di intensificare le ricerche e denunciando le difficili condizioni economiche e sociali della regione.
1: Un uomo senza fissa dimora è stato ucciso a Caserta in pieno giorno dopo essere stato aggredito a calci e pugni sotto gli occhi di alcuni testimoni che però non sono intervenuti. Si chiamava Guido, il suo cognome non è noto, di 60 anni. Il pestaggio è avvenuto la scorsa settimana e l'uomo è morto il 21 agosto, ma il video dell'aggressione è circolato sui social media nel weekend, ripreso dalla telecamera a circuito chiuso di un negozio della zona. Mostra un altro senza tetto, di cittadinanza ucraina poi arrestato, che strappa Guido dalla panchina dove si trovava e continua a colpirlo anche quando è ormai esanime. Una violenza che avviene alla presenza di altre persone che però non fanno nulla per salvarlo.
2: 10 anni fa il terremoto di magnitudo 6 che ha quasi raso al suolo il borgo di Amatrice. Erano da poco passate le ore 3:36 quando l'allora sindaco Sergio Pirozzi disse alle TV: Amatrice non c'è più. Nella notte c'è stata una fiaccolata e sono stati suonati 239 rintocchi di campana, uno per ogni vittima. In giornata ci saranno anche le celebrazioni ufficiali e la messa del cardinale Zuppi alla presenza di Giorgia Meloni. Ieri la presidente del Consiglio ha detto: l'Appennino deve rinascere, con l'attuale sindaco di Amatrice Cortellesi che ha ricordato che la vera ricostruzione è iniziata 3 anni fa. Oggi il borgo resta un enorme cantiere.
1: Il taglio di 17 centesimi sulle accise sul gasolio resterà in vigore fino al 26 agosto. Il ministro dell'Economia Giorgetti ha firmato il decreto ministeriale che attiva il meccanismo delle accise mobili, che sfrutta l'extragettito IVA, prorogando lo sconto già previsto di 2 giorni. Ieri il prezzo dei carburanti aveva toccato un nuovo record, in autostrada il prezzo del gasolio ha superato i 2,2 euro al litro, quello della benzina i 2,08. Le notizie di Popolare Network tornano tra un'ora alle 10:30, una buona giornata e un buon ascolto.
0: Popolare Network. Muoversi in Piemonte.
3: Buongiorno e ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Prudenza per un incidente sulla 26, Genova Voltre Gravellona Toce, tra Casale Monferrato Sud e Casale Monferrato Nord in direzione Gravellona Toce. Ci occupiamo della provincia di Cuneo, per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 107 tra Caprana e Alto e sulla provinciale 101 tra Ceva e Monbasiglio. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Oltre la prima. Approfondimenti e interviste.
5: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

0: la domenica.
1: Sono le 9:41 minuti, bentornati dopo la pausa del GR di Popolare di Muoversi in Piemonte a Oltre la Prima, lo spazio di approfondimento di RBR Radio e TV in versione speciale in questi giorni dal Sinodo Valdese. Mi ha raggiunto nel frattempo Jacopo Bertuglia. Ciao Jacopo,
2: ciao,
1: buongiorno.
2: Ciao a tutti, ciao Francesco.
1: Benvenuto, ciao, e grazie a Marta Bernardini per essere qui con noi. Ciao Marta, buongiorno.
3: Buongiorno a tutti, buongiorno.
1: Allora, Marta Bernardini, coordinatrice nazionale di Mediterraneo Hope per il programma Migranti e Rifugiati della Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia. Allora, con Marta più volte abbiamo ragionato all'interno dei nostri spazi di approfondimento di migranti, di accoglienza. Marta, dobbiamo intanto tornare a parlare di questo, perché come sempre, come dire, anche la cronaca ci impone, come dire, una riflessione, quindi anche a livello di informazione noi non possiamo, come dire, far finta di niente. Lo abbiamo detto anche con Claudio Gemonà fino a qualche minuto fa, insomma il mondo entra a gamba tesa, se vogliamo, anche nel sinodo, e insomma anche l'ultima vicenda, quella legata a Sea-Watch, no? Di cui ha raccontato anche la cronaca fino a qualche minuto fa Jacopo dentro la sua rassegna, ci impone di riflettere ulteriormente sul tema dell'accoglienza, insomma, dei migranti. Intanto, qual è dal tuo punto di vista la riflessione avviare e fare ancora una volta rispetto alla chiusura, no, delle istituzioni nazionali rispetto ai migranti? Qualche tempo fa avevamo parlato del nuovo patto sull'asilo in maniera molto critica, se vogliamo, no? Partiamo da un ragionamento ampio rispetto alla situazione attuale, no? E poi, insomma, dobbiamo anche parlare di questa importante visita del Papa Lampedusa. Insomma, abbiamo di cose anche da ragionare con te stamattina, Marta. Intanto, ancora grazie per essere con noi.
3: Grazie a voi. Sì, è evidente dalla cronaca di questi giorni, ma devo dire delle ultime settimane, insomma per tutta l'estate, che il tema delle persone migranti è proprio un argomento di anche rimpallo politico, e non solo nel panorama italiano, ma abbiamo proprio visto di come caratterizzi il dibattito all'interno di diversi paesi europei. Il patto del 12 giugno sembrava, appunto, da alcune posizioni, un momento di svolta, un grande obiettivo raggiunto. Ancora dobbiamo realmente entrare nel vivo di quelle che saranno le conseguenze di questo patto. Sicuramente quello che vediamo è che non si stanno già facilitando le cose, ma il panorama è sempre più complesso e inizia questo gioco di forza, questo direi proprio braccio di ferro tra l'Italia e diversi paesi. C'è tutto il tema dei dublinanti, così definiti. In questi giorni comunque ci rendiamo conto che le persone continuano a cercare di arrivare in Europa. C'è stato un naufragio fuori dalle coste della Tunisia, a Lampedusa, dove noi abbiamo un osservatorio privilegiato. Comunque tutta l'estate continuiamo a vedere persone che arrivano in condizioni più o meno precarie, e non da ultimo, appunto, il blocco alla nave umanitaria Sea-Watch. E il tema della questione della solidarietà torna molto forte, perché diventa un elemento politico di pressione tra i paesi europei di nuovo.
1: Intanto tra poco ti do la parola, Jacopo, ma proprio rispetto a questo elemento che ci dicevi, di cui ci parlavi poco fa, noi avevamo fatto già una riflessione quando abbiamo come dire analizzato il patto sull'asilo di giugno, no? Si diceva già allora, però evidentemente, insomma, le cose forse stanno peggiorando, no? C'è centinaia di pagine di regolamenti, procedure, meccanismi di controllo, però c'è il, come dire, il convitato di pietra: ciò che manca è il soccorso in mare. È una scelta politica chiara.
3: Sì, diciamo, dalle nostre riflessioni e analisi, quello che sicuramente manca, ricordiamoci che quando manca qualcosa vuol dire che si sta comunque dicendo qualcosa. Quindi quello che manca è tutta una riflessione sul soccorso in mare, e quello che noi da tempo, insieme ad altre realtà, chiedevamo invece è di creare un meccanismo europeo di soccorso in mare, cioè che l'Europa si prenda la responsabilità di salvare la vita in mare, che poi di fatto è il rispetto delle regole internazionali, quindi significherebbe rispettare il diritto internazionale. Questo è un grande assente nel patto, ma è molto presente nel discorso politico, quindi sappiamo che è un elemento anche di scambio e di pressione, quindi viene usato per esempio dal governo italiano sul tema anche di dublinanti, un po' questo braccio di ferro anche con la Germania, sembra quasi un gioco un pochino infantile tra bambini, no? Quindi io ti do questo, però tu ti riprendi questo, no? Quindi sempre questa idea che le persone migranti siano un pacco, un peso, un problema in ogni caso da gestire, quindi ok, va bene, rispettiamo le regole che ci siamo imposti da soli, però allo stesso tempo se io ti do due figurine tu me ne dai altre quattro, quindi diciamo il tema del soccorso in mare è stato una grande omissione, ma in realtà è molto presente. E secondo noi un altro grande assente è il tema in generale delle vie complementari di accesso, quindi dei corridoi umanitari e delle vie legali di arrivo. Anche questo non emerge con una presenza insomma che è importante, perché noi ci lavoriamo da tantissimi anni e è anche un po' un elemento che fa capire qual è l'idea dell'Europa in questo momento, quindi l'idea di complicare le procedure invece semplificarle, mettere sempre più in difficoltà le persone migranti come se dovessero espiare una colpa originaria, che è quella di volersi salvare la vita, quando non ci sono invece altre possibilità legali di fare. Quindi questa è un po' la lettura che noi vorremmo dare in realtà di questo patto.
1: Con la fortezza Europa che ha le pareti sempre più di cemento armato, mi verrebbe da dire, insomma, proprio invalicabili. Jacopo.
0: Sì, lo dicevi tu benissimo prima, a me quello che colpisce poi è sempre la narrazione, soprattutto sul caso dei dublinanti. Si è visto questo, soprattutto i titoli di giornale erano: la Germania rispedisce i migranti in Italia, appunto come se fossero dei pacchi. C'è una riflessione da avviare sui termini che utilizziamo in merito a persone che stanno cercando comunque di valicare dei confini per dei motivi ben precisi?
3: Sì, assolutamente, anche perché è evidente che è un escamotage propagandistico l'uso anche di certi termini, ma anche come si pongono le questioni. Ora vogliamo veramente pensare che 20, 30, 40, 50 persone che vengono rimandate nel primo paese di approdo cambino le sorti del nostro continente? Il primo caso che è stato raccontato è di questa ragazza giovane somala in Germania, ecco. Cioè, questa è un'immagine, no? Di come può essere tutto il tema su cui l'Europa si sta scervellando, è come rimandare una ragazza somala che avrebbe avuto il diritto di arrivare tra l'altro in Germania per un ricongiungimento familiare e doverla per forza far ritornare in Italia per una questione di principio di che tipo. Poi lì il bel segnale è stato anche delle chiese evangeliche tedesche, e qua torna forte, no? Il ruolo delle chiese, della società civile, che è un po' una sentinella, e lo dico non in termini securitari ma in termini evangelici, no? Una sentinella che tiene gli occhi aperti, ma soprattutto che si frappone tra le ingiustizie e i diritti delle persone. Quindi molte volte il tema è usato solo esclusivamente a livello propagandistico, e se questo non lo esplicitiamo molte persone cadono anche in questo tranello. Ecco, secondo me uno dei nostri ruoli è quello di raccontare il più possibile la realtà delle cose e anche l'impatto che poi certe impalcature narrative, politiche e a volte anche legislative hanno sulla vita delle persone.
1: Se il lavoro delle, come posso dire, delle destre sovraniste e populiste come dire, su questo tema ci sguazza alla grande, il problema è che spesso in un atteggiamento affannoso di rincorsa alle destre, anche la sinistra progressista, insomma, usa determinate parole d'ordine, e invece di parole importanti vogliamo parlare, a proposito anche di, tu lo dicevi poco fa, anche dell'impegno, come dire, delle chiese, del mondo religioso rispetto a questo tema. Pace, prossimità, cura, accoglienza, ospitalità sono le direttrici, come dire, anche del lavoro di Mediterranea Nord, della Chiesa Valdese, che ha, come dire, abbracciato affettuosa, se vogliamo, anche questa visita, se vogliamo, del Papa a Lampedusa di luglio. Tu ne scrivevi anche sul sito di Mediterranean Hope. Cioè, questo è un passaggio fondamentale che dobbiamo rimarcare ancora una volta, no? Che cos'è stato questa visita dal tuo punto di vista, dal tuo osservatorio sostanzialmente?
3: Sì, io ero a Lampedusa in quei giorni insieme al presidente della Federazione delle Chiese, che ha avuto poi il piacere di incontrare direttamente il Papa. Allora, prima di tutto abbiamo avuto proprio la percezione concreta di questa continuità tra Papa Francesco e Papa. Di questo sicuramente è stato subito un posizionamento molto chiaro. Ha fatto una visita che ha passato anche diversi luoghi, quindi anche simbolicamente è stata molto forte, perché è stata al cimitero, dove ricordiamo che noi da tantissimi anni lavoriamo con la società civile sul tema anche della cura della memoria. Quindi ha potuto vedere anche un luogo che negli anni è diventato simbolico, no? Noi diciamo sempre che nel cimitero di Lampedusa ci sono tutti i morti del Mediterraneo, in realtà simbolicamente, quindi quello è anche un luogo che ha un forte impatto, è stato la porta d'Europa, insomma.
1: Nel tempo della comunicazione totale, come dire, anche questo, come dire, questo simbolismo va rimarcato, insomma, scegliere di andare in certi luoghi, come dire, significa politicamente anche qualcosa. Non so se tu condividi, diciamo, questa espressione, perché anche recarsi alla porta d'Europa, il molo, significa, come dire, dire determinate cose.
3: Sì,
1: specifiche.
3: Sì, sono convinta di questo, sono convinta che in questo caso proprio la forma è sostanza, e quindi che anche aver scelto di attraversare questi spazi è stata proprio una scelta, io la definisco anche politica. Ricordiamo che lui è stato a Lampedusa il 4 luglio, quindi ha declinato l'invito del presidente degli Stati Uniti Trump per festeggiare l'indipendenza negli Stati Uniti, che ovviamente rappresenta tutto un altro tipo di posizione in questo scenario globale, e invece era a Lampedusa. Ma non solo fuori, perché la sostanza poi c'era, c'è stata durante la sua omelia, e ha detto delle parole molto significative, anche che le conseguenze delle politiche migratorie sono evidenti da Lampedusa e sono il frutto di scelte fatte o non fatte. Ecco, anche lì ha proprio rimarcato come sia responsabilità poi anche dei governi tutto quello che sta accadendo in questo momento. Ha rimesso un po' al centro le persone invece che la propaganda. Per noi che appunto siamo da tanti anni a Lampedusa, lavoriamo anche col mondo cattolico, comunque è importante esserci, è anche un bel momento di condivisione di fede, ecco.
0: Ecco, ma dato che sei stata da poco comunque a Lampedusa, com'è la situazione oggi a Lampedusa? Perché dalle cronache spesso sfugge, diciamo, dalle maglie dell'informazione, la situazione oggi a Lampedusa.
3: Allora, io parto dicendo che rispetto all'anno passato stanno arrivando numericamente meno persone degli altri anni. Parto da questo dato, però lo voglio raccontare meglio, nel senso che anche questo può essere pericoloso come tipo di racconto, perché può essere usato in termini propagandistici. L'ha fatto il Ministero degli Interni, no? Dicendo abbiamo avuto grandissimi risultati quest'anno perché ci sono stati molto meno arrivi. Tutte le persone che non arrivano in questo momento comunque da qualche altra parte, quindi stanno morendo in mare, stanno morendo in Libia, stanno morendo nelle carceri appunto libiche, nel deserto tra Tunisia e Libia, e per non far arrivare tutte queste persone ci sono tanti soldi che vengono date ad altri governi che si occupino delle persone che noi non vogliamo vedere, non vogliamo far arrivare, ecco. Quindi sicuramente possiamo dire che meno persone rispetto agli altri anni stanno arrivando a Lampedusa, ma comunque arrivano. Quindi rimane evidente che è una rotta che comunque le persone tentano di attraversare, perché rimane l'unica, e arrivano in modo sempre più pericoloso, sempre più precario. I soccorsi in mare sono meno, e ci sono anche meno occhi a testimoniare quello che accade. Quindi spesso sappiamo che ci sono imbarcazioni che non sono mai arrivate, e quindi questo attraversamento continua, è sempre più pericoloso. Quindi quello che stanno facendo le politiche italiane e europee è di rendere più pericoloso il mare, che non è una frontiera naturale, ricordiamo, ma una frontiera politica. Le persone non muoiono in mare per incidenti, ma per delle scelte molto chiare, e soprattutto si tende sempre di più a spostare la questione da qualche altra parte, no? Lo vediamo con i centri in Albania, o comunque l'idea che c'è anche nel patto europeo di spostare altrove il tema. Quindi Lampedusa rimane comunque in qualche modo centrale, è comunque un luogo attraversato e noi siamo lì per continuare a offrire un benvenuto e una parola di accoglienza in un pezzo del percorso che poi sappiamo che continuerà molto complesso.
1: E l'accoglienza ovviamente fa, come dire, fa il paio con, il, con la pace, no? Perché ovviamente insomma, aprire le porte significa come dire, avviare dei percorsi e degli orizzonti di pace. Lo dicevamo con Claudio Gemonà fino a poco fa, uno dei primi ordini del giorno votati è proprio sulla pace. Questo arriva anche da un territorio, da un luogo come, come Lampedusa, che declina diciamo pace, prossimità e accoglienza in maniera molto forte, in cui come dire, la Chiesa incrocia anche il lavoro fondamentale della, della società civile, insomma, perché è un connubio irrinunciabile in una fase storica come questa. Non si può fare da soli, no Monica?
3: Assolutamente, non si può fare da soli. Io vorrei anche essere, diciamo, uscire da una retorica buonista, no? Questa è una parola che usa spesso il presidente della federazione, dice noi facciamo quello che facciamo non per spirito catevole, ma perché crediamo che sia giusto. Cioè, se volessimo entrare in un discorso più pragmatico, che forse può essere anche utile in alcuni momenti, accogliere le persone, farlo bene, nel rispetto dei diritti, costruire l'idea di una cultura di pace e di accoglienza è comunque più conveniente in termini economici, in termini umani, in termini anche culturali, anche sociali. Noi ogni volta che spingiamo qualcuno, violiamo il diritto di qualcuno, stiamo impoverendo la nostra cultura europea, il nostro spirito europeo dei diritti. Anche economicamente costa di più armare le frontiere, pagare la cosiddetta guardia costiera Lika, rimanere sotto scacco, l'abbiamo visto quello che è successo a Sela quest'estate. Eravamo sotto scacco e siamo sotto scacco di governi più o meno illiberali, meno liberali, meno democratici, perché è un elemento di pressione politica il tema migratorio, sotto scacco di altri paesi, e il tema delle persone migranti viene usato come elemento di scambio. Quindi è comunque più economico e conveniente anche per le nostre coscienze anche lavorare sull'integrazione. Quello che fa il patto è tutto il contrario: creare criminalità, creare persone illegali che si sentono illegali, che non si sentono accolte, che finiscono nelle maglie dello sfruttamento. E queste sono tutte conseguenze che noi pagheremo negli anni, le pagheremo e le vedremo, e poi sarà troppo tardi dire potevamo, dovevamo, volevamo.
1: Il nuovo regolamento sui rimpatri, diciamo, invece, se vogliamo parlare di convenienza, diciamo, costa anche tanto, anche questi balletti, e insomma mi scuso anche per la semplificazione, ma è mortificante in questi giorni fare il giornalista e leggere, come dire, di queste ripicche, come dicevi tu poco fa, rispetto al tema dell'asilo, al restituire persone come Pacchi. Insomma, da questo punto di vista potremo pagarla cara anche dal punto di vista economico, diciamo, nei prossimi anni. Per cui insomma è un tema sul quale torneremo in maniera molto forte anche prossimamente. Guardo l'orologio, noi siamo in coda a questo spazio con Marta Berri, il tempo che ci hai dedicato spero sia stato un buon tempo anche per te. Ci vediamo presto, insomma, buon sinodo.
3: Grazie, grazie mille a voi. Grazie.
1: Allora, a tra pochissimo con almeno due pagine al giorno.
2: Oltre la prima. Approfondimenti e interviste.

0: E ora pubblicità.
1: La bacheca annunci di RBE.
2: Vendi cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
1: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.

0: Almeno due pagine al giorno. Attualità, cultura, notizie, approfondimenti. Con Francesco Piperis.
1: Sono le 10:10, ancora buongiorno, siamo al Sinodo Valdese del 2026, stiamo raccontando già da un'ora in realtà alcuni versanti, diciamo, e alcuni temi del Sinodo di quest'anno, come sempre ragionamenti molto ampi. Adesso in questi minuti sta cominciando la trasmissione che chiamiamo Almeno due pagine al giorno e vogliamo tornare ancora una volta a parlare di diritti, per noi, come dire, elemento incontrovertibile del nostro lavoro quotidiano, diritti del mondo LGBTQIA+ nello specifico. Ma intanto sono molto contento di dare il benvenuto e il bentornato su RBE a Giuseppina Bagnato, qui con me. Buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Benvenuta, pastora di Catanzaro, di Pignano e Cosenza. Allora, dobbiamo parlare in realtà di un appuntamento che si è tenuto questa estate, non tante settimane fa, l'8 agosto. Sì. Se non sbaglio, il primo Pride a Catanzaro. E intanto ci interessa, lo dicevamo anche poco fa fuori onda, Giuseppina, ci interessa intanto il tuo racconto di prima mano, perché primo appuntamento con una partecipazione molto numerosa, inaspettata, e che insomma racconta anche tante cose rispetto, come dire, all'attenzione, se vogliamo, anche del cittadino medio, che molto spesso viene distratta da altro, però probabilmente insomma qualche segnale di attenzione e di come dire, di impegno c'è, e lo dimostra anche il Pride di cui parliamo stamattina, no?
2: Sì, guarda, tutto è iniziato in maniera non casuale, provvidenziale secondo me. Io sono pastora di questi territori da 2 anni e, come dici tu, ci si mette in ascolto delle persone e dei posti. E, arrivando lì, ho trovato una Calabria che dalle aree interne, che è un discorso che sicuramente interessa molto anche gli ascoltatori di Radio Bequit, alla costa, vede oggi una presenza giovanile molto impegnata, piccoli numeri, ma che cercano di puntare molto sulla necessità di riavviare le zone interne, non soltanto attraverso la necessaria presenza di presidi sanitari e di vie di comunicazioni, ma anche di una rinascita culturale di mentalità, che è centrale nella scelta del ripopolamento dei territori. E lo dico perché la questione del ripopolamento e dello spopolamento tocca da vicino l'organizzazione del primo Pride. Come dici tu, non a caso è stato in un periodo estremamente estivo, l'8 agosto, dove si poteva puntare sulla presenza non soltanto della popolazione anziana e piccolissima residente in Calabria. 2024 ci dava un censimento di 2 milioni e 500 mila abitanti in tutta la regione a causa di decenni di emigrazione, ma di persone che tornavano, persone che hanno organizzato il loro ritorno in funzione del Pride perché volevano esserci.
1: Beh, questo già, scusami Giuseppina se ti interrompo, è già un elemento fondamentale, no? Il voler significa, come dire, una fame anche di partecipazione, sì, no? Quel ripopolamento anche che usa la leva della cultura, dell'impegno, dei diritti, evidentemente ha giocato, quantomeno sta giocando, un ruolo importante, no? Che ne pensi?
2: Sì, assolutamente sì, ed è il caso in cui la Chiesa smette di guardare, questo succede non soltanto alla Chiesa Valdese Metodista ma a tutte le realtà di fede, al proprio ombelico, e si accorge che c'è in realtà una missione che è l'incontro con l'altro fuori. Allora, a me questa partecipazione attiva al Pride è capitato, come ti dicevo, in maniera provvidenziale, perché da un paio d'anni già sul territorio di Cosenza, che curo, mi ero occupato di organizzare con la Chiesa di Pignano e Cosenza e la diocesi di Cosenza mano la veglia per il superamento dell'homo transbifobia. Quello che ho fatto poi in questi anni è avere la curiosità, attraverso i progetti 8x1000, di capire ma chi sono le realtà che in Calabria si rivolgono alla Chiesa Valdese, e quindi scoprire che tantissimi sono i giovani, tantissimi le realtà giovanili che puntano su la riscoperta del valore del rapporto con il creato, con la natura, declinato in chiave ecologista, ma soprattutto i diritti. E tra questi tantissime associazioni ARCI che fanno percorsi educativi contro la discriminazione di genere, e in particolare l'ARCI di Cosenza, con cui avevamo lavorato con dei laboratori universitari, di consultori alla pari, così su queste tematiche, sono stati coinvolti nella veglia. È stata coinvolta anche la rete evangelica Fede e Orientamenti di Genere, con un percorso un po' buffo, perché la co-presidente, appunto Emma Ascoli, che è anche una performer burlesque, è stata invitata a parlare della propria fede anche attraverso la propria arte performativa, e abbiamo organizzato uno spettacolo con ARCI, con la diocesi di Cosenza, con l'associazione buddista Soga Kakai, anche uno spazio con le drag queen in cui il corpo di chi lo abita diventa manifesto politico per i diritti. Protestantesimo ha fatto un bellissimo servizio su questo, e questa modalità di apertura al territorio senza timore di farsi vedere per quello che si è, cioè si può essere una credente bisessuale, performer burlesque impegnata nelle chiese evangeliche in Italia, sì, e come, è un arricchimento, ha iniziato a far riflettere. In così ARCI Calabria iniziava a riflettere sulla richiesta che venivano dai giovani delle ARCI del territorio di organizzare il primo Pride. Ora gli organizzatori storici dicevano: ma sono anni che ci proviamo, la Calabria non è pronta, la Calabria, sai, è fanalino di coda. E invece a quegli incontri, dicevano saremo una decina, improvvisamente si iniziavano a mobilitare numeri sempre più elevati, finché in giugno erano stati fissati i primi Aperi Pride, cioè delle modalità più snelle di partecipare alla gente, che non sono quello che spesso, su cui spesso le nostre realtà si focalizzano, la conferenza, il dibattito, che inibiscono, no? Perché comunque è uno standard molto rigido, ma una modalità come siamo noi adesso attorno a un tavolino, con un aperitivo davanti, la gente che ascolta interviene e parla. Durante il primo Aperi Pride, guidato da questo splendido gruppo di drag queen di Catanzaro, dal presidente di ARCI, Giovanni Carpanzano, che è anche presidente di Soga Kakai in Catanzaro, nel presentarvi ho detto: ma avete pensato mai di provare anche a parlare anche dell'invisibilità delle persone queer dentro le realtà di fede? E lui mi ha detto: sarebbe magnifico. E essendo lì da un po' di tempo, contattando le altre persone delle varie fedi, qualcuno ci ha dato picche, qualcuno ha scritto un manifesto di protesta sui giornali locali, sulla Chiesa evangelica ovviamente, sulla incongruenza di un messaggio evangelico che sostiene la posizione di sodomiti e così. Ma la cosa più incredibile è che a quel tavolino della Peri Pride su fedi e genere quella sera hanno voluto esserci, oltre la Chiesa Valdese e la diocesi di Catanzaro, Soga Kakai, un'associazione musulmana, un docente di diritto di Pisa, eccetera eccetera eccetera.
1: E ancora una volta quello che dici conferma il fatto che, insomma, l'importante c'è, cioè, nel momento in cui coinvolgi le persone e le tiri fuori da quell'ombra, da quell'invisibilità, evidentemente le cose succedono, no? Perché, per esempio, ti cito, no? Tu dicevi nell'appuntamento di presentazione del Pride: i movimenti per i diritti ci insegnano che il cambiamento è sempre una scelta, le marce non si fanno da soli, si fanno insieme. Questo, insomma, ce lo hai raccontato fino a poco fa.
2: Ed è contagioso. E infatti, mano a mano, sono stati organizzati questi Aperi Pride almeno uno alla settimana, in cui c'era una parte di spettacolo e di attivismo politico delle drag, e poi vari temi. Si è parlato anche del manifesto politico che è stato scritto, perché il Pride è antispecista, a fianco delle popolazioni oppresse e così via. Altre realtà, come il Festival del Lamento di Sovaria Mannelli, hanno aderito al manifesto, e ad esempio sono arrivate le Sorelle Arse di Torino, che è questo gruppo drag politico di attiviste che ha unito la questione dell'invisibilità al desiderio di cambiamento di coscienza politico. E quel giorno, la marcia Pride di Catanzaro, in cui ci aspettavamo una partecipazione, ma non 5.000 persone, in cui la famosa drag Priscilla si è presentata come non madrina, perché ha detto il Pride non ha bisogno di una madrina, perché il Pride siete voi, siete le famiglie qui presenti oggi.
1: Questa è una bellissima intuizione.
2: Assolutamente, le famiglie a Gedo, in cui la Presidente appunto diceva: i nostri figli non sono altro dal mondo, sono parte di questo mondo, e noi come famiglie di genitori queer, di figli queer, siamo qui per testimoniarlo. È stato, c'erano poi grandi nomi, c'era Big Mama, Mucca Assassina, ma c'era tutto un mondo c'erano le famiglie. C'è stata questa bellissima testimonianza di Enea, che il bimbo adottato da Giovanni e da Stefano, appunto questa coppia, il presidente di Arcieque da suo marito, che ha chiesto: papà, posso leggere la poesia che ho scritto con la maestra sull'amore? E questo bimbo di 9 anni, che con un certo timore, no, dei genitori, perché c'hai un bimbo su un palco davanti a 5.000 persone, che con molta serenità, e questo è consapevolezza, vuol dire che è un bambino cresciuto in maniera sana, ha letto questa poesia in cui diceva: io ho capito una cosa, a me piacciono le macchine. Alcuni, quando guardano una macchina, guardano la carrozzeria, le finiture. Io guardo a quello che è importante per una macchina, il motore, e io penso che una famiglia è un po' come una macchina, il motore è l'amore. Se c'è l'amore che guida questa macchina, allora, l'ho detto lui, ci sono le regole, c'è il rispetto. E una cosa che un bambino così ha detto: io voglio dirvi fondamentalmente che io di questo amore mi sento parte e mi sta portando avanti nella mia vita. Allora, queste sono le testimonianze che colpiscono anche chi osserva un Pride dal lungomare. Perché in questa marcia non c'è la carnevalata, ovviamente inutile dirti che gli attacchi sui social sono stati crudeli e gratuiti, però la risposta resiliente è stata altrettanto sorprendente per me, e delle realtà di fede che, in un contesto non facile, perché non siamo a Bologna, a Torino, a Milano, siamo a Catanzaro, prendono posizione perché comprendono che c'è un bisogno di dare una risposta in tempi di guerra, che sia di costruzione di pace, è centrale, e le chiese metodiste e valdesi questo non possono non considerarlo.
1: Mi ha letto nel pensiero, perché volevo portarti anche sull'elemento della pace, perché intanto in questi giorni ho anche fatto un po' di rassegna stampa delle testate locali, insomma, calabresi, intorno al Pride, e come dicevi anche tu poco fa, c'è stato un momento in cui vari politici catanzaresi, leggo nel passato più recente, avevano bollato il Pride come evento divisivo. Cioè, ovviamente è molto facile, come dire, pur di non fare nulla, come dire, etichettare un evento come questo come divisivo. Però questo è il racconto che ci fai, molto appassionato, di quel Pride. Ci dice invece quanto sia possibile, stando insieme, abitando le piazze, abitando le strade, percorrere una strada di pace. Perché, insomma, vorrei che tu mi dicessi anche quello che pensi rispetto a questo. Perché c'è stato, per esempio, a luglio anche un attentato a Berlino durante il Pride, no?
2: Esatto.
1: E c'è stata una vittima, ci sono stati almeno 29 feriti. Insomma, non bisogna fare il gioco di chi vuole le piazze vuote, insomma, bisogna continuare a insistere. Credo che sia questo il lavoro che state facendo, e lo ha dimostrato anche questo Pride, nonostante, come dire, poi gli attacchi ovviamente da leoni da tastiera sui social.
2: Quelli sì, eravamo preparati, purtroppo c'era stata la notizia di questo attacco a Berlino, c'è stato anche qualche tentativo di intimorire la Marchan mentre si avvicinava al palco, ma la risposta dei partecipanti è stata una risposta estremamente matura, e credo che questo derivi anche dal cambio generazionale a cui stiamo assistendo, cioè dei giovani che sono sicuramente meno rappresentati politicamente, ma molto più consapevoli, perché cercano spazi di incontro, e anche la rete, se è una rete ben gestita, può essere uno spazio in cui ci si sente meno soli. Un buon content creator può creare spazi sui social per capire che non sono io strano o strana, ma c'è una varietà che è segno di una grande benedizione di Dio, diciamo noi, di questa realtà umana. Quindi
1: e i frutti di questo Pride, diciamo, immagino che continueranno, come vedete,
2: già dalla settimana dopo, sì già. Sì, già sono ricominciati gli incontri, perché l'idea è quella di riprendere subito a settembre con anche dei percorsi, sempre con delle formulazioni più accessibili alle persone, che però prevedono degli incontri ad hoc anche tra rappresentanti di fede, per discutere da un punto di vista delle varie identità su come le persone possono essere visibili. La questione dell'accoglienza è una questione che mi crea sempre un po' di difficoltà da utilizzare, perché sembra che c'è un gruppo che deve accogliere qualcos'altro, invece siamo tutti lì e dovremmo semplicemente lasciare uno spazio perché gli altri si esprimano e guidino questo cambiamento. Quindi
1: perché l'accoglienza prevede comunque un accesso, e di solito, certo, insomma, intimorisce, sì, e intimidisce in qualche modo. Dicevi di questa rete grande, insomma, che si è costruita intorno al Pride, e non soltanto, però insomma mi preme anche chiederti l'interlocuzione anche con le istituzioni civili, l'amministrazione comunale, perché è inevitabile che i movimenti, come dire, che hanno dentro realtà laiche ma anche religiose, insomma, per creare un evento di questo genere ha bisogno di interfacciarsi con un'amministrazione che sia aperta, insomma, e leggo anche dalla rassegna stampa che c'è stata un'adesione, direi, convinta, no? Anche a questa, sì, Road to Pride, insomma, anche nella fase di avvicinamento, come ci raccontavi poco fa, insomma, non è scontato, però evidentemente in questo momento va raccontata anche questa interlocuzione con le istituzioni civili, no? Che ne pensi?
2: Sì, assolutamente sì, devo dire che c'è stato un membro del consiglio della giunta di Catanzaro, dottor Bosco, che ha partecipato assieme a un altro assessore a tutte le varie iniziative, ha seguito il percorso da vicino, e questo è stato sicuramente un qualcosa di significativo. Noi auspichiamo, ma siamo abbastanza certi, che il proseguo di questo percorso, perché il Pride era una tappa, ma il
1: lungo percorso di apertura
2: continuerà, dice. Esatto, in questo, insomma, contiamo molto sul sostegno dell'amministrazione locale, anche perché il Pride ha dimostrato di avere anche un'attenzione da parte delle altre amministrazioni. Il comune di Cosenza, per esempio, si è dichiarato subito promotore del Pride di Catanzaro, quindi in questo momento io direi che la questione dei diritti di genere e dell'educazione all'affettività, c'è un referendum, la firma per un referendum in corso, che spero in questo momento, quella sull'educazione affettiva nelle scuole,
1: un passaggio fondamentale in una fase drammatica, da questo punto,
2: esatto,
1: di vista.
2: Esatto, raggiunga un numero di consensi elevati, perché è stata una cosa che io ho anche avuto modo di dire negli spazi pubblici, laddove la scuola, purtroppo per una questione di risorse economiche del sud, funziona meno bene rispetto al resto d'Italia, tematiche come l'affettività diventano centrali, perché i fenomeni a cui assistiamo oggi di violenza giovanile, di bullismo, hanno ovviamente una cassa di risonanza maggiore laddove un percorso educativo statale non prevede educazione, spazi per arginare ogni forma di aggressività e di razzismo, di appunto discriminazione di genere e così via. E in questo le amministrazioni locali devono essere coscienti. C'è una questione di necessità di abbattimento delle povertà educative in cui la società civile può essere promotrice, ma se le amministrazioni non hanno i fondi per, deve dimostrare però di sostenere, di essere al loro fianco.
1: E anche sulla questione, sull'elemento dell'affettività, insomma, è fondamentale che ci sia, come dire, una sorta di unione di intenti, no? Tra la scuola, le istituzioni religiose, le istituzioni civili, perché insomma è necessario, come tu dicevi, che anche una realtà di fede possa costruire una società più inclusiva, però insomma nessuno si deve sentire chiamato fuori, c'è una responsabilità collettiva, insomma, alla quale bisogna rispondere senza tentennamenti.
2: Sì, assolutamente sì.
1: E allora, intanto siamo alle 10:30. Giuseppina Bagnato, grazie per il
2: grazie
1: tempo che ci hai dedicato. Mi auguro sia stato un buon tempo anche per te. Buon sinodo. E insomma, adesso spazio al genere di Popolare Network e poi ancora l'ultima parte di Almeno Due Pagine al Giorno dal Sinodo Valdese 2026.
0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Popolare Network.
1: Buongiorno, le notizie di Popolare Network. La ricostruzione è un impegno complesso, ma va ultimata il prima possibile per ripristinare quella normalità che è stata spezzata. Così Sergio Mattarella, 10 anni dal terremoto di magnitudo 6 che ha colpito il centro Italia. Molto è stato fatto, ma altrettanto resta da fare. Sono state invece le parole della Presidente del Consiglio Meloni, che ha ricordato in una nota stamattina le 299 vittime del sisma. Il luogo diventato simbolo del sisma è il borgo di Amatrice. Erano da poco passate le ore 3:36 quando l'allora sindaco Sergio Pirozzi disse alle TV: Amatrice non c'è più. Nella notte c'è stata una fiaccolata, seguiranno le celebrazioni ufficiali e la messa del cardinale Zuppi alla presenza di Giorgia Meloni. Allora tra i borghi più colpiti anche Accumuli, sempre nel Lazio, Norcia in Umbria e Arquata del Tronto nelle Marche.
2: Il taglio di 17 centesimi sulle accise e sul gasolio resterà in vigore fino al 26 agosto. Il ministro dell'Economia Giorgetti ha firmato il decreto ministeriale che attiva il meccanismo delle accise mobili, che sfrutta l'extragettito IVA, prorogando lo sconto già previsto di 2 giorni. Ieri il prezzo dei carburanti aveva toccato un nuovo record. In autostrada il prezzo del gasolio ha superato i 2,2 euro al litro, quello della benzina i 2,08.
1: Un uomo senza fissa dimora è stato ucciso a Caserta in pieno giorno dopo essere stato aggredito a calci e pugni sotto gli occhi di alcuni testimoni che però non sono intervenuti. Si chiamava Guido, il suo cognome non è noto, di 60 anni. Il pestaggio è avvenuto la scorsa settimana e l'uomo è morto il 21 agosto. Ma il video dell'aggressione è circolato sui social media nel weekend, ripreso dalla telecamera a circuito chiuso di un negozio della zona. Mostra un altro senza tetto di cittadinanza ucraina, poi arrestato, che strappa Guido dalla panchina dove si trovava e continua a colpirlo anche quando è ormai esanime. Una violenza che avviene alla presenza di altre persone, che però non fanno nulla per salvarlo.
2: Dal 13 agosto non si hanno notizie di 15 migranti partiti da Seychelles in Algeria e diretti in Spagna. Lo fa sapere la ONG Alarm Phone, precisando di essere stata allertata dai parenti dei dispersi. Nel frattempo 37 migranti sono arrivati all'hotspot di Lampedusa dopo che le motovedette della Guardia Costiera e di Frontex hanno raggiunto in mare 2 imbarcazioni partite dalle coste libiche.
1: 2 bambini sono morti, altri 7 sono rimasti feriti a Krasnodar, città della Russia meridionale, per la caduta di detriti di droni ucraini. Nella notte le forze di Kiev hanno colpito 3 centri logistici appartenenti al colosso russo dell'e-commerce Ozon. Un attacco russo alla periferia di Kharkiv invece ha ucciso almeno 3 persone. Oggi a Kiev si riuniscono i volenterosi. Zelensky tornerà a chiedere agli alleati occidentali sistemi di difesa. A Kiev è presente anche Antonio Costa, presidente del Consiglio europeo. La Commissione ha appena approvato nuovi appalti nel settore della difesa per l'Ucraina per un valore di 6,1 miliardi di euro.
2: Un uomo è morto questa mattina a causa delle ferite riportate in un attacco israeliano avvenuto ieri a Khan Yunis, nel sud della striscia di Gaza. In precedenza l'esercito israeliano aveva dichiarato di aver colpito un comandante di Hamas, ma non è chiaro se i 2 episodi siano collegati. Sempre ieri sera una ragazza è rimasta ferita dai colpi dell'esercito israeliano a nord di Khan Yunis.
1: Notizie di Popolare Network tornano alle 12:30. Una buona giornata e buon ascolto.
0: Popolare Network. Muoversi in Piemonte.
3: Un saluto e ben ritrovati con le news su traffico e viabilità. Sulla statale 33 del Sempione segnaliamo rallentamenti per lavori tra Rho e Castelletto Ticino in entrambi i sensi di marcia. Per traffico intenso segnaliamo coda al pedaggio francese del traforo del Monte Bianco in direzione dell'Italia. Ci occupiamo poi della provincia di Alessandria. Per lavori segnaliamo un senso unico alternato sulla provinciale 20 a Serralunga di Crea. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.
5: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica. Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
6: Mi sento fortunata.
7: Il premio Oscar Angelina Jolie?
8: Ho il risultato della sua biopsia.
7: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
6: Non so come dirlo a mia figlia.
9: Metta la sua vita in pausa per un po'.
7: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
10: Non gliela daremo vinta.
7: Couture dal 26 agosto al cinema.
11: Quest'estate.
12: È un dinosauro quello.
13: Oh mio Dio, correte!
7: Dal regista di It Follows.
14: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
15: Siamo nel passato.
16: Ora che facciamo?
17: Dobbiamo sopravvivere.
7: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
18: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
7: La fine di Oak Street. Al cinema.
19: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
20: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
21: Penso che non sia semplicemente una macchina.
19: Può un vuoto essere colmato?
22: Rimandalo indietro.
23: Te lo fa ricordare ogni giorno.
19: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
21: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
19: Shape in the Box, dal 27 agosto al cinema.
24: Siete le sorelle Owens?
25: Sì, se amiamo qualcuno muore.
24: Ma dai.
7: A settembre
25: siamo streghe.
7: Ritorna la magia.
25: E siamo maledette.
7: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
26: Aspetto questo momento da un'eternità.
25: Sì, è vero.
7: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
27: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
28: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
29: Odio questa notte.
28: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
27: Ali.
28: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
30: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua.
31: Ti fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
32: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
30: A me importa.
33: Coyote versus Acme. Idiota! Al cinema dal 2 settembre.
34: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
35: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Sono le 10:47 minuti, bentornati ancora ad almeno due pagine al giorno. Stiamo raccontando il Sinodo 2026, ultimo chilometro come diciamo sempre a quest'ora, e dobbiamo parlare di parità di genere, di un tema che può essere apparentemente ostico ma in realtà non lo è, ma che racconta anche di quanto si può lavorare molto bene sulla parità di genere, al punto da ricevere, come dire, certificazioni di grande lavoro, anche per grande significato anche per la quotidianità. Lo facciamo con Monica Fabbri, membro della CSD, coordinatrice del Comitato sulla parità di genere della Diaconia Valdese. Monica, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Allora, Monica, grazie per il tempo che ci dedichi stamattina. Innanzitutto, a beneficio ovviamente dei nostri ascoltatori e spettatori, vogliamo fare anche un po' di contesto e intanto partire dal tema, cioè di che cosa stiamo parlando. Quando parliamo di certificazione per la parità di genere, di che cosa in realtà stiamo parlando?
1: Grazie dell'invito. La certificazione per la parità di genere era stata introdotta ancora in esecuzione al PNRR dal governo Draghi. Una certificazione importante, perché è una certificazione di qualità a tutti gli effetti, data dalle stessi istituti che accreditano la qualità e che ovviamente va a guardare degli indicatori che riguardano l'argomento parità di genere all'interno delle aziende. Noi come CSD siamo una grande azienda, siamo state fra le prime grandi aziende ad averla avuta, e si stabilisce su dei punteggi. Ci sono dei punteggi, il punteggio massimo è 100 e come a scuola con 60 si è promossi.
0: Con 60 si è promossi, e ci dicevamo anche fuori onda che insomma la Diaconia Valdese ha rinnovato la certificazione per la parità di genere con in realtà un numero di punti molto molto più alto, insomma 10 punti in più rispetto diciamo al passato. E vogliamo spiegare insomma ovviamente della soddisfazione per questo risultato che arriva da lontano, insomma da un lavoro quotidiano, ma insomma cosa significano insomma questi 10 punti in più e quali sono anche gli indicatori, diciamo, sui quali, voglio dire, il punteggio è stato significativamente alto, insomma, Monica?
1: Sì, grazie, perché effettivamente non è scontato. 10 punti in un anno sono tantissimi, perché questi indicatori insomma non sono facilissimi da superare, ovviamente, perché ci sono stati accordati in particolar modo per due documenti che noi abbiamo approvato. I due documenti sono il primo, le linee guida sulla convenistica, e il secondo, un vademecum su maternità, paternità e caregiver.
0: Allora, dicevamo che i punti, come dire, anche gli indicatori sono i più diversi, e valorizzazione delle persone, ambiente di lavoro inclusivo, conciliazione tra vita personale e professionale, insomma, evidentemente da questo punto di vista il lavoro è, come dire, è fondamentale. Quindi avere uno staff, come dire, anche un organico che prevede la parità di genere a 360 gradi significa avere ben chiaro, come dire, anche l'orizzonte, insomma, dove si vuole andare. Questi indicatori sono indicatori importanti.
1: Sì, sì, è vero. Ovviamente noi abbiamo un comitato parità, e in effetti, se posso ritornare su questi due documenti, ma perché ne sono poi alla fine sono esattamente questo, cioè il frutto del lavoro di questo comitato parità. Per esempio, le linee guida sulla convenistica. Può sembrare ovvio, la CSD ovviamente nasce all'interno dell'ambito valdese, siamo abituati a rispettare la parità di genere. Quando si organizzano dei convegni, siamo abituati a verificare sia un corretto numero di relatori e relatrici, anche a seconda dell'argomento, cioè che non ci siano tutte relatrici donne se parliamo di donne, eccetera, eccetera. Però decidere di fare una policy, di scrivere nero su bianco che tu hai queste indicazioni, che ci deve essere una certa percentuale del genere meno rappresentato, e non solo, qualora tu non riesci a rispettarla, perché a volte non ci si riesce, anche con le migliori intenzioni, lo devi giustificare, devi spiegare perché. Che va bene, noi non ti diamo una punizione, fai, però me lo devi spiegare, e c'è un monitoraggio, e noi con questo monitoraggio possiamo seguire cosa stiamo facendo, se possiamo migliorare, possiamo mettere in atto delle azioni di miglioramento. Questo è stato premiato.
0: Invece viene di solito dato anche per scontato che, insomma, anche la parità di genere anche durante gli appuntamenti e gli eventi può anche non essere rispettata, no?
1: No, invece è giusto farlo, esatto. E alle volte non è facile, perché semplicemente noi stessi cerchiamo, quando cerchiamo i relatori, i relatrici, ci vengono in mente spesso più nomi di uomini, ma perché hanno più visibilità. Quindi è uno sforzo che è necessario fare. Il secondo documento è un vademecum per la maternità, paternità e caregiver. Ma che cos'è? Cioè, uno si chiede che cos'è. In realtà non aggiunge nulla di nuovo, sono semplicemente elencati i diritti cui i lavoratori e le lavoratrici possono accedere per avere dei congedi, per avere delle agevolazioni. Ed è molto interessante perché, per esempio, le donne che entrano in maternità spontaneamente vanno a cercare subito che tipo di congedo, vanno a chiedere, si informano, ma gli uomini non lo fanno. E avere un vademecum che elenca i tuoi diritti, quello che tu puoi fare, beh, ti può solleticare e far venire in mente che magari quel congedo potresti prendertelo, quel congedo di paternità facoltativo. O magari sei una lavoratrice e chiedi di farlo prendere al tuo compagno, marito, o partner, o papà dei tuoi figli, che magari lavora anche altrove. Ed è questo è un modo anche per sensibilizzare a questi diritti, che però vanno poi a essere sostanziali nel modificare la nostra visione proprio anche della crescita dei figli o della cura delle persone con disabilità o anche delle persone in famiglia che hanno necessità del nostro aiuto.
0: E che spinge anche a conoscere, non soltanto dal punto di vista formale, i diritti, diciamo, a cui, diciamo, possiamo accedere. Si legge ancora che in realtà la certificazione non è un traguardo formale, ma uno strumento che accompagna e orienta il cambiamento. Il cambiamento comincia, come dire, da questo lavoro quotidiano sulla parità di genere, no, Moni?
1: Sì, e poi è importante su questo dire e sancire che la certificazione non è una certificazione sulle buone intenzioni, lo è su quello che tu già fai, che tu hai già fatto. È un voto quello che tu stai già facendo, che ti spinge al miglioramento, ma che sancisce quello che tu già stai attuando.
0: Come si dice, l'inferno è lastricato di buone intenzioni, ma adesso abbiamo bisogno di uscire alla luce del sole. No, le buone intenzioni non bastano più nel 2026, insomma, bisogna operare attraverso, come dire, anche passaggi come questo, no, Monica?
1: Sì, e poi ti costringe una certificazione a metterti continuamente in discussione, cioè ti costringe a veramente andare a vedere laddove puoi migliorare e a non diciamo avere così la convinzione di essere già il più bravo, di essere già il migliore, perché comunque noi abbiamo circa 600 dipendenti nella Diaconia Valdese, sono tantissimi, noi siamo uno specchio della nostra società, ambiamo ad essere migliori, ma non dobbiamo partire dal presupposto di essere migliori, noi dobbiamo sempre puntare a capire dove possiamo cambiare, dobbiamo essere veramente fautori e fautrici di questo cambiamento.
0: E per chiudere, insomma, la certificazione, una volta ottenuta, come dire, oltre ovviamente alla verifica interna del rispetto, ma insomma, prevede anche una verifica esterna?
1: Beh, la certificazione è fatta da enti esterni, in questo caso è stato Bureau Veritas.
0: Periodica, immagino, dopo.
1: Assolutamente, ogni anno c'è una verifica e ogni 3 anni bisogna proprio ricertificarsi. Quindi noi ne abbiamo già fatte diverse e siamo ormai abituati ad essere sotto controllo, diciamo.
0: E allora Monica Fabbri, grazie davvero per il tempo che ci hai dedicato per spiegarci come funziona la certificazione per la parità di genere, che insomma è stata ottenuta ancora una volta dalla Diaconia Valdese. Siamo alle 10:57, siamo in coda a questo spazio, ovviamente noi torniamo domani mattina a partire dalle 9 con Oltre la Prima. Intanto adesso spazio al GR locale, il resto della programmazione alle 12:30 ci sarà la conferenza stampa quotidiana, nel pomeriggio altri spazi di approfondimento dalle 16 con Daniela Grill, gli incontri della FDE, insomma gli appuntamenti sono davvero tanti, continuate a seguirci e intanto buona giornata e a domani.
2: Avete visto e ascoltato almeno 2 pagine al giorno. I podcast sono disponibili su rbe.it.

E ora pubblicità. Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org. OM Italiane Syndication ed EMPA, insieme contro l'abbandono degli animali.

aggiornamento con l'informazione locale delle ore 11 in studio, Nicolo Sezzo. Nella giornata di ieri, 23 agosto, alcuni focolai hanno ripreso vigore sul versante del territorio della Valle del Rio di Prata, al confine con il territorio di Vogogna, nella provincia del VCO. Il versante era monitorato attentamente da sabato anche tramite droni e elicotteri, dopo che le piogge delle ore precedenti avevano spento l'incendio. Si segnalavano tuttavia ancora ceppi accesi sotto la superficie, potenziali minacce per nuove attivazioni. Per contenere il riattivarsi dei focolai sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco, impegnati anche con un elicottero tramite il quale sono stati effettuati diversi lanci d'acqua. Nel frattempo questa mattina a Piedimulera si terrà l'incontro tra il senatore Enrico Borghi e i sindaci dei comuni ossolani colpiti dall'incendio. Si avvicina velocemente il 1° settembre, data nella quale chiuderà i battenti il rifugio Fraternità Massi di Ulx, la struttura che dal 2018 ha dato un supporto concreto su una delle rotte di migrazione più transitate sul territorio italiano, offrendo un letto e un pasto caldo, ma anche cure sanitarie, indumenti e consulenze di vario genere. L'attività portata avanti dall'associazione Talitacum cessa per mancanza di fondi, mancando un finanziamento governativo in grado di garantire la sopravvivenza. Resterà attivo solo l'accampamento vicino alla stazione, dove le associazioni di volontari offrono riparo esclusivamente di giorno. I sindaci dell'Unione dei Comuni dell'Alta Val Susa hanno chiesto un incontro con il prefetto per trovare una soluzione a quella che si presenta come una possibile crisi umanitaria e di ordine pubblico. A pochi giorni dal 3° anniversario, a un mese dall'udienza preliminare al Tribunale di Ivrea per la strage di Brandizzo, lo Spresa dell'ASDA ha notificato nuovi verbali nei confronti di RFI per la mancata revisione delle procedure nel documento di valutazione dei rischi. L'azienda ha replicato che la documentazione contestata ha l'ok dell'autorità di vigilanza e il dialogo con lo Spresa continua. Abbiamo fornito la nostra posizione, c'è massima collaborazione con tutte le autorità competenti, dice l'azienda in una nota. In caso di inadempimento, però, la Procura di Ivrea potrebbe aprire un nuovo procedimento. Si è aperto sabato 22 agosto il Sinodo delle Chiese Metodiste Valdesi, in programma fino a mercoledì 26 a Torre Pellice, ed eleggerà il nuovo moderatore che avvicenderà Alessandra Trotta, giunta a fine mandato. Nelle 4 giornate di lavori verranno affrontati svariati temi, sia interni al mondo delle chiese che all'esterno, offrendo una riflessione sugli eventi che contraddistinguono la nostra contemporaneità. Nella serata di sabato, come da tradizione, il Tempio di Torre Pellice ha ospitato la serata pubblica dedicata a quest'anno ai rischi e alle tensioni in cui è sottoposta la democrazia. A confrontarsi sul tema saranno Stefano Allievi e Fulvio Ferrario. Sull'onda dell'entusiasmo per i successi di Sara Curtis e gli altri nuotatori piemontesi ai campionati europei di Parigi, il Piemonte recita un ruolo da protagonista anche ai Giochi del Mediterraneo. In corso a Taranto, Gabriele Mancini, 24 anni, di Chieri, atleta della Marina Militare del 108 Torino, ha portato a casa 2 ori, il primo nei 100 rana, stabilendo anche il record nei Giochi del Mediterraneo, 59 secondi, 94 centesimi, e l'altro nella 4x100 misti, assieme a Francesco Lazzari, Costanza Coccocenelli e Chiara Tarantino. Argento nei 50 d'orso invece per Martina Biasioli, torinese classe 2003, anche lei tesserata per il centro nuoto Torino. Terminiamo infine col meteo, oggi la pressione in diminuzione sul Piemonte, la giornata sarà contrassegnata da generali condizioni di tempo parzialmente soleggiato, cielo irregolarmente nuvoloso, entro sera peggioramenti contemporali, temperature massime comprese tra i 19 e i 30 gradi, valori notturni grosso modo invariati. In Liguria situazione pressoché uguale, tempo irregolarmente nuvoloso con peggioramenti delle condizioni in serata, temperature massime comprese tra i 29 e i 31 gradi, venti deboli meridionali e mare calmo. L'aggiornamento delle ore 11 termina.

0: Qui io vi ricordo il prossimo notiziario alle ore 13 e vi auguro un buon proseguimento di giornata con RBE.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

Scrivi alla redazione diretta @rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: RBE, vicina a te.
1: WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

Ci ascolti in DAB? Siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax. Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE. Vicina a te.

anche

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Buongiorno, buongiorno innanzitutto agli ascoltatori di Radio Bequit Evangelica, buongiorno ai giornalisti e le giornaliste presenti qui in sala e benvenuti alla seconda conferenza stampa che accompagna i lavori del Sinodo delle Chiese Valdesi e Metodiste. Sarà una conferenza stampa un po' particolare, innanzitutto perché il tema è molto particolare e anche inquietante, che cercheremo di affrontare, e lo faremo con tre ospiti importanti, perché tutti e tre rappresentano un pezzo di quello che le chiese valdesi e metodiste in Italia cercano di rappresentare, di svolgere come vocazione e di testimoniare nei luoghi dove operano e vivono. Innanzitutto la nostra giovane Belforte Tancianok, ce la farò prima o poi, che ci darà uno sguardo dei giovani su un tema che poi rivelerò ovviamente. Poi avremo un altro sguardo molto trasversale, ma altrettanto impegnativo e inquietante, che è quello della pastora Letizia Tommasone. E poi cercheremo di arrivare a che cosa significa mettere sul tavolo, qualcuno dice portare sul territorio, insomma, dalla parola all'azione, che cosa significa testimoniare con opere e attività che caratterizzano l'azione della Commissione Sinodale della Diaconia, rappresentata dal suo presidente Massa Daniele. Allora, qual è il titolo di questa conferenza? Il titolo è Disordine globale, alla ricerca della parola che cura. Disordine globale. Disordine che coinvolge la politica, la comunicazione, l'ambiente inteso come tutela del creato, le relazioni umane, questa inquietudine di fondo che sta per portando alle difficoltà che conosciamo, che vediamo ogni giorno. Quasi a un nuovo ordine, ha detto il Sinodo nel corso della discussione. Il disordine che diventa un nuovo ordine che svuota il senso della parola. Ecco l'altra parola che ci guiderà nella conferenza stampa. Svuota il senso delle organizzazioni internazionali, l'ONU, il senso della parola Europa, il senso del diritto internazionale, ma, e qui siamo alla Casa Valdese, per alcuni svuota anche il senso della parola che troviamo nella Bibbia, tant'è che nel corso del sermone il pastore Eugenio Bernardini ha parlato di una parola bucata ad arte da parte di alcuni, e questo verrà fuori. Una parola quindi che, anziché attraversare, penetrare i cuori e le menti, diventa una parola al servizio del potere, al servizio della guerra, al servizio della distruzione, al servizio di coloro che vogliono allontanare le relazioni tra gli uomini, tra le donne, tra le generazioni. Ma la parola può fare molto e può rappresentare quel filo che unisce, perché alla parola guerra il nostro sinodo contrappone la parola dialogo, alla parola riarmo il nostro sinodo contrappone la parola disarmo, alla parola disuguaglianza e autoritarismo il nostro sinodo contrappone deia e diritti. Allora la parola può agire, la parola riprende il significato, il senso della ricostruzione di una vivibilità dello spazio sociale. Ecco, da questa breve introduzione io vorrei insieme a voi provare a interrogare in qualche modo, a stimolare i nostri relatori. E iniziamo proprio dalla nostra più giovane. Perché abbiamo pensato alla più giovane? Perché provate ad immaginare cosa hanno sulle spalle i nostri giovani, in proiezione. Che cosa succederà? Che cosa può creare questo disordine, non solo intimo, profondo, personale, delle relazioni, ma anche questo disordine globale? Ecco, allora la nostra Tan Chanok ce l'ho fatta, chiederei appunto quali sono le sensazioni, le emozioni, ma anche le prospettive per porre rimedio a questo che è stato appunto definito disordine globale.
1: Grazie intanto per questa occasione. Io sono qua in parte per rappresentare anche la Federazione Giovanile Evangelica in Italia, che ha avuto uno spazio già in questo momento di sinodo, e insomma questo grande tema del disordine globale è centrale anche per il percorso che la Federazione persone giovani all'interno di essa stanno portando avanti e hanno portato avanti e continuano a farlo. È interessante un po' mi piacerebbe portarvi che le persone giovani non hanno magari subito delle indicazioni su che cosa succederà nel futuro, perché ci piace, e spesso l'abbiamo detto anche negli ultimi incontri che abbiamo fatto, come il presinodo di questi giorni, ma anche nell'Ape Summer Tour e anche quelli che sono stati gli eventi scorsi, quello che noi siamo giovani del presente. E un po' questo disordine globale è effettivamente il nostro presente, un disordine che si ha un po' la tendenza di mettere subito in ordine, ma ci vuole tempo, perché un altro elemento che è emerso e che spero che emerga anche da questo tavolo è che appunto per parlare di questa ricerca della parola verso e alla cura serve tempo, serve anche cercare di avere un confronto, vedere un conflitto come è stato anche detto, non come una patologia, ma effettivamente come una questione di quello che succede, di quello che sta avvenendo. Mi riferisco ad esempio alla serata pubblica che c'è stata qualche giorno fa. Credo che attualmente, come giovane, mi sento di dire che c'è un grande interesse in questa ricerca della parola che è appunto intesa come dialogo, un dialogo interno ma esterno, perché bisogna mettersi comunque in gioco anche in quelle che sono le grandi tematiche. Si parla di un contrasto, si è parlato di come si affrontano le tematiche di questo disordine. Mi piace riportarvi che io ho avuto una sensazione anche di forte speranza, forse non è una parola che è emersa da subito per il momento, ma anche alle altre persone qua a questo tavolo e questo scambio che stiamo avendo. Allora, questa speranza come si fa a trasmettere? Si trasmette attraverso uno scambio. Uno scambio è anche a volte scomodo. Quindi in qualche modo questo disordine che porta un po' al cercare di riordinare, non sempre come prima,

0: cercano di trovare delle soluzioni e delle dinamiche che siano definitive, ma che nel presente e un'ottica in direzione futura possano portare a qualche frutto concreto. E mi concentro sull'ultima parola, che forse è la più importante, intesa anche un'ottica laica, ma non solo, anche in un contesto legato alla propria fede e come persone credenti, che è la cura. La cura che abbiamo di fronte al uno conoscere questo disordine e quindi non far finta di nulla, ma rimanere informate e informati, attive e attivi nell'ascolto e nello scambio appunto che si può avere e poi nel agire, quindi queste azioni che abbiamo detto per renderle anche più concrete. E con questo forse sarà possibile collegarsi poi, perché giusto poco fa abbiamo parlato anche di opere, siamo usciti e uscite dall'aula con questo grande tema ancora, posso dire, caldo, che si stava tenendo e che tocca anche effettivamente come nel pratico si può attuare degli elementi di cura.
1: Grazie, ci hai dato un paio di prospettive molto interessanti. Hai usato la parola speranza, hai detto giovani del presente che hanno uno sguardo verso il futuro, e un'altra cosa che mi ha particolarmente colpito è questo: non sempre il disordine si ricompone con un ordine che è quello di prima. Quindi questa disponibilità a rivedere le cose, a cambiarle, a ridefinirle, se volete a ridefinire i confini. E proprio a questo tema io penso si possa così dare un altro significato, questa volta molto tragicamente pressante, che è legato a quello che sta capitando in giro per il mondo, e in modo particolare questi due conflitti, che non sono soltanto due, come ben sappiamo, sono quelli che maggiormente in questo periodo stanno mettendo a dura prova le nostre coscienze, ma anche le nostre democrazie e tutto ciò che abbiamo detto, i diritti e le organizzazioni internazionali. Ecco, Letizia, ci dai uno sguardo che non sia la becera, ma che ci dia gli strumenti per capire che magari un altro ordine è possibile, però abbiamo bisogno di ordine.

0: No? Sono tavoli disordinati magari, ma da cui emerge qualcosa di creativo, perché ho bisogno di mettere un mucchietto di libri qui, dei foglietti là e tutte le cose che sembrano dall'esterno disordinate in realtà producono vita, producono pensiero, producono poi incontro. E infatti anche, diciamo, la discussione che abbiamo avuto sul disordine mondiale ha comunque parlato di pluralità, cioè noi non vogliamo uscire dal disordine delle disuguaglianze, dei poteri tecnologici che creano nuove vittime, creando un pensiero unico, un ordine unificato e appiattito, ma invece una pluralità di presenze che fa parte della vita, evidentemente. Nella pluralità e nel dialogo però ci sono dei punti fermi. Questo, diciamo, è stato anche sollevato in sinodo. Ci sono dei punti da cui non si può recedere, c'è una verità dei fatti, nei conflitti ci sono vittime e oppressori, c'è chi resiste e chi vede distruggere i propri territori, come in Cisgiordania o nel Libano del Sud o anche in Ucraina, naturalmente. Noi dobbiamo recuperare anche uno sguardo capace di dire delle verità, di appoggiarsi su dei fatti, di ascoltare i testimoni che vengono dai luoghi in cui accadono le cose, senza questo fare dei localismi, ma ascoltare è la prima parola. E poi una cosa che mi ha colpito e che vorrei riportare qui è che il nostro documento un po' sulla pace, sul contrasto al disordine mondiale, parla della mobilità umana, del fatto che prima di tutto dobbiamo tenere conto delle vittime, ma anche della libertà di movimento degli esseri umani, delle idee, prima ancora che di tutti i commerci o le possibilità di scambio culturale. Cosa significa questo? Significa che comunque ci atteniamo a una visione umana non legata a dei territori e dei nazionalismi, a un'idea di patria, per esempio, o a un'idea di Stato-nazione, come è stata costruita negli ultimi secoli, ma pensiamo all'umanità fuori dai confini. E in qualche modo vorremmo un mondo molto più libero dai confini, e in qualche modo anche riconosciamo nella Bibbia, nella parola di Dio, un testo scritto da un popolo nomade, dall'esperienza di un popolo nomade, e è scritto al seguito di un maestro come Gesù che camminava sulle strade, che non aveva neanche una casa, aveva le case degli amici, si appoggiava alle case degli amici. Allora, in questo senso, mantenere l'idea del movimento mi pare importante. E c'è stata anche una discussione proprio sulla questione della mobilità umana, delle migrazioni o dei richiedenti asilo. Ancora il documento non è stato votato, però la discussione è stata molto importante, al contrasto al patto sulle migrazioni, al patto europeo sulle migrazioni, a contrasto con la costruzione di nuovi CPR, cioè centri di detenzione che rinchiudono le vite delle persone, che tagliano il futuro. E veramente qui siamo di fronte a un futuro che non solo è negato a partire dall'impatto sui cambiamenti climatici, a partire da tecnologie che ci restringono, a partire da guerre e armamenti, naturalmente industrie di armamenti che tolgono risorse alla società civile, ma viene proprio tolto il futuro alle persone all'interno di questi centri di detenzione che in tutta Europa e in Italia si stanno mobilitando queste politiche. Il nostro sinodo le contrasta fortemente.
1: Grazie anche per le parole che hai usato, che io riprenderei per dare la parola a Daniele Massa. Mobilità, libertà, migranti, CPR, sono delle parole di nuovo che possono essere parole vuote o parole che portano all'oppressione e alla disuguaglianza, oppure possono essere parole che portano libertà in senso generale, portano capacità di accogliere e strutture capaci, organizzazioni capaci di rispondere alle esigenze delle persone che raggiungono l'Italia, delle persone che hanno bisogno per le loro fragilità. Ecco, Daniele, che cosa significa in pratica contrastare questo disegno che noi non possiamo accettare, sia a livello europeo che a livello italiano? Un disegno che ci vedrebbe quasi come aguzzini. Ecco, noi non vogliamo certo esserlo, la nostra esperienza e la nostra Chiesa e la nostra fede ci impone un atteggiamento e un modo diverso di testimoniare la parola di Dio e la sequela a Gesù Cristo.
2: Io tornerei proprio, partirei proprio dalla parola di Dio. Perché nella riflessione che il nostro sinodo ha sempre fatto, predicazione e diaconia non sono due binari distinti, paralleli che non si incontrano, né due mondi separati. Quasi come se la parola fosse custodita dentro le mura del Tempio e la diaconia spesa nel mondo. Fra predicazione e diaconia scorre proprio un respiro, un unico respiro che è la parola di Dio, che la parola di Dio manifesta nel mondo e nelle strade, come anche con l'azione. La diaconia come azione è una forma di predicazione. E questo oggi diventa importante, perché questo disordine di cui si accennava prima mette alla luce molte di quelle contraddizioni. Ci sono i migranti, Letizia accennava al patto europeo di immigrazione e di asilo, che non è un documento, sono 9 regolamenti, una direttiva, una cosa molto complessa, della quale l'elemento che si coglie di fondo è il fatto che alle persone è negata la dignità. E quando si nega la dignità alle persone, si negano loro i diritti, non si rendono esigibili i diritti. Guardate, nel patto europeo, quello che ora, di cui ora accogliamo, cioè apprezziamo le prime avvisaglie sui giornali, quando si vede i paesi vogliono respingere gli immigrati arrivati dopo il 12 giugno. Questo 12 giugno è proprio la data. Ma ci sono altri elementi di cui noi ora alle frontiere cominciamo a cogliere i primi elementi. Cioè l'esternalizzazione delle frontiere è arrivata anche all'interno del nostro paese, nel senso che le persone, quando arrivano in Italia, i richiedenti asilo, prima di essere accolti, hanno una fase di verifica della loro situazione sulla base di una serie di elementi tecnici abbastanza astrusi per motivi di tempo, non vi spiego, e in questo momento, pur essendo con i piedi nel territorio italiano, sono in una zona di nessuno. Non hanno nessun diritto. Noi per esempio su questo, già nel sinodo ieri ne abbiamo parlato con la tavola, con fondi dell'8 per 1000, stiamo rafforzando i nostri sportelli e poi pensiamo anche di aprirle, perché da questo punto di vista abbiamo sentito anche pubblicamente la disponibilità della tavola in questione, per dare a queste persone, per cercare di dare a queste persone in questa fase la possibilità di esprimere i propri diritti. Ma non ci fermiamo qui. Cioè, noi bisogna in questa visione avere la capacità di cogliere tutti gli aspetti, perché veramente questo disordine è globale. Il tema della casa, ne parleremo domani, questo è un tema fondamentale. Noi sappiamo che questo è un tema che riguarda le persone, le giovani coppie, chi pur lavorando non ha la possibilità di accedere a una casa. Domani ne parliamo, c'è un ordine del giorno che è condiviso con la commissione d'esame, credo, ma per la nostra correttezza istituzionale non si avanza una discussione. Noi però, come Diaconia Valdese, abbiamo approvato un momento che rispetto a queste cose individua elementi di assistenza. Ma poi tutto il problema degli anziani è un tema su cui i disabili, tutto un tema. E questa profonda tema di questa disuguaglianza, ma ci pensiamo che nel nostro paese il 10% delle famiglie del nostro paese possiede i 3/5 della ricchezza reale del nostro paese. Il 10% delle persone, 3/5. E questo è un elemento sul quale noi bisogna fare risuonare con forza la parola di Dio. La parola di Dio anche in termini comprensibili per le persone, perché noi molto spesso in una società scristianizzata non siamo in grado di avere una modalità comprensibile dell'annuncio della parola di Dio. E noi bisogna, come dire, dotarci di una capacità, di un bilinguismo che ci permetta di rendere comprensibile la parola di Dio. Avevo messo il tempo libero, quindi sono in rete. Di rendere comprensibile la parola di Dio anche a chi non la conosce. Non la conosce perché nella nostra società ormai questa è una parola che è distante. E quindi questo è un grosso impegno che noi riteniamo necessario, che, come vedete, coinvolge non la diaconia in quanto, coinvolge tutta la Chiesa. Tutta la Chiesa, predicazione e diaconia.
1: Grazie Daniele. E un unico respiro, bello tra l'altro anche questa immagine. Il respiro è fonte di vita, se non respiri non vivi. E avere l'immagine ci consente di capire come sia importante dare la forza a questo respiro, a questo alito, a questo, si potrebbe aggiungere, questo vento, questo spirito. Mi piace l'idea di mettere insieme appunto queste due parole, predicazione e diaconia, che sono un'unica cosa, che si materializzano in azioni, casa, anziani. Ma io concentrerei l'attenzione su dignità e diritti, perché dignità significa ad esempio dare un nome alle persone e chiamarlo per nome. Diritti significa dire a questa persona appunto che non solo sei accolto, ma hai dei diritti, e poi potremmo aggiungere anche dei doveri. Quindi tutta la questione degli sportelli, cosa significa? Lo sportello non è quello che forse siamo abituati a considerare, una specie di porticina che si apre e si chiude. Lo sportello è un insieme di competenze che si mettono a disposizione per coloro che ad esempio non sanno parlare la nostra lingua, oppure non sanno che per poter avere la tessera sanitaria bisogna andare in un luogo o nell'altro, eccetera. Quindi immaginate che cosa può significare anche la potenza, perché questa è potenza organizzativa che la nostra Chiesa può mettere a disposizione con quelle attività che sembrano marginali ma che sono fondamentali. Quindi l'accoglienza non come appunto aguzzini tra gli aguzzini, ma accoglienza vera, dove ci si mette in condizioni di poter dire alle persone: io ti chiamo per nome e ti riconosco come persona con dignità e diritti. Allora io vorrei fare un gioco con voi, partendo questa volta da Daniele, perché tu sei stato l'ultimo, quindi adesso diventerai il primo. Dacci con tre parole, ma proprio tre parole, con tre parole, dacci un po' lo sguardo sulle attività che la CSD che tu presiedi nel prossimo anno consentiranno alle nostre chiese di testimoniare e predicare appunto nel pratico l'essere evangelici in Italia.
2: Allora, tre parole sono un po' poche, ma ci si prova. Lo so. Io direi intanto cominciare a parlare di dignità non come un valore, perché un valore ha un prezzo ed è mercificabile. La dignità è un assoluto, perché non è una cosa che si dà, è una cosa che viene da Dio. Okay. Quindi ogni uomo ha la sua dignità che gli permette. Questo cosa significa in termini estremamente pratici? Ecco alle tre, forse quattro parole. Che tutte le persone, uomini e donne che incontriamo, in qualsiasi condizione essi siano, che arrivino sulle tratte dell'immigrazione, sono persone ricoverate in RSA senza, magari con problemi cognitivi, che non si ricordano nemmeno, hanno comunque questa dignità, questo assoluto, che li rende titolari di diritti.
1: Seconda parola.
2: Seconda parola, non fare assistenzialismo. Mettere le persone in condizione di agire la propria autonomia. E questo è quello che fanno i nostri sportelli, insieme alle chiese, perché i nostri sportelli dei community center molto spesso sono all'interno delle chiese. Assistenziale, si dà anche quella, ma in primo luogo si mette, si accompagnano le persone a esercitare i propri diritti.
1: E la terza?
2: La terza, continuare in questo discorso e pensare insieme predicazione e diaconia, quindi in termini organizzativi, chiese e servizi diaconali, a leggere il territorio insieme per capire come rafforzare questa testimonianza comune, che è un segno del regno di Dio che noi predichiamo.
1: Grazie Daniele. Letizia, tre parole.
0: Allora, direi la prima è benedizione, e la benedizione certamente viene da Dio, ma è anche qualcosa che sta nelle relazioni, quindi la mia seconda parola è molto connessa ed è la relazione, l'amicizia, di trasmettersi, di darsi spazio gli uni agli altri e l'ascolto chiaramente, quindi benedizione e relazione, e la terza è il rovesciamento dello sguardo, che è necessario per uscire dagli stereotipi di genere, da un binarismo becero che non corrisponde alla vita, che non ha mai corrisposto, ma oggi ancora meno corrisponde alla vita delle persone. E quindi il rovesciamento, la capacità di vedere un po' in obliquo le esistenze delle persone.
1: Grazie. Tancianok, tre parole.
3: Allora, userò come mio primo elemento qualcosa che mi ha suggerito Daniele, e che da predicazione e diaconia, io direi in sfondo of J, fede politica, che è un binomio molto importante storicamente, ma lo è tuttora, e può essere un modo per portare avanti questo. Come secondo aspetto, invece, direi messa in discussione, quindi non soltanto che sia nei confronti dell'altro e dell'altra, ma proprio quello internamente, e che porta anche a non dar scontato qualcosa, quel famoso disordine che abbiamo discusso poco fa, e quindi cercare anche di rimettere in disordine e poi riordinare qualcosa che anche prima è stato fatto e che si può costantemente vedere. E La terza parola o il terzo elemento, che molto spesso è connotato negativamente, ma di nuovo segue il secondo aspetto, che è crisi. Cioè la crisi, e che è quello che ha affrontato in vari momenti, ad esempio Lovejoy, ma che ognuno di noi può applicare nel proprio pratico, sia come credenti ma anche come persone laiche, il cercare di essere in movimento, cioè per camminare bisogna anche stare con un piede solo, quindi anche quella crisi serve per poter trovare ordine, quindi di nuovo il disordine.

intergenerazionale, se noi volessimo guardare, va dai piccoli piccoli agli anziani. Generalmente, dietro a questa domanda, però, c'è sempre l'idea di una fascia di popolazione giovanile, adolescente e oltre, che sta passando difficoltà notevoli. Rispetto a questo, ci sono momenti di riflessione che stiamo mettendo anche in atto rispetto ai processi di esclusione, che lavora molto sulla riflessione del fatto che forse molti di questi giovani non hanno un luogo per esprimersi in maniera diretta senza avere generazioni che li bloccano la loro espressione. Dimostrano anche chi studia queste materie, non è solo un'impressione, che molto spesso molti problemi dei giovani sono i problemi delle loro famiglie, di chi li ha educati, che vorrebbe, ha alcune aspettative e sulla base di queste aspettative genere. Quindi questa è una riflessione, cioè una riflessione che l'abbiamo fatta a un convegno a Catania, che sta anche cercando di riflettere se ci sia la possibilità di spazi in cui l'evocazione era: prendete le chiavi, questo è uno spazio vostro. Prendete le chiavi, questo è uno spazio vostro. Usatelo, fatelo. Se ci pensate, ritorna al discorso della dignità di prima. Sottolineerei un altro aspetto che riguarda tutta quella tragedia dei minori stranieri non abbandonati. E lì si apre anche un altro bel spazio di riflessione, nel senso come noi riusciamo anche a questi giovani, riusciamo a offrire spazi in cui questi giovani possano maturare il loro progetto di vita. E anche in questo caso che è il progetto di vita, dare dei

0: strumenti per rendere, e questo è l'impegno che stiamo svolgendo, in questo caso anche con una rete che mette insieme non solo le opere della Diaconia Valdese, ma anche le altre opere che rispondono al Sinodo, dove questi sono gli elementi di riflessione. Non escludiamo, libero, se ciò anche un ultimo minuto, anche il discorso del rapporto con la tecnologia. Adesso ci sono anche delle riflessioni che vanno in controtendenza. In alcuni casi ci sono gruppi che stanno lavorando su questo anche in maniera insomma, intensiva, cioè anche quei luoghi che noi vediamo in maniera negativa, in alcuni casi potrebbero essere comunque un luogo che difende da un'esclusione totale. Noi abbiamo avuto degli psichiatri che ci hanno anche dimostrato, ci hanno fatto riflettere a questa cosa, ma piuttosto che un giovane rinchiuso in casa che non dialoga con nessuno, quello potrebbe essere un... non perché rimanga quello, perché da lì si può partire, attraverso alcune tecniche educative, anche a riaprire spazi di questo. Quindi i luoghi sono tanti.
1: Grazie, ma il tempo è scaduto, ma penso sia... opportuno e doveroso innanzitutto ringraziare coloro che sono rimasti all'ascolto, e quindi grazie ai tecnici anche di RBE per aver organizzato questo momento di confronto, che non è stato soltanto teorico. Mi pare che alla fine sono emersi elementi molto interessanti, anche pratici, di discussione all'interno del Sinodo, ma anche fuori, creando appunto quel legame tra la predicazione e la diaconia. Grazie all'ufficio stampa che ci ha ospitati, e al prossimo appuntamento, che sarà domani alle 12.30 per un'altra conferenza stampa che darà probabilmente anche degli spunti interessanti, anche organizzativi, delle nostre chiese valdesi e metodiste.
2: Grazie.
3: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te. E ora pubblicità. Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org. OM Italiane Syndication ed EMPA, insieme contro l'abbandono degli animali.
4: La bacheca annunci di RBE.
5: Vendi, cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
4: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.
1: Aggiornamento con l'informazione dal nord-ovest, studio Matteo Chiarenza. Un ragazzo di 24 anni è stato aggredito a Collegno da un gruppo di ragazzi dopo che era stato in compagnia del fratello e di una ragazza. Uno degli aggressori è risultato in seguito l'ex compagno della ragazza presente. La vittima è stata colpita con un pugno ed è caduta a terra battendo violentemente la testa. Soccorso dall'ambulanza, è stato condotto al CTO, dove si trova in rianimazione con un trauma cranico. Il presunto autore dell'aggressione è stato fermato dai carabinieri.
6: Si avvicina velocemente il 1° settembre, data dalla quale chiuderà i battenti il rifugio Fraternità Massi di Ulks, la struttura che dal 2018 ha dato un supporto concreto su una delle rotte di migrazione più transitata sul territorio italiano, offrendo un letto e un pasto caldo, ma anche cure sanitarie, indumenti e consulenze di vario genere. L'attività portata avanti dall'associazione Talita Cum cessa per mancanza di fondi, mancando un finanziamento governativo in grado di garantirne la sopravvivenza. Resterà attivo soltanto l'accampamento vicino alla stazione, dove le associazioni di volontari offrono riparo esclusivamente di giorno. I sindaci dell'Unione dei Comuni dell'Alta Val di Susa hanno chiesto un incontro con il prefetto per trovare una soluzione a quello che si presenta come una possibile crisi umanitaria e di ordine pubblico. Domani, martedì 25 agosto, è in programma l'inizio dei lavori di miglioramento della rete dell'acquedotto a San Secondo di Pinerolo. Il cantiere muoverà da monte verso valle, garantendo il senso unico alternato per il traffico veicolare nei tratti di strada dove la larghezza della carreggiata lo permetterà. Ai residenti verrà data comunicazione in merito all'avanzamento delle lavorazioni e alle modalità di chiusura delle strade dove necessario. Le opere a cura di SMAT richiederanno un totale di 120 giorni di cantiere, con limitazioni alla sosta e alla circolazione che comunque non riguarderanno l'intero periodo. L'Associazione per la tutela degli ambienti acquatici e dell'ittiofauna di Luserna San Giovanni ha inviato nuove richieste a Città Metropolitana di Torino sul tema delle condizioni di estrema criticità in cui versa il torrente Pellice. Da un lato chiede conto dei monitoraggi periodici che dovrebbero essere iniziati 5 giorni dopo la concessione della deroga, dall'altro dall'effettiva diminuzione dei prelievi. Le criticità sono solo in parte dovute a cause naturali e non vanno dimenticate le importanti pressioni antropiche, in particolare le derivazioni diffuse, ha affermato Marco Baltieri, segretario dell'Altai. A questo si aggiunge uno schema di depurazione delle acque reflue ormai obsoleto, con evidenti conseguenze sulla qualità dell'acqua e quindi sulla salute pubblica. Siamo allo sport con il nuoto sull'onda dell'entusiasmo per i successi di Sara Curtis e gli altri nuotatori piemontesi ai campionati europei di Parigi. Il Piemonte recita un ruolo da protagonista anche ai giochi del Mediterraneo in corso a Taranto. Gabriele Mancini, 24 anni di Chieri, atleta della Marina Militare del Centro Nuoto Torino, ha portato a casa 2 ori, il primo nei 100 rana, stabilendo anche il record dei giochi, e l'altro nella 4% misti insieme a Francesco Lazzari, Costanza Cocconcelli e Chiara Tarantino. Argento nei 50 dorso invece per Martina Biasioli, torinese classe 2003, anche lei tesserata per il Centro Nuoto Torino. Chiudiamo con il meteo. In Piemonte cielo soleggiato sui settori alpini interni, addensamenti tra pianure e primi tratti vallivi, nuvolosità in accentuazione nel pomeriggio fino a cielo irregolarmente nuvoloso o nuvoloso in serata. Dal pomeriggio locali rovesci e temporali nelle vallate tra Monviso Torinese, Val d'Aosta e Biellese, tendenti a estendersi verso i settori di Bassa Valle, i primi tratti di pianura in serata. In Liguria stabilità nella prima parte, poi transito di nuvolosità medio-alta stratificata da ponente verso levante, e in serata nuvolosità irregolare in ingresso dal sud della Francia con rovesci sull'estremo ponente, in serata sul Savonese orientale intorno alla mezzanotte. Il notiziario finisce qui. A tutte le persone in ascolto, un buon proseguimento con la programmazione di RBR.
7: RBE, vicina a te. L'ascolto che ci unisce. Breve meditazione da lunedì al sabato alle 7:20 e alle 19:15.
8: Per questo lunedì 24 di agosto, la meditazione è curata dal pastore Stefano D'Amore della Chiesa Valdese di Villar Pellice. Il brano che ascolteremo in chiusura si intitola Because He Lives, perché Lui vive. La lettura dei versetti proposti sul lezionario Un giorno una parola, edizione claudiana, per questo mese realizzata da Silvia Jaimet della Chiesa Valdese di Villarpellice.
9: Nel libro di Isaia, al capitolo 48, leggiamo il versetto 6. Ora io te annuncio cose nuove, cose occulte, a te ignote. E nel libro degli Atti degli Apostoli, al capitolo 17, leggiamo il versetto 32. Quando sentirono parlare di risurrezione dei morti, alcuni se ne beffavano e altri dicevano: su questo ti ascolteremo un'altra volta.
10: Una volta arrivato ad Atene, la capitale culturale dell'impero, Paolo incontra una situazione allo stesso tempo simile e anche opposta a quella della sua cultura ebraica. Simile rispetto alla passione per la discussione, opposta riguardo ad esempio alla normalità della presenza di statue che per un più ebreo erano degli idoli. Il libro degli Atti ci mostra qui un Paolo con una dose di elasticità interculturale non da poco. Un Paolo che interagisce, discute in quella piazza e lo fa in un modo particolare. Usa l'universo culturale degli altri per presentare le proprie tesi. Cioè si sintonizza sulle loro frequenze, individua un punto chiaro e comprensibile a tutti, cioè noi siamo come voi, quindi voi siete come noi, e così arriva anche a dire uno degli dèi che voi adorate, che avete in questa piazza, senza sapere bene chi sia, cioè quello spazio spirituale che voi date, lasciate alla ricerca, eccolo qui, io ora ve lo racconto, è quello che vi sto annunciando. Vero è però che la sua tecnica arriva fino ad un certo punto, e quando tocca il tema, cioè la resurrezione di Gesù Cristo, e su questo la resistenza è troppo grande. E la risposta, come abbiamo sentito nella lettura, è: su questo ti ascolteremo un'altra volta. Come possiamo valutare questa missione di Paolo? È andata bene o è andata male? Nel versetto successivo leggiamo che così Paolo uscì di mezzo a loro. Ma alcuni si unirono a lui e credettero, tra i quali anche Dionisio l'Areopagita, una donna chiamata Damaris e altri con loro. Gli ateniesi che seguono Paolo sono ben pochi, in tanti lo salutano. Due di loro però sono nominati, Dionigi e Damaris. Di fatto entrambi li perdiamo un po' nelle nebbie dal punto di vista storico, ma il fatto interessante è che siano ricordati con i nomi propri. Al di là delle tecniche di Paolo, al di là del fatto che la missione può sembrare fallita e che non si parli della nascita di una chiesa ad Atene, la conversione accade quando una o due persone che hanno un nome e un cognome si lasciano incuriosire, accolgono la predicazione dell'Evangelo, anche quando questa predicazione è espressa in termini distanti e che per altri sono assurdi o inaccettabili. Dionisio e Damaris ricordano anche noi oggi e alle nostre chiese che certamente esistono storie collettive, ma che ogni esperienza è personale. Ci ricordano che i numeri sono importanti, ma che i risultati non si giudicano solo da quelli. D'altronde, per la nostra fede, la resurrezione di un uomo inaugura la vittoria sulla morte per tutte e per tutti. Così come il diritto, la libertà, la dignità di una persona rappresenta una conquista per l'umanità. Vi invito a pregare con le parole di una preghiera a più voci nata nella Chiesa Valdese di Villarpellice. Signore, dacci la forza di credere sempre in Te, anche quando ci sembra difficile o impossibile. Aiutaci a diffondere la Tua parola che vivifica e fortifica. Concedici di essere sempre come Paolo, che cerca di portare una parola di vita rigenerante, anche se esigente. Resta sempre al nostro fianco per guidarci con la speranza della fede. Grazie perché Tu sei veramente risorto per noi. Donaci la fede di credere con come Dionisio e Damaris, che si convertono alla predicazione dell'Apostolo Paolo. Ogni volta che riusciamo, grazie a te, a superare momenti difficili, grandi difficoltà, è già per noi una resurrezione, un tornare a vivere su questa terra al servizio del nostro prossimo, con gioia. Amen.

0: ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, cultura, informazione, relax.
1: Scrivi alla redazione diretta @rbe.it. RBE, cultura, informazione, relax.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
4: Mi sento fortunata.
5: Il premio Oscar Angelina Jolie?
6: Ho il risultato della sua biopsia.
5: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
4: Non so come dirlo a mia figlia.
7: Metta la sua vita in pausa per un po'.
5: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
8: Non gliela daremo vinta.
5: Couture dal 26 agosto al cinema.
9: Quest'estate.
10: È un dinosauro quello.
11: Oh mio Dio, correte!
9: Dal regista di It Follows.
12: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
13: Siamo nel passato.
14: Ora che facciamo?
15: Dobbiamo sopravvivere.
9: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
16: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
9: La fine di Oak Street. Al cinema.
17: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
18: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
19: Penso che non sia semplicemente una macchina.
17: Può un vuoto essere colmato?
20: Rimandalo indietro.
21: Te lo fa ricordare ogni giorno.
17: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
19: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
17: Shape in the Box, dal 27 agosto al cinema.
22: Siete le sorelle Owens?
23: Sì, se amiamo qualcuno muore.
22: Ma dai.
9: A settembre
23: siamo streghe.
9: Ritorna la magia.
23: E siamo maledette.
9: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
24: Aspetto questo momento da un'eternità.
25: Sì, è vero.
9: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
26: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
27: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
28: Odio questa notte.
27: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
26: Ali.
27: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
29: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua.
30: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
31: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
29: A me importa.
32: Coyote versus Acme.
33: Idiota!
32: Al cinema dal 2 settembre.
34: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: È tempo di 5 per 1000.
1: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio e TV.
2: 1. È vicina ai territori.
3: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
4: 2. È comunitaria.
5: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
6: 3. È gratuita.
7: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
8: 4. È plurale.
9: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
10: 5. È culturale.
11: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
0: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5 per 1000.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Ancora un buon lunedì a voi che siete in ascolto. Sulla A26 Genova Gravellona Toce sono presenti code per traffico intenso tra Predosa e Masone in direzione Genova e tra Masone e Ovada verso Gravellona Toce. Lungo la statale 33 del Sempione segnaliamo rallentamenti per lavori tra Rho e Castelletto Ticino in entrambi i sensi di marcia. Al momento è tutto, a più tardi con nuovi aggiornamenti. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: RBE, vicina a te.

0: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, vicina a te. Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.
1: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.
0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, vicina a te.

0: amore mediterraneo.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax. Oh.

0: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.
1: Voci protestanti, eventi, riflessioni, progetti e presenza sui territori. Alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche e non solo.
2: Popolo di Radio Bequit, con una puntualità veramente incredibile, infatti sono le 14:24 secondi, quindi 00. Di questo lunedì 24 agosto si ritorna sulle frequenze di RBE per una nuova settimana insieme. Dalle 2 alle 4 di ogni pomeriggio, da lunedì al venerdì, potete ascoltare, ma altresì vedere, Voci Protestanti. Nella sua prima ora, ecco, parliamo dei progetti, della realtà, ma anche di discussione all'interno del mondo chiese, e poi nella seconda parte, Voci Protestanti Talk, ci occupiamo in particolar modo del nostro territorio, realtà associative, quindi parliamo proprio anche di progetti di beneficenza, di progetti che fanno del bene sia agli esseri umani, alle nostre comunità, ma anche all'ambiente. Oggi parleremo di tutto questo, ma lo sapete, questi sono giorni di sinodo e quindi abbiamo proprio una attenzione particolare ai temi, ma soprattutto agli appuntamenti che avvengono al sinodo. Come vedete qua in studio sono solo io, Darianna Tedesco, perché Daniela Grilla è impegnata proprio in ambito sinodale, soprattutto per quanto riguarda interviste, moderazione di incontri. Quindi più tardi, tra una mezz'oretta circa, faremo proprio anche un collegamento direttamente dalla Casa Valdese di Torre Pellice con Daniela Grill, che ci racconterà quello che sta succedendo, cosa si sta muovendo. Io sono stata appunto alla Casa Valdese nel fine settimana, sabato e domenica, oltretutto un fine settimana caratterizzato da un tempo meteorologico stupendo, perfetto. Tante persone sono intervenute e tanti anche curiosi sono arrivati a vedere che cosa stava succedendo anche quest'anno a Torre Pellice. Quindi cercheremo anche di riassumere quelli che sono stati sia gli appuntamenti passati, anche le tematiche che sono state discusse, ma anche quelle che arriveranno in futuro, nel senso proprio nel prossimo futuro, anche a partire dalle 4 di oggi pomeriggio. Quindi prendete, mi raccomando, una matita, assicuratevi che abbia la punta, perché la penna non sempre scrive, ma la matita certo, basta che abbia la punta, e appuntatevi appunto, ho detto punta, forse giusto qualche volta, alcuni degli appuntamenti che teste vi dirò. Abbiamo anche raccolto questa mattina, io e Daniela Grill, degli approfondimenti di persone che sono appunto al sinodo, e parleremo di emergenza abitativa, ma parleremo anche di comunità di Iglesia Valdense, quindi di comunità in Sud America, e faremo un po' un punto della situazione sullo stato di salute di queste comunità. Ve lo dico, notizie positive, stanno crescendo, anche il numero dei giovani sta crescendo, quindi assolutamente tutte cose positive. Ecco, emergenza abitativa invece purtroppo non proprio positive, ma ci sono dei progetti per aiutare tante persone. Lo faremo, lo approfondiremo tra poco, ma adesso andiamo a sentire la prima canzone, Calcutta con Cosa mi manchi a fare.

0: Voci protestanti. Diamo voce a chi si mette in gioco.
1: Il sinodo delle chiese metodiste e valdesi è un appuntamento che cattura l'attenzione non soltanto di chi vive le chiese, ma anche di chi si pone delle

0: È diffuso nella nostra società, ce ne sono tanti disagi giovanili magari legati alle nuove tecnologie, se ne parla, se ne è anche già parlato con un incontro sull'intelligenza artificiale, ma ci sono anche degli incontri non a tavola rotonda ma delle persone che portano anche altri tipi temi di cui bisogna assolutamente discutere, perché possono incidere veramente tantissimo sulla vita delle persone. E parliamo di emergenza abitativa. Questa mattina io e Daniela Grill, proprio alla Casa Valdese a Torre Pellice, abbiamo incontrato Noemi Bertolotti, che è direttrice dell'area servizi inclusione, e il tema appunto sviluppato è proprio questo: emergenza abitativa. Che cosa ci ha raccontato Noemi? Lo sentite tra pochissimo.
1: Siamo insieme a Noemi Bertolotti, direttrice dell'area inclusione della Diaconia Valdese da gennaio di quest'anno, del 2026. Buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Noemi. E con te vorremmo chiacchierare di un tema che abbiamo già toccato in altre occasioni e che forse si toccherà anche in ambito sinodale, perché fa parte di uno dei tanti ambiti in cui la Diaconia Valdese si è spesa, si spende: il tema dell'emergenza abitativa, emergenza casa. Quali cambiamenti avete notato in questi ultimi anni? Se ci sono stati dei cambiamenti, quali sono le necessità che emergono dai territori, ma soprattutto dalla collettività con cui vi relazionate?
2: Sì, devo dire che in questi anni abbiamo osservato un accentuarsi della crisi generale dell'emergenza abitativa, un aumento delle richieste di soluzioni abitative transitorie, soprattutto per le persone che sono poi le persone che noi intercettiamo maggiormente, la cosiddetta fascia grigia, quindi persone che non riescono ad accedere alla edilizia residenziale pubblica, alle case popolari o a soluzioni di questo tipo, ma che sono completamente escluse dal mercato libero, sono escluse per mancanza di un reddito sufficientemente stabile, adeguato, ma anche e soprattutto per le garanzie che vengono richieste, che sono sempre maggiori, e quindi appunto un aumento di richiesta di soluzioni alternative transitorie, molto spesso per periodi brevi, in attesa proprio di ristabilizzarsi in un senso o nell'altro. Mm.
1: Ci sono delle fasce più deboli, non so, mi immagino famiglie oppure single?
2: Sì, assolutamente, famiglie monoreddito, famiglie monoparentali, molte donne sole con figli vengono davvero escluse dal mercato libero immobiliare, ma anche lavoratori precari, lavoratori e lavoratrici precari, studenti, studentesse, e poi c'è sicuramente anche una grossa difficoltà per persone con background migratorio che continuano a incontrare ostacoli anche legati a una discriminazione generalizzata.
1: Sì, tu prima citavi la maggiore richiesta, in effetti, di standard in qualche modo da rispettare. Questa è una cosa che riscontrano moltissime persone. Sempre di più c'è appunto necessità di avere delle garanzie a medio-lungo termine, che a volte è proprio impossibile avere, ma anche per la tipologia stessa dei contratti che vengono fatti.
2: Assolutamente, alle volte addirittura il contratto a tempo indeterminato non è sufficiente, soprattutto appunto nei nuclei familiari vengono richiesti due contratti a tempo indeterminato, e addirittura vengono richieste alle volte fideiussioni sui contratti di locazione, e quindi appunto c'è proprio davvero un aumento di garanzie che molte persone non riescono a fornire in nessun modo, anche avendo una rete, anche avendo alle volte da di lavoro che sono disposti a spendersi proprio per poter offrire qualche sicurezza in più ai proprietari degli immobili, spesso non basta, e spesso comunque c'è chiaramente una scelta di orientarsi sul mercato dell'affitto breve, dell'affitto anche turistico, e quindi chiaramente anche questo sottrae, certo, immobili al mercato della locazione stabile.
1: Ecco, perché invece a livello, una curiosità che mi viene, non so se avete questi dati, però a livello invece di offerta, paradossalmente sembrerebbe essercene abbastanza di offerta, oppure una percezione sbagliata?
2: A noi sembra che sia negli anni un po' diminuita, po' appunto per
1: l'offerta di casa,
2: l'offerta di
1: alloggi.
2: Sì, assolutamente, a noi sembra un pochettino diminuita. Da un lato troviamo affitti più inaccessibili con un aumento dei canoni di locazione. Dall'altra, appunto, sicuramente il mercato dell'affitto breve ha sottratto un pochettino di risorse immobiliari appunto alle locazioni.

0: di più lunga durata, e poi c'è una carenza enorme di affitti calmierati, soluzioni appunto proprio per quella fascia che ha maggiore difficoltà.
1: Cosa ha fatto, cosa ha fatto negli anni, cosa sta facendo, cosa sta portando avanti la Diaconia Valdese per questa situazione di emergenza abitativa?
0: Ma allora, noi abbiamo implementato un po' un'area di housing sociale che si sviluppa in diverse città d'Italia con caratteristiche diverse. Alcuni housing appunto si rivolgono proprio completamente alla fascia grigia, quindi persone che hanno una autonomia reddituale sufficiente per poter contribuire e che con noi fanno un percorso di 12-18 mesi in cui, oltre a dare l'ospitalità in questi appartamenti condivisi tra diverse persone, c'è proprio un percorso di accompagnamento leggero per un po' la ripresa e la stabilizzazione della propria autonomia. In altri casi abbiamo sviluppato una serie di servizi collegati ai servizi sociali o comunque all'amministrazione pubblica, agli uffici casa, servizi sociali eccetera, quindi le persone vengono inviate e in questo contesto l'accompagnamento sociale che viene realizzato è più intensivo e quindi è proprio più in rete con i servizi.
1: La rete è comunque sempre fondamentale.
0: Quindi
1: voi vi relazionate con i servizi sociali, immagino, con appunto datori o datrici di lavoro, aziende.
0: Assolutamente. E anche società civile e terzo settore, sia nel pubblico che nel privato, la rete è proprio quello che fa la differenza.
1: Avete fatto anche dei convegni dedicati proprio a questa tematica?
0: Sì.
1: Ne avete parlato?
0: Abbiamo trattato il tema di diaconia e territorio in diversi convegni e crediamo che sia proprio appunto il plus che può fare la differenza. Sicuramente un percorso di accompagnamento di una persona, già a partire dall'equipe che immaginiamo sempre come multidisciplinare, non come un unico operatore, e appunto poi è assolutamente in relazione con l'integrazione, l'inclusione nel territorio e il poter offrire una serie di punti di riferimento che rimangano anche oltre a quello che è il periodo progettuale con noi.
1: Certo. Avete notato differenze, grandi città oppure contesti più, diciamo, limitrofi di territori non legati, ecco, ad una concentrazione di persone, nord, sud, est, ovest? Ci sono delle differenze che avete notato in Italia?
0: Mi sento di dire che l'emergenza è davvero
1: spalmata in modo trasversale.
0: Assolutamente sì, c'è una differenza ulteriore nelle grandi città, nelle città universitarie, nelle città d'arte, dove appunto si incrociano vari temi e quindi c'è un processo di gentrificazione maggiore, però l'emergenza abitativa riguarda veramente tutta l'Italia, credo.
1: Buon lavoro quindi a te Noemi, all'equipe insomma che ti accompagna, ai servizi inclusione e alla Diaconia Valdese.
0: Grazie mille.
2: Voci protestanti, per scriverci in diretta 328 87 57 845.

0: RBE, cultura, informazione, relax.
1: Vuoi segnalarci un'iniziativa? Scrivi a diretta@rbe.it.
2: E torniamo a parlare di Sino dopo questa bella mi è venuto un po' l'accento alla Selton, scusate, un po' brasileiro. Dopo questa bella intervista a Noemi Bertolotti rispetto all'emergenza abitativa, che è una realtà purtroppo che caratterizza veramente tutto il territorio italiano, soprattutto negli ultimi anni. Chi cerca casa lo potrà confermare quanto davvero sia difficile anche semplicemente accedere ad un affitto con condizioni non riescono, non è che siano discriminanti, non riescono a includere praticamente nessuno, tranne forse un ipotetico 5% della popolazione con plurimi redditi fissi, posizioni indeterminate con garanzie, non lo so, che cosa ci vuole? Cioè, fateci capire di cosa c'è bisogno per poter affittare un appartamentino, una stanza, una casa, avere un tetto sopra la testa. È veramente complesso, molto complicato. Quindi ringraziamo veramente tanto l'area servizi inclusione della Diaconia Valdese e in generale la Diaconia Valdese per riuscire a rispondere veramente ai bisogni delle persone, dai più semplici come quello del diritto alla casa. Ma tornando un po' agli appuntamenti, potremmo chiamarli del sinodo off, cioè appuntamenti comunque che si tengono o alla Casa Valdese o al Tempio, oppure all'interno di per esempio Galleria Scroppo, come è avvenuto ieri, quindi tutti nei dintorni, insomma, Torre Pellice della Casa Valdese. E sappiate che, anzi ve lo ricordo, oggi ci sarà alle ore 16 presso la biblioteca della Casa Valdese, dove avvengono anche tutte le conferenze stampe, le interviste, le dirette di RBE avvengono proprio dalla biblioteca della Casa Valdese. Ebbene, si terrà il caffè talk dell'AFDEI dal titolo Incontriamoci. Si terrà in collaborazione con la FEVM, cioè questo incontro di donne appartenenti anche a confessioni differenti, che si ritroveranno appunto in dialogo, un dialogo tra evangeliche e cattoliche, con interventi anche della canonista e vicepresidente del coordinamento teologa italiane Donata Horak, e poi saranno anche presenti Daniela Lucci, Mirella Manocchio e inoltre sarà un ottimo modo per poter anche non soltanto incontrare queste persone, ma avere anche la possibilità di discutere dei temi che magari sono trattati anche in seguito all'incontro stesso, anche nei giorni successivi incontrarsi. Il sinodo è anche bello perché ci si può veramente prendere un caffè insieme, sedere, avere tutto il tempo a disposizione per poter approfondire determinati temi e anche per creare delle reti, perché questa lo capiamo sempre di più, deve diventare la forza delle nostre comunità, laddove magari il numero delle persone va a diminuire è ancor più importante riuscire a fare rete, creare delle collaborazioni anche partano appunto dal sinodo stesso. Quindi incontriamoci in collaborazione, appunto un incontro dell'AFDEI in collaborazione con FEM. Sarà presente a moderare l'incontro la nostra Daniela Grilla, quindi mi raccomando, poi sicuramente più tardi ce lo ricorderà anche Daniela nel nostro collegamento in diretta dal sinodo dal giardino della Casa Valdese. Ma vi ricordo anche domani, sempre alle 16, tornerà un altro appuntamento, quindi mi raccomando, rimanete sempre aggiornati su quello che saranno gli appuntamenti dal sinodo e non solo, anche tutti gli appuntamenti correlati. Adesso andiamo a sentire un'altra bella canzone. Ho già fatto una selezione di musica italiana, non so se avete notato, bellina, penso proprio bellina, e spero vi piaccia anche Levante con Dell'amore il fallimento.

i temi di cui si è parlato lungamente nella giornata di ieri, soprattutto per quanto riguarda la conferenza stampa, il sinodo si interroga sulla democrazia. Parlare di democrazia può sembrare qualcosa di semplice, quasi di banale, ma guardandoci attorno ci si può rendere conto quanto questa democrazia, perlomeno come la intendiamo noi contemporanei dagli ultimi 20-30 anni, sia in pericolo, anche laddove si parli di democrazia in stati in cui sembrerebbe strano parlarne altrimenti. Non stiamo parlando di contrapposizione con la monarchia, ma parliamo di un pericolo per quanto riguarda i diritti civili che sembrano acquisiti, ma che in situazioni che vengono presentate molto spesso da degli stati apparentemente democratici come di emergenza, vanno a ledere proprio la libertà, non soltanto libertà individuale, ma anche la libertà di espressione di intere comunità. Questa è stato un po' proprio il punto centrale della discussione della conferenza stampa di ieri del Sinodo Valdese, dedicata appunto a democrazia in pericolo, democrazia da fare. Mirella Manocchio insieme anche a Daniele Bosciard e Pavel Gajewski, scusate, si sono proprio interrogati su questo tema. Vi invito a recuperare quello che è stato un po' il racconto sintetizzato sul sito nev.it, ma anche recuperate la diretta di YouTube che abbiamo tenuto proprio a RBA, come facciamo con tutte le conferenze stampa e con altri appuntamenti appunto correlati che stanno avvenendo durante il sinodo. Li ritrovate tutti sul nostro canale YouTube e ovviamente vi ricordiamo anche che ogni giorno ci sono conferenze stampa in cui vengono anche approfonditi, non vengono soltanto presentati i temi di cui si parlerà, ma vengono proprio approfonditi determinati temi molto importanti, molto interessanti per analizzare il presente e riuscire ad avere delle prospettive future comuni, non soltanto in quanto chiese metodiste e valdesi, ma uno sguardo che possa veramente influenzare anche il governo italiano, ma proprio un'attenzione a livello internazionale su determinati temi. Parleremo tra pochissimo anche con Daniela Grilla, quindi rimanete in ascolto di RBE e adesso rimaniamo con Levante, che comunque ha passato tanti anni a Torino, ha cominciato a fare i suoi primi concerti proprio a Torino. Uno dei suoi grandi amici con cui condivideva anche il palco quando erano semi sconosciuti, Bianco, con La solitudine perché c'è.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE. Vicina a te.

0: Voci protestanti. Diamo voce a chi si mette in gioco.
1: E diamo voce a chi è presente sul luogo, la nostra inviata Daniela Grill. Ciao Daniela.
2: Buongiorno, inviata al Sinodo delle Chiese Metodiste Valdesi, dove peraltro anche tu, Darianna, eri fino a poche ore fa, eri anche tu presente qua nel cortile della Casa Valdese, dove in questo momento c'è la pausa. Quindi diciamo che le persone in attesa di riprendere i lavori alle 3 del pomeriggio stanno le deputate, gli ospiti, pastori e pastore stanno insomma chiacchierando tranquillamente, passeggiando, prendendo il caffè, insomma si stanno rilassando un attimo in queste due orette di pausa tra una sessione e l'altra.
1: Ecco, perché dicevo prima che il partecipare al sinodo è anche un ottimo modo per incontrare delle persone, per avviare degli incontri, dei dialoghi, magari delle future collaborazioni, quindi anche i momenti di pausa mica ci si riposa, anzi sono quelli
2: più importanti, assolutamente, perché è vero, come dici tu, è il momento di intanto appunto conoscere magari dal vivo persone che forse hai sentito solo al telefono, con cui ti sei relazionato a distanza per qualsiasi tipo di progetto o di evento. Il momento in cui appunto magari butti giù le idee per dei percorsi comuni. Per noi è il momento in cui si organizzano le interviste, esatto. Quindi no, sono dei momenti di pausa, ma sempre proficui, diciamo, assolutamente.
1: E pochi minuti fa, in realtà no, circa un'oretta fa si è conclusa anche la conferenza stampa di oggi, iniziata alle 12:30. Tu eri presente, cosa è stato detto, quali sono stati i temi affrontati?
2: Allora, il tema della conferenza stampa di oggi era disordine globale alla ricerca della parola che cura. E quindi, insomma, è stata proprio una conferenza dedicata al tema delle parole. Quali sono le parole che usiamo, come le usiamo, quando le usiamo, che significati possono assumere. Hanno preso parte a questo momento di conferenza Tancia Enoch Belforte, segretaria attuale della Federazione delle Chiese Giovanili, Federazione Giovanile Evangelica in Italia, Letizia Tomassone, che è una pastora, e Daniele Massa, che è l'attuale presidente della Diaconia Valdese. Ognuno di loro ovviamente ha declinato questo tema a seconda dell'impegno portato avanti. Interessanti gli spunti che sono stati dati rispetto al concetto stesso di disordine. Un disordine che non sempre per forza è una cosa negativa, a volte il disordine può anche essere foriero di nuovo ordine, quindi un modo per magari rivoluzionare un pochino le nostre abitudini, i nostri approcci ad alcuni temi, magari passando anche un momento di crisi, però arrivando poi a dei risultati diversi e non per forza meno belli dei punti d'inizio. Quindi mi è piaciuta molto, no, questa visione del disordine come anche spunto creativo, come
1: stimolante.
2: Non per forza, sì, come stimolante, non per forza, ecco, come un punto d'arrivo in cui non c'è più una via d'uscita, anzi ce ne possono essere. Poi si è riflettuto sul fatto che il disordine solitamente appunto produce pluralità, la pluralità produce percorsi di confronto nuovi. Mi sono annotata ad esempio delle parole belle che sono state dette, è stato detto al sinodo, durante il sinodo o in generale comunque il lavoro delle chiese è quello anche di contrapporre a volte delle parole ad altre. Alla parola guerra si contrappone la parola dialogo, alla parola riarmo si contrappone la parola disarmo, alla parola potere si contrappone la parola democrazia e diritti. Quindi ecco, una parola in qualche modo, delle parole che in qualche modo rilanciano su quello che vuole essere un concetto di maggiore condivisione, maggiore pluralità, confronto in periodi che sappiamo bene non sono così semplici da questo punto di vista.
1: E se vogliamo, il tema di oggi si ricollega proprio a quello di ieri, perché in una democrazia la pluralità delle voci, ma anche l'incontro-scontro attraverso anche l'utilizzo corretto di determinate parole è assolutamente fondamentale proprio per la crescita di uno Stato, ma in realtà proprio di una comunità che si possa definire democratica. Ma passando ad altro argomento, Daniela, oggi alle 4 abbiamo ricordato che ci sarà un caffè talk dal tema Incontriamoci, anzi questo è il titolo, Incontriamoci. Quale sarà il tema di oggi in particolare su cui ci si andrà ad incontrare?
2: Allora, l'incontro previsto per quest'oggi, per questo lunedì 24 agosto, incontro, ricordiamo, organizzato dalla Federazione Donne Evangeliche in Italia e dalla Federazione Femminile Evangelica Valdese Metodista, avrà come tema la Bibbia letta e meditata dalle donne, un dialogo tra evangeliche e cattoliche, e con noi in effetti ci sarà una canonista cattolica, attuale vicepresidente del coordinamento teologico italiano, delle teologhe italiane, quindi aspetto prettamente femminile, Donata Horak. A lei chiederemo che cos'è il coordinamento teologhe italiane, come lavora, quali sono i percorsi ecumenici che sono stati avviati. E poi invece Daniela Lucci, vicepresidente della Federazione Donne Evangeliche, e Mirella Manoni, attuale presidente dell'AFDEI, parleranno del ministero femminile. Anche nelle chiese protestanti il ministero femminile ha avuto una storia tutt'altro che scontata, quindi insomma si ripercorrerà un po' la storia, si arriverà all'attualità. Per quanto riguarda la Chiesa cattolica, ovviamente le difficoltà del potersi inserire in questo ambito di lavoro che al momento è ancora prettamente maschile, però qualcosa lentamente si sta muovendo. E per quanto riguarda le chiese protestanti, in particolare metodista e valdese, il percorso che ha portato all'accettazione appunto del ministero femminile.
1: Quindi temi molto interessanti, come ne arriveranno anche nei prossimi giorni, perciò alle 4, praticamente al termine della diretta di Voci Protestanti, si cederà metaforicamente la linea appunto alla biblioteca.
2: Mi faceva sorridere Darianna, perché alla fine di Voci Protestanti Talk inizia il caffè talk dell'AFDEI.
1: Vedi che
2: continuiamo
1: tutto
2: a talkeggiare.
1: Ma certo, ma si talkeggia sempre, soprattutto al sinodo. Anzi, se volete incontrarci, ci vedrete come palline impazzite da una parte all'altra, soprattutto i nostri valorosi tecnici, ma ci potete anche trovare nel tendone entrando
2: locale mie spalle.
1: Esatto, esatto. Quindi andando sulla destra della Casa Valdese trovate proprio il tendone della, dove ci sono i vari banchetti di varie realtà del territorio, ma c'è anche FDEI, ci siamo noi, c'è il collegio Valdese, ci sono tante realtà, ma anche da tutti
2: i Mediterranean Hope,
1: esatto.
2: Sì, tantissime realtà delle nostre chiese, sì.
1: E quindi se volete incontrare queste realtà, ma anche contribuire proprio acquistando magari qualche gadget, sappiate che noi siamo là, siamo presenti anche per farci quattro chiacchiere, e utilizzateci come se fossimo il nostro numero di telefono 328 8757 845, oppure l'email diretta@rbe.it. Dani, io ti direi ci vediamo, ci sentiamo domani, ma in realtà per chi verrà all'incontro ci vediamo più tardi.
2: Esatto. Un saluto a te, ad Arianna, e a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici, radioascoltatori o videoascoltatori. Ciao.
1: Ciao.

0: RBE. Cultura, informazione, relax.
1: Trovi i podcast, le interviste e gli approfondimenti di Voci Protestanti sul sito www.rbe.it.
2: E dicevamo fino a poco fa che fare rete per le comunità metodiste, valdesi, battiste, tutte le chiese evangeliche protestanti è fondamentale perché lo vediamo, le nostre comunità sono sempre più piccole, molto spesso soprattutto i giovani tendono ad allontanarsi anche da quelli che sono dei percorsi di fede. C'è un'inversione, infatti di recente si può notare sia localmente, in termini un po' più piccoli forse, ma soprattutto da chiese in giro per il mondo che si trovano nuovamente nuova linfa, ecco, si ritrovano rigenerate anche grazie all'arrivo di giovani. Ma l'arrivo di questi giovani non capita a caso, c'è un pensiero dietro, c'è una volontà dietro. E a proposito di questo, e anche per capire lo stato di salute delle chiese in Sud America, abbiamo raccolto un'altra intervista, io Daniela Grill, questa mattina dal Sinodo delle Chiese Metodiste e Valdesi, e ve la faccio testé ascoltare.
3: Siamo insieme a Miriam Sappé, originaria della Valpellice di Angrogna, ma ormai è diventata d'adozione sudamericana, perché ci diceva prima che sono 12 anni, Miriam, che bazzichi in Uruguay, zona Argentina-Uruguay, e di fatto ormai è diventata un po' la tua seconda patria.
4: Forse prima,
3: chi lo sa, sono interscambiabili.
4: Esatto.
3: E sei un membro attivo dell'Iglesia Valdense, quindi del ramo sudamericano della Chiesa Valdese del Rio della Plata, in cui in modo particolare Miriam ti sei impegnata nel lavoro con i giovani. Quindi è nato in questi anni un gruppo che si è occupato di un progetto, che adesso dirò malissimo, Renacimiento, che è un progetto che vuole proprio promuovere la partecipazione dei più giovani all'interno delle chiese. Come era nata l'idea? Faccio un piccolo riassunto.
4: L'idea è nata nel 2022, uscendo un po' dalla pandemia, dalla Messa Valdense. È stato un buon progetto per cercare di rigenerare energia e attività nei giovani, nelle giovani. È stato un progetto abbastanza unilaterale dalla parte della tavola, della Messa, che poi è stato proposto al Sinodo, è stato discusso, criticato, riproposto, ed è poi nato questo progetto Renascimento, che implicava da una parte il progetto con la SEVA, quindi di finanziamento per l'attività, perché poi gli spostamenti sono cari e se vogliamo fare incontri, che sono le cose che... Gli incontri sono il momento in cui i giovani e le giovani sentono di essere parte della Chiesa e hanno voglia poi di partecipare. Per fare gli incontri, le istanze sono tante, servono soldi, servono finanziamenti, e d'altra parte un'equipe di lavoro che potesse accompagnare questi progetti e questo processo di rinforzamento delle attività giovanili. All'inizio l'equipe era composta da 5 persone. Ci siamo sentite qua nel 2024, penso.
3: Sì,
4: pochi mesi dall'inizio.
3: Era metà strada, diciamo. Sì, in effetti con la posticipazione dell'inizio era,
4: esatto,
3: più all'inizio che non
4: era
3: metà strada.
4: È stato nei primi 6 mesi.
3: Adesso si è concluso.
4: Si è concluso qualche settimana fa, il 31 luglio.
3: E quindi all'inizio eravate in 5?
4: Eravamo in 5, poi dopo il primo anno siamo rimasti in 3. E negli ultimi mesi eravamo in 2,
3: okay,
4: quindi è andato, okay, semplificandosi la composizione dell'equipe. Però abbiamo lavorato molto bene con le chiese, con le comunità, con alcune comunità più che con altre, dipendendo poi da quanto priorizzassero il lavoro con i giovani e le giovani in quelle comunità.
3: Sì. E i giovani e le giovani, come avete visto un incrementarsi?
4: Sì.
3: C'è stato un numero stabile?
4: È stato un bel lavoro perché si è vista la differenza. E se all'inizio erano poche la composizione dei giovani, le assemblee più grandi, che fino a qualche anno fa erano molto popolate, e dopo la pandemia erano di 15-20 persone, e con questo lavoro comunitario è incrementato molto il livello di giovani, la presenza. L'anno scorso al Juju, che è un campo argentino, quindi solo di giovani argentini, c'erano più di 90 persone. quindi si è visto molto cambiare la partecipazione, anche non solo a livello di numeri ma di volontà di esserci, sia da parte delle giovani che dalla parte delle comunità, di poter lavorare insieme in forma intergenerazionale.
3: E alla fine questo dialogo intergenerazionale non è poi così difficile da mettere in pratica se però
4: c'è la volontà di farlo.
3: Si va incontro uno con l'altro.
4: Esatto. Che è un po' la sfida comunque che continuerà ad esserci sicuramente, perché non è facile, perché ci sono le tradizioni che permangono, ci sono necessità diverse e modi di essere chiesa che sono diverse e che quando si possono complementare diventa una cosa molto molto bella, molto ricca, però non sempre è facile riuscire a creare questo dialogo.
3: Certo, le chiese poi peraltro dell'Iglesia Valdense sono composte da chiese molto rurali ma anche chiese in grandi città. Avete notato differenze in questo senso?
4: Ci sono grandi differenze e abbiamo un lavoro di pastorale giovanile nelle città che è un processo lungo su cui stiamo lavorando, ma è ancora difficile. È difficile riuscire a ritrovare le persone che sono partite per studiare all'università e che poi sono rimaste, dare di nuovo un'identità di comunità nelle città,
3: certo,
4: in cui è più difficile,
3: molto dispersivo,
4: più disperso. Ci si sta lavorando, si sta facendo un buon lavoro, però è lenta come lavoro, come aggregazione.
3: Mentre nelle comunità forse più piccole
4: è più facile, soprattutto con adolescenti. Penso che la maggior parte del lavoro sia stato con adolescenti, perché i giovani hanno già il movimento juvenile che lavora, che è un po' come la nostra FJ, che lavora con gli universitari, quindi 18 anni in su. Mentre mancava un po' la parte dell'adolescenza, anche perché nel Rio della Plata non abbiamo il precatechismo, il catechismo strutturato come qui. Quindi c'era, dopo la scuolita biblica, c'era questo momento di dispersione.
3: Ok.
4: E il grosso del nostro lavoro è stato proprio con l'adolescenza.
3: Non perdere i contatti prima poi dell'età un po' più matura.
4: Esatto,
3: diciamo.
4: Dare uno spazio di ritrovo, di discussione, di riflessione.
3: E quali sono i temi che sono emersi dai ragazzi?
4: Credo che siano simili a quelli di qui. L'identità è molto forte.
3: Ok.
4: Il bisogno di spiritualità, che fino a qualche tempo fa era più politico, era più una richiesta politica, adesso è molto più sulla spiritualità. Penso che ci sia la necessità di sentirsi parte di qualcosa di più grande, di poter sentire di essere importanti, che in una società in cui si perde un poco questa aggregazione, questo sentirsi parte della comunità, la speranza nel futuro, le chiese lo stanno offrendo e quindi stanno tornando molti giovani che erano andati via perché sentono che è il modo in cui possono esistere ed essere parte di qualcosa di più grande ed essere parte della trasformazione, dove possono trovare la speranza, che a volte anche a noi adulti manca abbastanza.
3: Sì, è vero, quindi insomma una sorta di protagonismo però proattivo, cioè propositivo,
4: esatto,
3: che vuole portare magari anche qualche cambiamento. E voi come KIP, dicevi, siete partiti in 5, poi vabbè qualcuno ha lasciato strada facendo, avete modificato il vostro modo, avevate un'idea magari all'inizio e poi è cambiata?
4: Sì, non è stato facile all'inizio perché non era un obiettivo molto chiaro,
3: okay,
4: e dovevamo creare
3: il
4: lavoro,
3: nuova,
4: era
3: certo,
4: nuovo. Quindi il primo anno è stato difficile. È stato difficile creare questo dialogo, capire in che spazi poter inserirci, non prendere protagonismo quando c'era un protagonismo giovanile importante. E poi pian piano sono le comunità stesse che sono appropriate dello spazio, di questa opportunità, e quindi hanno cominciato a coinvolgerci e abbiamo creato sia reti fra le comunità che poi portato lì dove si chiedeva che potessimo accompagnare. Quindi è stata più una protezione delle comunità, che forse
3: siete
4: solo lavoro nostro.
3: Adattati alle richieste anche,
4: sì,
3: in qualche modo.
4: E lì dove appunto la comunità era più forte e ci chiedeva più collaborazione abbiamo potuto creare cose molto più ricche, più,
3: certo,
4: interessanti.
3: Belle.
4: E un'altra cosa che, sì, ha aiutato moltissimo questa trasformazione è stata una decisione sinodale dopo il primo anno di valutazione di come stesse andando. Ci siete resi conto che il territorio non stava riuscendo ad avvicinarsi a questa proposta e si è creato un gruppo di lavoro che fosse con una referente per ogni territorio,
3: okay,
4: ogni presbiterio che sarebbe il distretto qui, e più la presenza della CAG, che sono le persone che lavorano con i giovani, questo coordinamento delle attività dei giovani. E tutti insieme questo gruppo ha accompagnato il lavoro dell'equipe, aiutando ad arrivare ai territori e portando la riflessione, approfondendo la riflessione a livello istituzionale anche.
3: Okay.
4: Ed è a questa equipe che adesso è stata data il mandato dalla parte del Sinodo di creare una politica istituzionale di lavoro con i giovani e che darà continuità a questo processo, a questo lavoro, adesso che l'equipe non lavora più.
3: Quindi si conclude il lavoro dell'equipe, il progetto Renascimento, ma non si interrompe questa volontà di lavorare con i giovani e quindi proseguirà in qualche altra formula e maniera.
4: Esatto, si sta creando questa nuova formula e maniera, si sta portando la discussione al Sinodo.
3: Sinodo che avverrà a febbraio, il Sinodo delle Chiese Valdesi
4: nell'estate rioplatense.
3: Nell'estate rioplatense, che per noi è l'inverno, però si terrà appunto a febbraio.
4: Esatto, e lì si spera che si riuscirà a dare continuità al processo. Siamo molto contenti della risposta sinodale delle comunità.
3: È stata soddisfacente.
4: Perché è stato
3: contenti.
4: Molto bello vedere che cominciano a dare davvero la priorità alle giovani giovani, non vedendoli come il futuro della Chiesa, ma come
3: presente.
4: Il presente e il lavoro intergenerazionale di adesso.
3: Bello,
4: di oggi.
3: Molto bello. Beh, allora Miriam, quando tornerai, poi ci aggiornerai su come proseguirà questo lavoro. Grazie, buon ritorno.
4: Grazie mille.
2: Ringraziamo ancora Miriam Sappé per questo suo racconto, per il racconto di quello che è stato fino a pochi anni fa, di quello che adesso appunto la realtà dell'Iglesia Valdense del Rio della Plata. Quindi vi daremo aggiornamenti anche, chissà che in futuro non si riuscirà anche venendo un po' incontro a quelle che sono le differenze di fuso orario, di collegamenti, rapporti anche con loro. Quindi molto molto interessante. Sono le 15:01 minuti, quindi concludiamo qua la prima ora di Voci Protestanti, che potete anche sentire in replica la mattina successiva dalle 6 alle 7 del mattino. Non vi ho salutato, personcine del mattino, vi abbraccio cada uno, ormai probabilmente o siete già svegli da un po' o siete già in viaggio, insomma prendete un caffè anche da parte mia. E invece passiamo alla seconda ora di Voci Protestanti, ovvero sia Voci Protestanti Talk, tra pochissimo.
1: Voci Protestanti, eventi, riflessioni, progetti e presenza sui territori alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche e non solo.

0: Voci protestanti Talk. Eventi, riflessioni, progetti, presenza sui territori.
1: Ed eccoci di nuovo in diretta sulle frequenze di RBE con Voci Protestanti Talk, seconda ora di Voci Protestanti in cui solitamente io e Daniela Grill ce la talkeggiamo, ma oggi come detto dalla stessa Daniela siamo impegnati su vari fronti, un po' va un po' viene dal sinodo che si sta tenendo a Torre Pellice e quindi in questi giorni in studio ci sarò io, ma comunque in generale Daniela sarà sempre presente in collegamento con anche la moderazione di incontri al sinodo, quindi lavoriamo per voi, stiamo lavorando per voi continuamente. Oggi ritorniamo per aprire questa nuova settimana di appuntamenti sul nostro territorio, perché in Voci Protestanti Talk ci concentriamo in particolare su eventi, iniziative e realtà dei nostri territori, quindi diciamo nord ovest d'Italia, ma in particolar modo dando un po' la precedenza agli eventi che avvengono in Piemonte e in particolare nel Pinerolese. E abbiamo anche intrapreso una nuova rubrichetta, una buona abitudine di seguire, di darvi anche, di ricordarvi degli eventi del nostro passato recente o remoto accaduti proprio nel giorno della trasmissione. Quindi oggi parleremo di un evento che si tenne il 24 agosto del 1881. Voglio sapere, vi lancio questa sfida, chi nacque il 24 agosto del 1881? Ha un fortissimo legame con i nostri territori? Via al voto, avete tempo 4 minuti 4 della prossima canzone di Cherry e Colombre con Da Distante.

Ceri e Colombre con Da Distante, che sì, era nell'alta rotazione qualche tempo fa, circa un annetto fa, quindi se vi siete detti ma io questa l'ho già sentita, è stato un po' un recupero di un tormentone, no, neanche tanto tormentone estivo, però molto bella, mi piace anche questa vena elettronica. Allora, qualcuno ha tentato di capire chi fosse nato il 24 agosto del 1881. Mi è arrivata una risposta di una persona che in realtà compirà gli anni, o meglio è nata domani, però, quindi la celebreremo, non vi preoccupate, che è molto molto molto molto vicino a noi, assolutamente sì, anche se purtroppo non c'è più. Ma la risposta giusta è che nel 1881, quest'oggi 24 agosto, nacque Vincenzo Lancia. Ebbene sì, e infatti a Fobello Valsesia viene alla luce colui che nel 1906 fonderà l'omonima fabbrica per costruire automobili all'avanguardia, sia per quanto riguarda lo sviluppo tecnologico, ma anche un'attenzione alle linee, perché le auto Lancia poi sono diventate davvero iconiche. Immaginiamo tra gli anni 50, gli anni 60, 70, ecco, tra il 50 e il 70, quanto erano iconiche le Fiat Lancia. Infatti poi nell'ottobre del 69 la Lancia viene assorbita dal gruppo Fiat, poi vengono continuate ad essere prodotte dei nomi assolutamente eccellenti, a parte che diventano poi delle auto perfette per i rally, ma anche per le parate storiche, ecco, no? Ad esempio la Flavia, che viene presentata nel 1959, ma poi oggi le più conosciute, le più diffuse anche sul territorio, le Y10, la Delta, la Prisma, la Tema. Ecco, se avete una Lancia e sapevate o non sapevate di questa cosa, ecco, celebriamo tutti insieme Vincenzo Lancia, bravissimo, nato nel 1881. Invece veniamo un po' ai temi della giornata di quest'oggi, eventi che si terranno sul nostro territorio. Parleremo anche un po' di ripartenze, perché infatti a settembre, quindi tra pochi giorni, la prossima settimana, ci saranno delle riaperture eccellenti per quanto riguarda anche la realtà museale del nostro territorio. Ci saranno anche delle visite guidate particolari, quindi rimanete in ascolto perché vi darò degli spunti per delle visite settembrine ai musei piemontesi.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE, vicina a te.
1: Vuoi segnalarci un'iniziativa? Scrivi a diretta@rbe.it.
2: E torniamo in diretta sulle frequenze di RBE con Voci Protestanti Talk. Mi ha fatto abbastanza impressione riascoltare Quelli che ben pensano di Frankie Hi Energy, perché è una canzone del 1997, quindi ormai alla sua età, eppure quanto mi è ancora attualissima, eh? Mamma mia, sono un po' cambiate le cose, magari non si tratta di parabole, si può trattare di qualche altra diavoleria tecnologica, però ecco, è interessante anche riascoltare queste canzoni di denuncia sociale, anche se arrivano da una trentina di anni fa. E come detto prima, parliamo anche di riaperture, anche di spazi museali torinesi. Ebbene, cattive notizie per chi si aspettava, io, che avrebbe riaperto adesso in autunno il borgo medievale di Torino con la sua rocca medievale, il falso più bello di Torino, sì, perché in realtà è stata creata per ad hoc, insomma, per un'esposizione universale, se non erro, proprio del 1900 tondo tondo, e poi era piaciuta talmente tanto ai torinesi che rimase lì stabilmente, che tutto un patchwork, si direbbe, di castelli piemontesi, valdostani, molto belli, però effettivamente un po' un falso, ed era stato anche costruito con dei materiali forse non adatti a rimanere nel tempo, e quindi nel corso degli anni è stato chiuso, riaperto, per via di tanti lavori di adeguamento del borgo stesso, anche per poter ospitare delle botteghe, dei laboratori, dei bar, insomma dei luoghi che fossero adatti anche al lavoro continuativo quotidiano delle persone. E i lavori di ammodernamento, anche di messa in sicurezza degli spazi, è cominciata nel 2024, marzo 2024, e al momento sono conclusi, e quindi uno direbbe vabbè, allora si possono riaprire. Eh no, perché comunque deve essere collaudato, ci devono essere poi una definizione di tutta una serie di questioni legate alla gestione che richiederanno altri mesi, e poi qui vi prenderanno anche proprio posto alcuni laboratori, alcuni negozi, quindi bisogna anche dare il tempo per poter far sì che questo avvenga. Oltretutto lì vicino proprio c'è anche un altro gigantesco cantiere, come detto in realtà in via di definizione, che è quello di Torino Esposizione, quindi una zona che è stata interessata, quello del Valentino, da tanti tanti tanti lavori in questi anni, che ovviamente sono complicati anche, come ben sappiamo, talvolta i lavori accelerano quando arrivano i finanziamenti, poi rallentano quando magari ci sono delle condizioni finanziarie o meteorologiche avverse, e così via. La notizia è che dovrebbe riaprire il borgo medievale nella primavera del 2027. Ok? Allora io sono lì davanti, sono là sotto le mura per riaprirlo, perché è uno dei miei posti preferiti, è un po' come un villaggio divertimenti, lo so che è finto, però io ho un legame, cioè io lì al borgo medievale mi sono innamorata della storia del medioevo, quindi per favore riapritela per me. Io lancio un appello all'amministrazione di Torino, per favore riapritela il prima possibile, riappropriamoci di questi spazi belli culturali di Torino. E invece vicino di casa, ma quello in realtà reale, ecco, davvero davvero storico, il castello del Valentino, da non confondersi con la rocca medievale, col borgo medievale. Questo è proprio un castello, sede tra le altre cose anche della facoltà di architettura, che riaprirà anche grazie a tutta una serie di visite guidate gratuite a settembre. Se siete interessati a queste visitine, rimanete in ascolto, perché tra poco vi dirò quando, come ci si prenota, perché essendo gratuite, certo, però non è che basta recarseli davanti, far la coda, no, ci si prenota online. E adesso vi dirò anche dove, in che modo, se volete rimanere anche aggiornati su tutte le novità che vi raccontiamo, a parte che dovete seguirci in diretta sulle frequenze di RBE, Voci Protestanti Talk dalle 2 alle 4, ma anche tutte il resto delle trasmissioni di RBE, una più bella dell'altra, ma ci potete anche seguire sui nostri canali social, Instagram, Facebook principalmente, abbiamo anche un gruppo Telegram e abbiamo anche dei gruppi tematici di WhatsApp nel quale mandiamo anche degli appuntamenti del territorio, soprattutto dedicati ai giovani, collegati in qualche modo alla nostra rete di MOR, il nostro auditorium, uno degli spazi nuovi di Pinerolo. Quindi se volete avere maggiori informazioni, scriveteci, noi vi aggiungiamo, vi diciamo tutto come fare per entrare nella gang, nella cricca, 328 8757 845, oppure l'email diretta chiocciola rbe.it. 15 e 28 minuti, quasi 29, passiamo tra pochissimo la linea al GR di Popolare Network per conoscere la situazione dall'Italia e dal mondo, soprattutto sociopolitica. Purtroppo come sempre non ci sono gran bei venti, ma tant'è, andiamo ad ascoltare questa informazione. Ma prima Gazzelle insieme a Mara Sattei con Tutte cose.

0: Voci protestanti, per scriverci in diretta 328 87 57 845.
1: RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.
2: Popolare Network.
3: Popolare Network, buonasera, le notizie delle 15.30, ancora in corso l'incontro della coalizione dei Volenti Rosi, il tavolo di sostegno all'Ucraina nel giorno del 35esimo anniversario dell'indipendenza di Kiev, con la presenza nella capitale del Presidente del Consiglio Europeo Costa, dei 6 Presidenti dei Paesi Nordici e Baltici, dell'Unione, del neopresidente britannico Andy Burnham, che ha promesso agli ucraini tecnologie per la produzione di missili intercettori per fronteggiare gli attacchi aerei sempre più intensi da luglio. Anche Giorgia Meloni in teleconferenza ha partecipato alla riunione che dovrebbe riconfermare il sostegno europeo alle forze militari ucraine.
4: Per l'amministrazione Trump oggi è il cosiddetto D-Day per l'Iran, con l'annuncio in prima serata italiana delle sanzioni senza precedenti da parte del segretario al tesoro Scott Bessent, che dovrebbero riguardare paesi e aziende che commerciano con la Repubblica Islamica. C'è particolare attenzione perché ovviamente potrebbero essere mirati grandi paesi ancora in relazione con l'Iran, come l'India, la Cina, la Russia. Nel frattempo il governo iraniano ha promesso rappresaglia per tutti quei paesi che dovessero dare seguito alle decisioni statunitensi.
3: Sala 4, il numero delle vittime a Gaza nelle ultime ore, tutte giovanissime, 2 raid su tende e una su Khan Yunis avrebbero causato anche 32 feriti. Secondo Al Jazeera si registrerebbero negli ultimi giorni una netta intensificazione degli attacchi aerei contro abitazioni, strutture civili e tende di fortuna. Secondo l'esercito israeliano, una sola persona appartenente ad Hamas sarebbe stata uccisa in un attacco.
4: Vediamo in Europa, in arrivo una multa da 825 milioni per Uber nei Paesi Bassi per l'uso di sistemi automatizzati per disattivare gli account di alcuni autisti. Si parla quindi di lavoro sulle piattaforme. Lo scrive il Financial Times citando un documento dell'autorità olandese per la protezione dei dati che non è ancora reso pubblico. Uber avrebbe violato in particolare il diritto dei conducenti a non essere sottoposti a decisioni esclusivamente automatizzate e a ricevere informazioni complete sul funzionamento dei sistemi. L'autorità olandese ha confermato la decisione annunciata dal Financial Times.
3: Il ministro dell'ambiente del governo Gilberto Pichetto Fratin ha fatto sapere che entro metà settembre arriverà la proposta del governo su come utilizzare i fondi per della flessibilità europea, circa 14 miliardi che potranno essere utilizzati per il riarmo e per l'energia. Vi dirò a metà settembre, la stiamo mettendo a punto, ci sarà certamente un passaggio preliminare in Consiglio dei Ministri, anche se non è previsto dalla procedura, in cui io, Giorgetti e la Presidente Meloni informeremo il Governo. Stiamo vedendo gli investimenti uno per uno, poi valuteremo.
4: La tragedia è iniziata quella notte, ma dura sempre: solitudine, spaesamento, distacco forzato della propria comunità. Oggi sappiamo che il percorso è ancora lungo, ma sappiamo anche che c'è un futuro. Il presidente della CEI, Matteo Zuppi, ha celebrato così la messa presso l'area di Case Mobili, ancora Case Mobili, ad Arquata del Tronto, in occasione del 10° anniversario del sisma che colpì il centro Italia, attesa per la visita del presidente del Consiglio Meloni ad Amatrice.
3: È stata fissata a 7 settembre l'udienza davanti al reesame per Walter Lavito, l'accusato di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci. In quella sede hanno annunciato i suoi difensori nei giorni scorsi. L'ex editore e imprenditore dovrebbe rendere dichiarazioni spontanee. Sempre oggi potrebbe essere fissato l'interrogatorio davanti al pubblico ministero, richiesto dai difensori dei 4 arrestati con l'accusa di essere gli esecutori materiali dell'attentato. Ranucci ha parlato di una character assassination nei suoi confronti, che forse non ha precedenti nella storia del nostro paese, ma forse anche a livello mondiale, ha scritto sui social. Domani la RAI dovrebbe prendere una decisione definitiva sulla sua permanenza a Report. 15.34 è tutto, ci risentiamo alle 17.30 con le notizie di Popolare Network. A più tardi.
2: Popolare Network.
1: RBE TV, da guardare,
5: da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE. Vicina a te.

0: Vuoi segnalarci un'iniziativa? Scrivi a diretta@rbe.it.
1: Come detto dalla buona Daniela Grill, segnalateci iniziative anche che avranno luogo da settembre in poi, poi nel nostro autunno, per quanto riguarda iniziative, realtà anche nuove aperture sul nostro territorio. E a settembre avrete la possibilità di visitare il celebre castello del Valentino, non la Rocca Medievale, non il Borgo Medievale, il Castello dei Sogni, quello che ora è anche sede della facoltà di architettura, o perlomeno di alcune aule della facoltà di architettura. Ebbene, sappiate che questi spazi sono visitabili, ovviamente forse tra i meno conosciuti di Torino, ma vi consiglio di visitarli soprattutto attraverso queste visite guidate, perché questa residenza Sabauda normalmente non è visitabile liberamente al pubblico. Ci sono delle date durante l'anno in cui è possibile farlo, adesso settembre è una di quei momenti. Il percorso comprende la visita al piano nobile, quindi quello che viene chiamato primo piano, la sala delle colonne e la cappella al piano terra, ed è uno degli esempi veramente più belli dell'architettura, della storia dell'architettura sabauda, piemontese, anche perché è proprio tanto ispirata a quelli che sono i castelli francesi, i castelli della Loira, ma poi è un esempio proprio di un lascito settecentesco unico nel suo genere, verrebbe da dire. Oltretutto è anche patrimonio dell'umanità UNESCO. Volete farvelo sfuggire questa possibilità? Io direi proprio di no. Le visite durano circa un'ora, il percorso sarà accompagnato da esperti della storia dell'architettura e ovviamente sono legati al Politecnico di Torino, delle facoltà di architettura di Torino, quindi gente che lì dentro c'è anche studiato, che l'ha vissuto, che vi potrà raccontare di magari alcune leggende, alcuni segretucci legati anche alla storia recente di questo posto. Non si tratta quindi solo di un'apertura di spazi, ma proprio della storia, non soltanto della storia più remota legata proprio alla costruzione di questi luoghi, ma come si sono evoluti nel tempo. E ci tengono a precisare che, dato che le visite sono molto ambite, è necessario prenotare, soprattutto bisogna farlo attraverso il sito del Politecnico di Torino, ecco, che adesso sto facendo fatica a trovare, ma dovrebbe essere quello. È necessario prenotare per gli adulti, quindi per avere un numero di massima di persone che si possono recare lì sul posto, mentre ci tengono a specificare che non è necessario prenotare per bambini fino ai 12 anni. Ecco, ci tengono anche a precisare gli organizzatori di non portare magari intere classi materne, elementari, ecco, limitarsi, capire anche che guidare un gruppo di persone anche numeroso non è semplice, magari con numerosi bambini ancor di più, quindi cercate, magari se avete esigenza di portare tanti bimbi, di mettervi in contatto con l'organizzazione. E ci sono tante opportunità di visite che ogni tanto vi raccontiamo in Voci Protestanti Talk, di castelli, residenze sabaude aperte in determinati periodi dell'anno. Questa è una di queste, non vi perdete questa possibilità. Se vivete in Piemonte, oppure se sapete che verrete in Piemonte a settembre, ebbene sappiate che potrete partecipare appunto a una di queste visite. L'ingresso è quello pedonale dal viale Pier Andrea Mattioli 39, e io vi dirò anche: organizzatevi una bella visita anche per il resto del Parco del Valentino. E se ci sono giustamente dei lavori, sappiate che quelli stanno migliorando la nostra Torino, soprattutto per rendere ancora più bello e fruibile il Parco del Valentino. Ci sono degli edifici un po' abbandonati, ex locali, che si sta cercando di riqualificare anche proprio nelle vicinanze del Castello del Valentino. Ebbene, magari facendo un giro vi può venire qualche idea di riqualifica, condividetela anche con noi, 328 8757 845, oppure l'email diretta info@rbe.it. Tra poco ci sposteremo in un altro spazio museale, alla Reggia di Venaria, perché arriverà il 2 ottobre una nuova mostra, ma non vi dico altro per il momento. Vi lascio a Giancane con Non dormo più. Come ti capisco, Gianca?

sondaggino, anche voi come Giancane e come me state facendo fatica a dormire la notte, queste notti? E non lo so, ma che succede? Il clima che cambia? Ho detto, arriva il freschetto, riesco a dormire meglio la notte, ma che? Proprio occhi sbarrati. Sarà un po' di ansietta per l'arrivo di settembre, chi lo può sapere, ma è vero che a settembre arrivano anche tante cose buone, in autunno in generale, e per il 2 ottobre è prevista alla Reggia di Venaria una nuova mostra dal titolo Atelier dei Moderni, e quindi questo filone legato alla moda cederà, ecco, il passo, la moda delle regine, e quindi questa esposizione di abiti appartenuti alle regine, quindi alle reali sabaude, ma anche a riproposizioni, per esempio, che ne sono state fatte per il cinema. Lascerà lo spazio appunto a questo atelier del Novecento, e 60 grandi opere arrivano da Lione proprio per creare una sorta di ensemble tra quelle che sono gli abiti ma anche i quadri, e sarà possibile mirare delle opere di niente poco di meno che Matisse, Braque, Bacon e Picasso. Lo so, vi ho fatto venire voglia, e quindi mi raccomando, sapete che dal 2 ottobre al 14 febbraio, quindi non tantissimo, ma se avete l'opportunità di organizzare una gitarella alla Reggia di Venaria Reale in autunno o in inverno, sappiate che bisogna assolutamente includere questa mostra. Queste opere sono provenienti dal Musée des Beaux-Arts, delle belle arti di Lione. E perché ci prova a pronunciare francese? Aiuto, ho bisogno di un corso di pronunzia, e magari in questi mesi Daniela Grill mi darà una mano. E attraverso queste grandi opere dei maestri del Novecento si potrà anche vivere una evoluzione sia proprio dell'arte, ma anche dei vari filoni, delle varie ispirazioni, delle varie ispirazioni legate alle influenze artistiche del Novecento, di come si sono trasformate, di come anche i vari autori sono riusciti ad influenzarsi a vicenda, a volte mettendosi in contrapposizione l'uno all'altro, a volte, non si dice nell'arte, ma anche un po' ispirandosi, chi ha mai detto imitando? Assolutamente no. E quindi sarà un'ottima opportunità per fare un po' il giro dell'Europa nel Novecento attraverso l'arte, con questa esposizione di opere che arrivano direttamente da Lyon, i nostri vicini di casa francesi. A questo punto ci diamo la linea musica a Cecilia con Maine, e ha un suo perché questa scelta musicale.

0: Bellissima. Bellissima questa main di Cecilia, che tra l'altro è un'artista pop, oserei dire, giusto Cecilia? Mi autorizzi? Penso di sì. Che proprio vive, respira e suona sul nostro territorio e fa risuonare le note delle varie arpe, perché ci sono tante arpe. E se amate anche voi queste atmosfere date dall'arpa, ebbene sappiate che da domani fino al 30 agosto 2026 Saluzzo diventerà la capitale internazionale dell'arpa. Infatti parte la 15ª edizione del concorso e festival Suoni d'Arpa, organizzata dalla Fondazione Scuola APM e la città di Saluzzo, che ospiteranno infatti tantissimi professionisti, ma anche studenti di arpa, appassionati di arpa, che si ritroveranno per tanti appuntamenti sia di esibizione che di concorso. Oltretutto in alcuni luoghi di Saluzzo veramente molto belli, perché molti concerti si svolgeranno nei giardini della scuola APM, ma anche al Monastero della Stella, all'antico Palazzo Comunale di Saluzzo, alla Sala Verdi della scuola APM, quindi in molti luoghi anche davvero esteticamente apprezzabili, che potranno accogliere magnificamente le note di queste arpe, giovanissimi talenti all'arpa, quindi magari anche nuove ispirazioni, nuove influenze. A proposito di artisti, se volete avere maggiori informazioni potete andare sul sito della Fondazione Scuola APM di Saluzzo, oppure scrivere a apm@scuolaapm.it. Facile, apm@scuolaapm.it. L'ho già imparato io a memoria, ancor meglio dei nostri riferimenti che vi ridò, anche perché siamo per terminare la puntata di quest'oggi di Voci Protestanti. 328 8757 845, il nostro numero di telefono, oppure diretta@rbe.it la nostra email, a cui mandarci anche le vostre segnalazioni, anche semplicemente il vostro ciao, i vostri saluti, oppure se vi siete persi qualche dettaglio di informazione, di iniziative che vi abbiamo dato, non esitate a scriverci e noi vi risponderemo subitaneamente. Va bene, nel giro magari di qualche minuto, dateci un attimo il tempo per coordinare tutto. Ci risentiamo domani, sempre a partire dalle 2 sulle frequenze di RBE con Voci Protestanti, poi a seguire Voci Protestanti Talk. Adesso cedo la linea al nostro notiziario locale, aggiornamenti delle ore 16 dal nostro territorio, e ci risentiamo domani. Io, dato che Daniela non c'è, ne approfitto. Abbiate cura di voi, dei vostri cari, statevi buone, ciao.
1: Voci Protestanti Talk. Eventi, riflessioni, progetti, presenza sui territori.

0: Aggiornamento con l'informazione dal nord-ovest, in studio Matteo Chiarenza. Una donna è stata aggredita nei giorni scorsi a Ivrea, in un bar della cittadina, da un'altra donna che le ha tranciato la falange di un dito al culmine di un'accesa discussione. Secondo le ricostruzioni effettuate dai carabinieri, si sarebbe trattato di un alterco per questioni sentimentali. La vittima è stata soccorsa dall'ambulanza del 118 e condotta all'ospedale, mentre l'autrice del gesto è stata arrestata e condotta nel carcere di Torino con le accuse di lesioni personali gravissime, aggravate da futili motivi e dalla presenza di un minore, nonché fanno sapere dall'arma di porto d'armi e oggetti atti a offendere. Si avvicina velocemente il 1° settembre, data dalla quale chiuderà i battenti il rifugio Fraternità Massi di Ulx, la struttura che dal 2018 ha dato un supporto concreto su una delle rotte di immigrazione più transitata del territorio italiano, offrendo un letto e un pasto caldo, ma anche cure sanitarie, indumenti e consulenze di vario genere. L'attività portata avanti dall'associazione Talitacum cessa per mancanza di fondi, mancando un finanziamento governativo in grado di garantirne la sopravvivenza. Resterà attivo solo un accampamento vicino alla stazione, dove le associazioni di volontari potranno offrire riparo esclusivamente durante il giorno. I sindaci dell'Unione dei Comuni dell'Alta Valsusa hanno però chiesto un incontro con il prefetto per trovare una soluzione a quello che si prospetta come una possibile crisi umanitaria e di ordine pubblico. L'Unione Europea ha approvato il riconoscimento del vino Asti Rosé attraverso la modifica ordinaria del disciplinare che affianca questo prodotto alla sua versione spumante metodo classico. L'Asti Rosé deriva da un uvaggio, cioè dal mescolamento di uve di vitigni diversi con epoche di maturazione simili, tra il moscato bianco dal 70% al 90% e il brachetto dal 10 al 30%. La produzione iniziale prevista è di 5 milioni di bottiglie. Il target è costituito prevalentemente da donne tra i 35 e i 50 anni. Sul piano produttivo, per il brachetto la resa massima è fissata a 8 tonnellate per ettaro, mentre per il moscato è a 10 tonnellate. Sull'onda dell'entusiasmo per i successi di Sara Curtis e gli altri nuotatori piemontesi ai campionati europei di Parigi, il Piemonte recita un ruolo da protagonista anche ai Giochi del Mediterraneo in corso a Taranto. Gabriele Mancini, 24 anni di Chieri, atleta della Marina Militare del Centro Nuoto Torino, ha portato a casa 2 ori, il primo nei 100 rana, stabilendo anche il record dei giochi, e l'altro nella 4% misti, assieme a Francesco Lazzari, Costanza Cocconcelli e Chiara Tarantino. Argento nei 50 d'orso invece per Martina Biasioli, torinese classe 2003, anche lei tesserata per il Centro Nuoto Torino. Chiudiamo con le previsioni del tempo per domani. In Piemonte cielo nuvoloso fino al 1° mattino, schiarite in mattinata sui settori alpini più interni di Torinese e Val d'Aosta e sul Piemonte meridionale. Restano maggiori addensamenti altrove, più soleggiato nel pomeriggio con annullamenti persistenti sui rilievi. Nella notte veloce passaggio di rovesci temporali anche intensi dai settori alpini del Monviso all'Ossola verso le pianure lungo e a nord del Po, a carattere isolato o assenti più a sud. In mattinata residui rovesci tra Biellese e Verbano, qualche acquazzone nel pomeriggio sui settori alpini. In Liguria, nella nottata, temporale in risalita verso le coste imperiesi, in un secondo tempo dal Golfo verso il Genovese e lo Spezzino, in mattinata fenomeni residui sul Medio Levante, in esaurimento entro l'ora di pranzo. Rapido miglioramento a ponente sui versanti padani, con cieli poco nuvolosi o al più velati. Nuvolosità residua sul settore centrale, con nuvolosità fratta in aumento serale, quando non si escludono veloci e locali rovesci. Il notiziario finisce qui. A tutte le persone in ascolto, un buon proseguimento con la programmazione di RBE.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

0: Federazione Donne Evangeliche in Italia e dalla Federazione Femminile Evangelica Valdese Metodista, un'occasione di incontro, un'occasione di confronto, di chiacchiera, perché no, e di scambio anche di opinioni su alcune tematiche che anche quest'anno sono state scelte con particolare attenzione. Allora, intanto do il benvenuto alle ospiti di questa prima puntata, saluto anche chi ci sta seguendo in diretta radio-televisiva sulle frequenze RBE, Daniela Lucci, della FDEI, Federazione delle Donne Evangeliche in Italia, Mirella Manocchio, la pastora attualmente presidente della FDEI, e Donata Orac, canonista e vicepresidente del Coordinamento Teologhe Italiane. Quindi grazie per essere qua. Ricordo a gente che ci sarà anche lo spazio eventualmente per porre delle domande, così come anche chi ci sta seguendo da lontano, se vuole, può insomma collegarsi e lasciare uno spunto, una riflessione, un commento, una domanda che poi porremo alle nostre ospiti. Allora, io inizierei subito dando la parola a Daniela Lucci, che ci presenta questo volume, ecco che non mi scivoli tutto, Riscoprire la Bibbia con lo sguardo delle donne, meditazioni evangeliche radiofoniche. Perché presentiamo questo volume? Perché il tema di oggi è la Bibbia letta e meditata dalle donne, un dialogo tra evangeliche e cattoliche. Due ambiti di lavoro differenti, lo sappiamo, due modalità anche di approccio forse leggermente discostanti, che poi andremo anche a comprendere meglio, due storie diverse sicuramente, però l'obiettivo è l'unico: far emergere la lettura al femminile, la lettura diciamo di genere in questo caso, anche della Bibbia. Riscoprire la Bibbia con lo sguardo delle donne, correggetemi se sbaglio, è il frutto di un lavoro di collaborazione con Radio Voce della Speranza. Giusto?
1: Sì, è giusto. E siamo veramente orgogliose oggi di presentarlo a voi. E le parole e le riflessioni bibliche raccolte in questo volume affondano le loro radici in un tempo veramente particolare, un tempo definirei sospeso, che ha lasciato un'impronta profonda nella memoria collettiva di tutte e di tutti noi. Chi può dimenticare quei giorni segnati dall'incertezza, dal silenzio delle strade, dalla fragilità improvvisamente emersa nella nostra quotidianità? Nessuno di noi può dimenticarlo. Perché? Perché la pandemia ha attraversato le nostre vite come una lunga parentesi, scuotendo consuetudini consolidate, modificando gesti semplici e mettendo alla prova il nostro bisogno più autentico di relazioni e di vicinanza. E proprio in quella stagione così difficile, segnata dall'ombra e dalla distanza, direi, il Dei seppe rispondere e reagire con coraggio e creatività, essendo una rete di ascolto e di condivisioni, con il desiderio più profondo di dare voce a tutte quelle persone, quelle donne, quegli uomini che vivevano la solitudine, che si sentivano soli, che erano privati della possibilità di incontrarsi e quindi di raccontarsi. Da questo impegno nacque attraverso, posso dire, contatti di dialogo veramente profondo, fecondo direi anche, la proposta di Radio Voce della Speranza, che è un'emittente della Chiesa Evangelica Adventista d'Italia, con sede. Da quegli incontri, da quei dialoghi, direi incontri no, perché non ci si incontrava in quel periodo, erano piuttosto i dialoghi, si è pensato di dare vita a questo spazio radiofonico capace di accompagnare le persone proprio in quel periodo così particolare che abbiamo vissuto tutte quante noi. Così ci hanno offerto questo spazio di 15 minuti dove 15 minuti per la radio credo che sia un tempo infinito, almeno per noi lo era. Quindi uno spazio per la meditazione, la presentazione di un progetto da far conoscere, da condividere, magari anche da sostenere. E arriviamo a noi, per loro era semplice quello, per noi donne della FDEI è stata una sfida molto significativa, direi un'avventura nuova. Molte di noi non avevamo sperimentato mai il linguaggio della predicazione e ancora meno sicuro.

0: sicuro. Parlare attraverso il microfono, affidare la propria voce a un pubblico invisibile, coraggio e fiducia. Per lei, pastore, già abituata a proclamare la parola, il passaggio fu forse più naturale. Per molte di noi fu un cammino, una scoperta e una crescita. Il progetto proseguì con grande entusiasmo e continuità per diversi anni e continua ancora, non con la stessa intensità dei primi anni. E questo ci ha permesso di accompagnare tante persone e anche di creare nuovi legami, nuovi rapporti con le persone che hanno avuto modo di ascoltarci. C'è da dire che Radio Voce della Speranza viene ascoltato in tutta Italia, ecco, magari a differenza di altre radio private. Quindi diciamo che non era solo per la Toscana, ma veramente in tutta Italia. Questo ci tengo a dirlo. Quindi perché nasce il desiderio di raccogliere questo materiale? Non sarà nel primo né nell'ultimo, però noi abbiamo ritenuto importante queste meditazioni proprio perché non andassero disperse, perché abbiamo pensato che le hanno parlato alla radio, possono ancora parlare oggi leggendo, e quindi ecco perché ne abbiamo voluto fare un volume, una raccolta. È stato anche un lavoro un po' particolare perché ricerca, devo anche dire che a volte noi donne non conserviamo quello che scriviamo, quindi è stato veramente anche difficile
1: Andare a recuperare.
0: recuperare, quello sì, è stato veramente un grande lavoro che ho avuto bisogno anche di collaboratrici, ecco. E ci tengo a dire che questa è una raccolta, è un intreccio di voci. Sono esperienze e sensibilità diverse, proprio perché la FDEI è composta da tante persone con origini, con percorsi di fede diversi. È un mosaico. La FDEI è un mosaico umano e quindi abbiamo voluto metterlo un mosaico, direi, spirituale. E ogni tessera porta il colore di una storia, di una fede vissuta, di uno sguardo particolare sulla parola. E con noi, con gioia e riconoscenza, presentiamo questo libro di riflessioni nate da voci di donne attraverso l'incontro con testi biblici che hanno voluto raccontare e condividere l'intenso e appassionato intreccio tra il Vangelo e la libertà, una libertà che illumina, che apre cammini e che invita ogni persona, ogni donna, ogni uomo a vivere con dignità, speranza e responsabilità. Io vi ringrazio, ringrazio voi che siete qui, ringrazio chi ci ascolta da casa e lascio ora la parola alla canonista Donata Orac e alla pastora Mirella Manocchio, presidente della FDEI.
1: Grazie a te Daniela. Volevo leggervi solo una frase che mi ha colpito di questo libro, che tra l'altro si può acquistare giusto allo
0: Sì,
1: stand
0: allo
1: della
0: stand.
1: FDEI qua al Sinodo, quindi qualcuno fosse incuriosito e interessato lo troverà. A pagina 13 c'è la parola sororità. È bello incontrarci, ascoltarci, pensare a loro domani, sperare in un futuro di giustizia e di pace, testimoniare e impegnarci per i diritti delle donne e contro la violenza di genere. Un sunto di tutte le attività che avete fatto in
0: Sì.
1: questi anni. Questo è il volume che abbiamo voluto, con cui abbiamo voluto aprire la puntata di oggi. La presenza delle donne nelle chiese protestanti, in questo caso valmetodiste e valdesi, cara Mirella, forse più semplice che in altri ambiti, ma per nulla scontata, direi.
2: Sì, no, per nulla scontata. E per nulla scontato il fatto che le donne, non tanto soltanto la presenza, ma che queste donne potessero e possano avere voce, come la stiamo avendo noi oggi, e come è passata anche attraverso questa raccolta e altre raccolte similari. È stato anche nelle nostre un percorso complesso, tortuoso, con degli grandi slanci in avanti e poi e dei passi indietro molto dolorosi. E giusto per dire alcune cose, faccio magari un breve, dico alcune cose a livello un po' storico, ecco, in particolare gli ambiti che ci riguardano maggiormente, quindi il mondo evangelico. Se nella Bibbia vi sono figure femminili importanti sia nell'Antico che nel Nuovo Testamento, nell'Antico Testamento abbiamo profetesse come Miriam, la sorella di Mosè, come Hulda, abbiamo Deborah che è una giudice, e quindi parlavano, era il loro compito parlare, testimoniare e dare anche, nel caso della giudice, dei giudizi, sempre con la parola del Signore, diciamo, presente nella assistenza, che spingeva questa loro parola. Poi l'abbiamo ancora nel Nuovo Testamento, l'Apostolo Paolo e gli Atti degli Apostoli ci parlano di tante figure femminili che hanno come elemento importante quello dell'annuncio, e pensiamo alle donne anche nei Vangeli che sono le prime che vanno appunto ad annunciare ai discepoli la resurrezione, Maria Maddalena. Si può definire la prima apostola perché è la prima che incontra il risorto e poi va anche a annunciare. E poi altre profetesse come le figlie di Filippo negli Atti degli Apostoli, e così avanti nelle lettere di Paolo sono citate tante donne che sono appunto apostola, catechista, pilastro della comunità, diacona, eccetera. E quindi se la Bibbia ci offre tutto questo panorama, devo dire che man mano che le chiese cristiane si vanno istituzionalizzando, hanno un riconoscimento anche dal potere secolare e diventano quindi più strutturate, questi ministero femminile, questa possibilità di parlare va sempre più diminuendo. E fino poi ad arrivare invece a quelli che sono i movimenti eretti, Dese all'inizio aveva delle donne che andavano ad annunciare la parola o insieme agli uomini o in gruppi di due, qualcuna che addirittura celebrava la cena del Signore, quindi insomma ecco, figure non da poco, ma a questo punto quindi grandi slanci in avanti con questi movimenti eretali del periodo medievale, poi vi è anche lì un ritorno indietro, un'istituzionalizzazione e strutturazione maggiore delle chiese. E dobbiamo arrivare di nuovo verso il 1600, avere nuovamente un'apertura. E io qua voglio veramente, se me lo concedi, leggere due parole da... Perché non a caso i primi gruppi dove incomincia questo a muoversi, mi sono scritta perché se no non ricordo poi tutto quanto, c'è sicuramente qualcosa scappa. I primi gruppi dove... le donne incominciano nuovamente a spingere per la possibilità di parlare in maniera ufficiale, parlare al di là di gruppi di donne, perché questo veniva fatto, ecco, non sempre, non ovunque anche quello, ma quando le donne si aggregavano tra di loro era possibile per le donne di parlare in prima persona. Ma comunque arriviamo nel 1660, quando la quacchera Margaret Fell, e non a caso siamo nella società degli amici, tra i quaccheri, come venivano chiamati, lei pubblica un famoso opuscolo in cui voleva appunto giustificare l'uguaglianza tra uomo e donna e anche nel ministero, e scrive: il ministero della parola per le donne è giustificato, provato e permesso dalle scritture, come tutto ciò che parla dallo Spirito. È giustificato dal potere del Signore Gesù, infatti le donne sono state le prime che hanno portato la notizia della resurrezione di Gesù e sono state inviate discepoli dal collo del Cristo prima che egli salisse al Padre. Ecco, quindi dobbiamo aspettare il 1660 perché ci sia una dichiarazione così forte, perché si ritorni quindi a parlare di questo, però poi in realtà le prime ordinazioni si avranno ben più avanti, verso la metà del 1800, anche tra appunto delle quacchere, che sia stata Lucrezia Mott, ma anche tra metodiste, presbiteriane. Devo dire che nel mondo metodista, ecco, c'era stato un primo slancio nella metà del 1700, quando il fondatore John Wesley aveva permesso ad alcune donne di dire e di parlare pubblicamente, non soltanto appunto nei gruppi femminili, ma di scrivere in prima persona dei diari che parlavano della loro conversione, del fatto di essere delle credenti, perché questo neanche prima, erano gli uomini che parlavano della fede, della vita, conversione delle donne, ma non parlavano loro in prima persona. Invece in questi ambiti incomincia a venire fuori questo, e poi successivamente si hanno le prime donne che vengono ordinate. E non è un caso che arriviamo alla metà del 1800, le donne che incominciano a lottare e impegnarsi perché sia possibile avere un'ordinazione delle donne, perché le donne quindi potessero predicare pubblicamente e essere riconosciute come tali, erano le stesse donne che lottavano, si impegnavano anche per il voto, il diritto di voto delle donne suffragiste, ed erano anche le stesse che si impegnavano e lottavano contro lo schiavismo. Perché è importante dare la voce alle donne? Per quanto mi riguarda, ed è anche il motivo per cui possiamo questa pubblicazione, è perché donne, quando riflettiamo su un testo biblico, abbiamo tutto un vissuto nostro particolare, abbiamo secoli di discriminazioni, di sottomissione, e quindi abbiamo un modo differente di leggere gli stessi testi rispetto agli uomini. Riusciamo a illuminare e a trovare nei testi biblici delle chiavi di lettura che sono quelle in cui Dio vuole spezzare attraverso la sua parola quei sistemi di sopraffazione e di violenza. E quindi le donne che l'hanno subita in qualche modo riescono a cogliere questi elementi e a farli propri, e quindi a illuminarli in una maniera differente, in una maniera, forse nella maniera propria in cui avrebbero dovuto essere letti, non lo so, forse è presunzione, ma ritengo che sia così. Ecco, quindi per questo è importante riuscire a esprimersi e a dare la parola. Ce la siamo data, ce la siamo presa con fatica, con impegno, nessuno ce l'ha concessa, ma è stato un percorso lungo e difficile. E qui in Italia, nell'ambito valdese, siamo dovuti arrivare al 1962 perché ci fosse un pronunciamento che permetteva alle donne di essere pastore, ovviamente le predicatrici, insomma altre cose c'erano prima, ma non c'era ancora la possibilità del ministero femminile. Poi nel 67, sappiamo bene, l'abbiamo festeggiato, ci sono state le prime due pastore, la Carmen Trobia e la Gianna Sclone, precedute da una Giuliana Gandolfo, a cui però non fu metodista, a cui non fu permesso di esercitare effettivamente il ministero pastorale. Ha scritto però tanti libri, e quindi mi piaceva ricordare tre donne che hanno aperto, come dire, questa strada, o che sono state le prime a poter insomma parlare con questo ruolo, perché le donne hanno sempre, appunto, come ho detto, espresso la parola del Signore attraverso i loro occhiali, attraverso la loro percezione e forza interiore.
1: E quante donne, direi, che accompagnavano di pari passo il lavoro del marito, e quindi la famosa moglie del pastore, che di fatto era come se fosse lei stessa la pastora, non si poteva dire, non era la pastora, ma era di fatto quasi la sostituta in certe situazioni.
2: In effetti hai ragione, perché la mamma di John Wesley e di Charles Wesley, fondatori del metodismo, per un periodo nella sua vita, Susanna, predicò. Il marito era impossibilitato, non so dilungarmi i motivi perché, non era presente, quindi lei di fatto sostituì. Dovette iniziare a fare questi momenti di predicazione, di meditazione, quasi familiare, cioè lo fece con la sua famiglia e le persone che lavoravano da lei, e lo faceva in casa, e quindi poi con gli ospiti casualmente a trovarla, perché non si poteva dire che lei in realtà stava sostituendo di fatto il marito. Poi la cosa andò avanti anche per lungo tempo e con grande successo, tranne tanto che ho letto qui e lì che c'è qualcuno che si rammaricò anche quando il marito poi ritornò nel suo ruolo pastorale, ecco, questo per dirla.
1: Nessuno glielo disse, però
2: no, offendere.
1: Nessuno si permise di dirglielo. Allora, grazie mille Mirella Manocchio, e appunto un percorso tutt'altro che scontato, e alla fine siamo arrivati appunto anche agli anni più recenti, un percorso tutt'altro che scontato anche nell'ambito della Chiesa Cattolica che oggi Donata ci rappresenta. E però io vorrei prima di tutto chiederti, Donata, che cos'è il Coordinamento Teologhe Italiane, il CTI?
3: Beh, intanto grazie dell'invito, per me è un particolare piacere essere qui a Torre Pellice, dove molte volte sono venuta nella vita, ma mai nei giorni del Sinodo. E in effetti, insomma, il clima e l'energia che si sente in questi giorni è vitale, è vitalizzante. E che cos'è il Coordinamento Teologhe Italiane? È un'associazione, va bene, è nata 25 anni fa. Sembra veramente passato anche molto più tempo, perché 25 anni fa tra le socie fondatrici c'era la prima donna dottorata al Pontificio Istituto Biblico. Pensate, cioè, l'aveva preso molto prima il dottorato, era già una persona di una certa età che infatti non è più con noi. Tra le fondatrici c'era anche una giovane promessa della teologia, che è Serena Noceti, che credo non abbia bisogno di molte presentazioni. Quindi oggi non possiamo più dirci proprio giovani, ma 25 anni fa rappresentava un po' il nuovo. È un'associazione che è già ecumenica in partenza, perché tra le socie fondatrici c'è una persona che è qui presente al Sinodo, che è Letizia Tomassone. Tra proprio le firmatarie, io ho a casa l'atto notarile, siccome sono stata segretaria per un certo periodo, ho gli atti fondativi in originale, e quindi penso che sia un po' un caso unico, se non mi sbaglio. Cioè, le associazioni teologiche in Italia credo che siano più o meno tutte espressioni delle varie facoltà teologiche. Non so, forse l'ABI, l'Associazione Biblica Italiana, raccoglie biblisti e bibliste di varie confessioni, credo, anche perché in teologia le differenze confessionali, capite, non sono così decisive, perché se non in alcuni ambiti, l'ecclesiologia, magari la teologia morale. Ma il CTI nasce già con questa presenza interconfessionale importante. Poi naturalmente voglio citare Marinella Perroni, perché è stata presidente per due mandati, biblista, ed è quella che ha un po' avuto la forza, diciamo anche politica, di mandare avanti quest'idea di un coordinamento di teologhe. E che significato ha? Perché siamo tutte specializzate, ciascuna fa il suo lavoro. Io, se volete, sono un po' borderline, perché è stato detto sono una canonista, e quindi mi occupo di una scienza che è a cavallo tra una scienza giuridica e una scienza teologica. E su questo sono stati spesi fiumi di inchiostro. Ci sono canonisti che sono proprio legati semplicemente all'esegesi del codice e da lì non si muovono. E ci sono invece altri che hanno una visione teologica e che ritengono il diritto della Chiesa uno strumento per le riforme ecclesiali, ecclesiologiche, che sono richieste dai tempi, insomma. Però ciascuna ha la sua specializzazione. Ci sono teologhe morali, ci sono teologhe fondamentali, ci sono bibliste, ci sono liturgiste, insomma tutte le specializzazioni delle scienze teologiche. E ciascuna di noi quindi ha anche le sue appartenenze, quindi io partecipo ad associazioni di canonisti, naturalmente altre hanno le loro appartenenze, e quindi la domanda è perché dovete fare un'associazione di donne? Cioè, che cos'ha di specialità delle donne? Se sei una teologa, fai la teologa, fai il tuo lavoro, che tu un maschio o una femmina, che differenza fa? e invece secondo noi fa tutta la differenza del mondo, soprattutto 25 anni fa, e forse un giorno arriveremo a dire davvero non fa differenza. Ma siccome gli uomini continuano a fare teologia neutra, secondo loro, ritenendosi un neutro universale, ritenendosi un soggetto che è come l'uomo vitruviano di Leonardo, no? L'umano. L'umano è quel soggetto lì, bianco, maschio, in salute, con quelle caratteristiche di proporzione, tutto perfetto. E quindi noi siamo sempre l'altra metà del cielo, insomma siamo sempre l'eccezione alla regola. Allora, finché non si arriverà veramente ciascuno a fare teologia a partire dalla propria parzialità, ci sembra fondamentale che ci sia un gruppo di teologhe che si interrogano proprio sulla parzialità femminile e maschile e che fanno teologia in prospettiva di genere. Naturalmente noi non rappresentiamo tutte le teologhe, né cattoliche, né protestanti, né ortodosse, che sono davvero poche in Italia e hanno poca rappresentatività, insomma, anche nel CT. E molte teologhe non si ritrovano nella nostra prospettiva di genere, la ritengono inutile, dicono ma io partecipo all'ATI, alle varie associazioni, che motivo ho di entrare nel CT? Ecco, altre hanno anche un certo fastidio nei confronti della categoria feminismo, teologia femminista, che poi vuol dire tante cose, anche la parola femminismo. E per noi è stato un punto di partenza per scoprire appunto la parzialità di ogni punto di vista, perché tu non puoi fare una teologia neutra, che pretende di essere universale. E quindi chi entra si conosce in questa prospettiva, che è quella degli studi di genere. E naturalmente non siamo neanche un gineceo, noi abbiamo dei soci maschi, e qualcuno dall'esterno, devo dire, non i nostri soci, ma qualcuno dall'esterno li ha anche un po' dileggiati sui social, per esempio, perché dicono tu cosa ci fai nel coordinamento delle teologhe? Al che qualcuno ha risposto, ma è normale per le donne, non so, se una nell'ordine degli architetti, e chi è medica si sente chiamare medico per tutta la vita, e insomma per le donne è abbastanza normale essere declinate al maschile in tante situazioni. E quindi un uomo che accetta di lasciarsi definire al femminile, di entrare in un'associazione di teologhe, ha fatto tutto un percorso, significa che assume la sua parzialità maschile come un modo di fare teologia. E già mentre parlava la pastora mi diceva c'è un punto di vista periferico, no? Che dà più forza, anche più significatività alla riflessione, anche all'interpretazione della scrittura, perché fare teologia da una periferia, essendo stata tu esclusa da molte situazioni, ambienti, dà una particolare chiave di lettura, ma anche una particolare autorevolezza perfino, e forza che deriva da questo essere situati ai margini. La marginalità è sempre il luogo più creativo, no, della nostra esistenza, credo. Credo che nelle intersezioni ci sia sempre una creatività. Non a caso intersezione è anche un termine di un certo femminismo intersezionale che si è sviluppato soprattutto nelle ultime generazioni. Ecco, abbiamo un po' tutte le generazioni del femminismo nel CT, quello della prima ora, della parità, le prime teologhe che hanno dovuto lottare per avere una cattedra, per avere anche solo per studiare, non era scontato. E poi appunto il passaggio attraverso il femminismo della differenza, abbiamo diverse socie legate per esempio al gruppo di Diotima, ad altre realtà che ragionano molto sulla differenza femminile, e anche le ultime generazioni invece su posizioni molto queer, già insomma intersezionali.
1: Grazie per questo inquadramento del coordinamento teologhe italiane, che mi sembra di capire ha già tutta una serie di progetti avviati, di percorsi interreligiosi ecumenici. Citavamo prima, anche prima di iniziare l'incontro, la partecipazione ad esempio agli incontri del SAE, del Segretariato Attività Ecumeniche, o come collaborazione o come presenza, diciamo, di relatrice appunto all'interno delle giornate di formazione. Prima parlavamo del libro pubblicato dall'AFDEI, Riscoprire la Bibbia con lo sguardo delle donne, ma anche Donata ci ha portato dei libri. Che insomma ne ha portati tanti, in effetti sono sul tavolo per chi è qua nella biblioteca della Casa Valdese di Torre Pellice, può dare uno sguardo, ma ne hai scelti due in particolare su cui volevi soffermarti. Come mai e quali sono? Iniziamo da questo o dall'altro? Dall'altro, ok. Senza indugio, con voce di donna, omelie. Questa è una raccolta di omelie del Coordinamento Teologhe Italiane. Vuoi parlarcene?
3: L'omelia, lo sapete tutti, è la predicazione nella celebrazione eucaristica, quindi è la predicazione specifica all'interno della liturgia. Perciò momento, direi, performativo proprio, no? Molto significativo, dove la Chiesa diventa, in qualche modo prende la sua forma. E queste sono omelie scritte da noi, dal Coordinamento Teologhe Italiane. Molte bibliste hanno scritto già tante meditazioni bibliche, tante proposte di omelie, eccetera. Questa ha la particolarità di essere scritto a molte mani e siamo uscite con l'anno C. Nella liturgia cattolica c'è una ciclicità di tre anni, triennale. Abbiamo l'anno A, l'anno B, l'anno C. Nel corso dei tre anni si legge praticamente tutta la scrittura, insomma. E abbiamo iniziato dall'anno C perché ci è stato chiesto, è un'idea che è venuta dall'editore, che in questo caso appunto è EDB, e noi l'abbiamo fatto in un modo, ci sembrava normale, insomma, come siamo anche abbastanza ormai abituate, eccetera. La cosa che ci ha sorpreso è la risposta, perché pensate quante nel mondo cattolico, quanti contributi di questo tipo escono ogni anno, ogni avvento, col nuovo anno liturgico escono tutti gli opuscoli, le guide per la preparazione della liturgia, eccetera. A noi sembrava un libro tra i tanti, un contributo tra i tanti, e invece c'è stata una richiesta che ha sorpreso anche l'editore, per cui ci ha chiesto subito anche l'anno successivo, quindi è già uscito l'anno A, che è in corso. Si intitola Ogni giustizia, il secondo volume, e il prossimo anno non solo uscirà l'anno B, ma addirittura, e questa è una cosa che...
1: Prenotate già, sì, in avanti.
3: Sì, già è pronto, perché deve uscire con l'inizio dell'avvento, inizia l'anno B liturgico e quindi deve essere pronto, ma addirittura quest'anno ci hanno chiesto la liturgia ambrosiana. Cioè, io abito a Piacenza, che è poco lontano da Milano, ma per me il mondo ambrosiano non ci penso mai che esiste questo rito, che ha comunque un suo calendario liturgico, letture tutte diverse dagli altri. Cioè, se io vado a Londra a messa in una chiesa anglicana, vado tranquillamente in una chiesa anglicana o cattolica, trovo le stesse letture, o anche metodista, e invece se vado a Milano trovo delle letture diverse. Questa è la varietà del mondo cattolico, insomma, che siamo 22 chiese, anche se in Italia pensiamo di essere tutti latini e tutti molto omologati. Comunque uscirà su richiesta della Chiesa Ambrosiana anche la traccia di omelie, seguendo il calendario liturgico ambrosiano, di cui io personalmente non so niente.
1: Un successo inaspettato.
3: E anche lì io me lo sono chiesto, come mai, in fondo si tratta di tracce di omelie. E cosa di speciale? Certo, va bene, al netto di mio nome ci sono nomi di bibliste, quindi sono belli certamente questi testi, ma come tanti altri. Credo che ci sia forse anche da parte dei preti, anche da parte di chi tutte le domeniche, in modo a volte anche stanco e anche deve predicare, c'è forse anche la richiesta di qualcosa, di un respiro diverso che trova tra le righe di quello che scriviamo. E torniamo un po' a quello che dicevo prima della marginalità, che secondo me ci dà una vista forse alla vita che probabilmente un certo linguaggio clericale ha, ha perduto, non lo so.
1: Il passaggio successivo è l'ufficializzazione, diciamo, del riconoscimento del ministero anche in questo caso femminile nella Chiesa Cattolica. Sì. A questa domanda difficile, a che punto siamo? Perché un po' di aperture in effetti ci sono state, però com'è la situazione?
3: Sì. La strada è questa, si parte dalla parola, mi sembra, anche nella storia, come avete già raccontato e anche come ho sentito anche, per esempio, in occasione degli incontri di cui magari parleremo, che abbiamo fatto con i cardinali. In uno di questi c'era la vescova Jo Bells, che è vescova anglicana, raccontava come sono arrivati all'ordinazione anche nella Chiesa anglicana. Il punto di partenza è sempre la presa di parola, una presa di parola autorevole e nella liturgia, questo è importante. E poi si passa, e poi ci sono tutti i gradi, almeno per noi, no? Quindi prima il diaconato ci sarà e poi tutto. E a che punto siamo? Per quel che riguarda la presa di parola, la realtà è più avanti rispetto a quello che è la regola, il diritto canonico, eccetera. La realtà è più avanti. C'è questa curiosità, se vogliamo, la novità, non lo so, o forse questa vitalità delle donne, per cui c'è richiesta. A volte i parroci stessi richiedono, ormai c'è una prassi che si sta diffondendo di omelie perlomeno partecipate, per cui il presidente dell'Eucarestia dice: bene, diamo la parola, cediamo la parola e la predicazione viene ceduta in qualche modo a una persona, laica, però quasi sempre è la parola delle donne che probabilmente manca, si sente questo bisogno e quindi le donne predicano di più, certamente in ambiti monastici, per esempio, è logico, non in tutti, però in alcuni monasteri, ovviamente monaci e monache, che poi per definizione dovrebbero essere laici, in un monastero dovrebbe esserci un presbitero giusto per presiedere l'Eucaristia, ma il monachesimo è un'esperienza laica, no? Quindi adesso nuovi monasteri stanno riscoprendo un po' questa dimensione laicale. Donne e uomini, direi, predicano in un modo paritario. E sulla questione del ministero, non so se avete voglia di... Magari entro troppo in dettagli. La situazione è, come dire, sarebbe tragica se non fosse a volte anche ridicola, perché, per esempio, i documenti che hanno impedito l'ordinazione delle donne riguardano solo i gradi sacerdotali, cioè soltanto i gradi dell'episcopato e del presbiterato. Non ci sono documenti importanti, apicali, che impediscano l'ordinazione diaconale. Non c'è una tradizione contro l'ordinazione diaconale, perché le diacone evidentemente sono parte della tradizione della grande chiesa, delle origini, eccetera. Non ci sono motivazioni. E quindi proprio recentemente una commissione che era stata istituita, la seconda di Francesco, ma ennesima nella storia della Chiesa Cattolica, una commissione di studio sul diaconato delle donne, che non è un diaconato femminile, vorrei sottolineare, nel mondo cattolico molti lo chiamano ministero femminile, diaconato femminile, ma i ministeri sono ministeri, poi che siano incarnati, vissuti da un uomo o da una donna, non c'è un diaconato speciale. Lo sottolineo perché c'è qualcuno nel mondo cattolico che dice: incominciamo a delle diacone senza ordinarle, così un diaconato un po' di serie B. E nella Chiesa anglicana è andata così. Ci spiegava la vescova Jo Bells, le prime diacone ricevevano una benedizione, incominciavano a darsi da fare, poi pian piano è cambiato l'immaginario, le comunità hanno incominciato ad accettarle e si procede in modo molto graduale. Comunque, tornando a questa seconda commissione, ha mandato i risultati del suo lavoro Papa non molti mesi fa, e il Papa, in un modo che poi capiremo perché, ha deciso di pubblicarle. Secondo me ha fatto anche bene, perché è venuto fuori proprio il nulla di questa di questa commissione, la nullità. Intanto non sono riusciti a mettersi d'accordo su niente, erano 5 contro 5, erano in 10, maschi e femmine. Però non pensate che le 5 femmine abbiano votato a favore del diaconato, non è così, non è detto. 5 contro 5, tirando fuori degli argomenti che erano spariti dal magistero cattolico da tanto tempo, per esempio l'argomento della somiglianza naturale tra l'uomo maschio e Gesù Cristo, oppure l'argomento della simbologia nuziale, di cui nessuno, né Paolo VI in Interim Signores, né Giovanni Paolo II in Ordinatio Sacerdotalis del 94, dove ha detto noi non sappiamo se abbiamo il potere di ordinare, insomma, però nessuno ha parlato di quell'argomento, ma hanno rispolverato l'argomento di questa simbologia per cui l'uomo rappresenta Cristo, la donna la Chiesa, e queste nozze mistiche avvengono solo se il ministro è un maschio. Ecco, questi argomenti, questo lo dico sarebbe tragico, ma fa ridere in realtà, no? Perché dice proprio che il re è nudo, un tentativo misero dal punto di vista teologico, da ogni punto di vista. E significa che hanno ben presente che il diaconato è il primo punto di partenza e che il processo oramai è irreversibile e che arriverà anche la Chiesa Cattolica. Questo mi sembra nelle cose, probabilmente bisogna anche preparare il popolo, né le donne né gli uomini sono già, forse uno è molto più avanti e qualcuno invece forse non sarebbe ancora pronto, ma credo che la direzione sia quella. Non voglio poi dilungare tutto il tempo.
1: Grazie mille intanto di questa carrellata anche di esempi che in effetti ci hai portato e che non sono così ovvi per nessuna di noi. Se qualcuna vuole intervenire, questo è il momento giusto, così mettiamo sul fuoco, prego. Chiedo solo di presentarsi così chi ascolta lo sa.
4: Caberbano, Federazione Femminile Valdese Metodista e Comitato Esecutivo del SAE, in cui c'è la carissima Donata. Io volevo tornare un attimo al libro, nel senso che nella prefazione del libro Roberto Vacca, che è quello, sì, Roberto Vacca, che è il giornalista che tutte noi abbiamo conosciuto perché ovviamente è lui che curava questa rubrica radiofonica, carissima persona, estremamente paziente, devo dire, e di grande supporto, racconta come lui stesso abbia avuto un po' una conversione. Ma al di sotto di questo c'è tutta l'opera di Rita Bognardi, perché anche nella prefazione e anche proprio nelle prime righe è scritto, e io lo voglio ricordare, anche se Dora è stata ricordata ieri nelle commemorazioni, e se non fosse stato per quello sarebbe stata con noi oggi, sicuramente è stata presidente dell'AFDEI e ha rivestito un particolare ministero, perché Dora, facendo parte della Chiesa Avventista, era moglie di pastore, e tra l'altro l'ultima parte della sua vita io l'ho conosciuta, l'abbiamo conosciuta con Gabriella Rustici, come socia, anche lei fondatrice dell'Osservatorio Interreligioso contro le violenze sulle donne, e ha lavorato tantissimo anche lì. Ma Dora mi ha raccontato, e Dora e Adelio, perché anche suo marito, mi hanno raccontato come a un certo punto si erano resi conto cosa faceva Dora nella Chiesa, con tutte le sue capacità enormi che aveva, organizzative. E lei mi ha detto, Adelio mi ha detto, non ti infilare nella strada della predicazione perché non siamo ancora pronti. E quindi si è infilata nella strada dell'ecumenismo e dei rapporti internazionali. Ha fatto tantissimo e è anche alla base di quel libro, perché è lei che da dentro ha promosso tutta questa attività. Qui la volevo ricordare anche tutte queste donne, che tutte queste madri, queste grandi, che hanno saputo rivestire così bene e con così tanta autorevolezza, perché poi Dora, quando è mancata, era a Savona, era nella mia città, e la chiesa metodista di Savona era che ospitava il funerale, era strapiena di gente di tutta Italia che ricordava tutta la sua attività a livello nazionale, a livello internazionale, e oggi siamo qui, ricordiamo, una donna, moglie di pastore, nata un po' prima per avere forse riconoscimento pieno, però di riconoscimenti giustamente, ne ha avuti tanti, perché i ministeri nella Chiesa e nelle Chiese sono tanti, e lo sappiamo, ne parliamo sempre. Grazie.
1: Grazie mille. Qualcun'altra vuole esprimere un'opinione, proporre un tema? Certo.
2: Poi dico una cosa velocissima sul libro e una domanda invece a Donata. Allora, sul libro sì, volevo aggiungere che oltre a questo c'è anche una bellissima poesia dell'altro giornalista Coppini, che ha erano in due, Roberto Vacca e Coppini, che hanno lavorato e ci hanno dato veramente una grandissima mano, Claudio Coppini, per ogni volta organizzare questi incontri radiofonici ai quali hanno partecipato l'AFDEI fa da cappello, e poi all'interno c'erano le varie organizzazioni di donne, tra cui appunto abbiamo sentito la FFVM, che avevano ciascuna una serie di uno o più incontri da gestire, come li aveva anche l'AFDEI per parte sua. Però è molto bella, ecco, questa poesia.
1: Tutti i giorni l'8 marzo.
2: Esatto, e l'8 non è scritto L' marzo, ma l'8.
1: Sì, quindi non proprio, col numero, ma l'8 come lottare.
2: Lottare, esatto, e quindi mi piaceva anche ricordare questa cosa.
1: Ho afferrato la speranza delle donne che vivono il Vangelo prima di leggerlo. Non lo leggeranno mai e ogni giorno lo vivono. Bello,
2: esatto.
1: Molto bello.
2: Sì, quindi trovato, ecco, bisogna veramente dare merito a Claudio, appunto, che si sente veramente parte con noi. E poi volevo volevo fare una domanda a Donata, partendo dalla lettura di tre righe della, che un'antropologa ma conosciutissima, è Damagli, nel suo libro ormai storico degli anni Ottanta, Gesù di Nazareth, tabù e trasgressioni, scrive: nel momento in cui si riconsegna ad ogni singola persona la libertà di parola, perché la forza della parola appartiene esclusivamente a colui che la pronunzia, Gesù, dandola alle donne, compie nei confronti delle donne il gesto fondamentale per renderle libere, padrone di se stesse come qualsiasi altro individuo. Ora, Ida Damagli, anni Ottanta, antropologa, non quindi dichiaratamente donna di chiesa, ma insomma interessatissima a tutte queste tematiche. Allora mi ponevo la questione, come coniugare il fatto che un coordinamento di teologhe, grande maggioranza cattoliche ovviamente, sebbene sia ecumenica come struttura, però ecco, abbia scritto un libro interessante, una raccolta di omelie che poi hanno avuto anche un buon successo, come si coniuga questo con appunto il fatto che ancora non si è giunti al ministero, e siccome prima era stato detto bisognerà procedere per gradi, ma non potrebbe anche essere, procedendo per gradi, che comunque siano le persone, le parrocchie, le singole persone all'interno delle parrocchie già forse pronte per accogliere questa parola, se poi ecco un libro come questo ha avuto in qualche modo anche una bella eco?
3: Sì, nella tua domanda ci sono già tutte le risposte, le sfumature, no? Nel senso che c'è la storia, la vita è così, è fatta di tanti aspetti, e ci sono le persone già pronte, già oltre, ci sono quelle più indietro, anche tra le donne, ci sono molte donne nel mondo cattolico che i discorsi che ci stiamo facendo in questo momento che li troverebbero veramente fuori luogo, fuori. C'è un sociologo sociologo dell'Università di Torino, Luigi Berzano, adesso emerito, che è un presbitero anche della Chiesa Cattolica, che se pochi lo sanno perché ha sempre lavorato in ambito laico, appunto è un parroco tuttora, e lui ha scritto, ha fatto delle indagini anche specifiche, come pure l'attuale Stefania Palmisano, che è sua allieva, no? Ha fatto indagini sociologiche sulla religiosità femminile, e lui conclude dicendo che nel mondo cattolico ancora non c'è stata una presa di coscienza popolare della questione di genere. E io sono abbastanza d'accordo, insomma, io mi sono trovata in questi anni di processi sinodali a vari livelli, mi sono trovata a tavoli sinodali sulla questione femminile, in cui molte donne, anche della mia diocesi, ma anche di diocesi più grandi, hanno detto alla fine degli incontri: ma a me oggi si è aperto un mondo, perché io stavo bene così, io non mi ero mai accorta, adesso però poi quando apri gli occhi poi non sopporti più niente, cioè nel momento in cui ti si accende una sensibilità tu non puoi più entrare in chiesa e vederti davanti 10 maschi che parlano solo loro, ecco, questa è una cosa che poi non riesci più a tollerare.
5: È solo al maschile.
3: Al maschile, e anche gli stessi maschi quando poi affinano una sensibilità poi non ci stanno più dentro. Il ministero oggi è molto in crisi, forse un po' in tutte le chiese, forse siamo in crisi noi, e nella Chiesa Cattolica è profondamente in crisi, specialmente i presbiteri, secondo me sono l'anello più debole di tutto il sistema, e stanno male, lo si vede, insomma, sono molto fragili in questo momento, e quindi il mondo è molto sfaccettato. E, è vero, non c'è il ministero, non c'è ancora una stabilità, però ci sono anche degli spazi in cui il popolo di Dio ti chiede di fare una cosa e tu la fai. Io per predicare vado ovunque, quando ne ho l'occasione lo faccio e anche lì, le donne che lo fanno, perché lo fanno? Lo fanno per avallare il sistema, lo fanno come quota rosa, che quindi in qualche modo fortifica il sistema, no? Perché il sistema patriarcale, se può permettersi le quote rosa, vuol dire che ha le spalle così larghe, così forte, che anche fa spazio perfino alla quota rosa. E anche, anche in quello alcune donne cascano. Lavoro in curia romana, ho un ufficio sotto i miei piedi, ho cardinali e vescovi. Perché lo fai? Allora, c'è uno spazio, occupalo, va bene. Lo devi fare con la consapevolezza di tutte quelle che non ci sono. Che tu non sei lì per merito, sei lì perché sei una quota rosa. I maschi che lavorano con te non sono lì per merito, sono lì perché sono maschi. Allora, se si fa rete, ecco perché il coordinamento è importante, ma anche tutte le reti di base sono nate in questi anni dei movimenti all'interno, specialmente della Chiesa Cattolica, penso Donne per la Chiesa, si sta diffondendo a macchia d'olio. In tante, tra le diocesi italiane è nato un movimento che si chiama Diocesi Sorelle, è partito da Napoli, vorrei ricordare Adriana Valerio, la sua idea direi, e poi si è diffuso, e anche lì le strade sono varie, ci sono zone in cui c'è già una realtà molto varia, per esempio a Verona lo chiamano Donne Sinergie, perché oltre a tutti i movimenti ecclesiali di tutte le chiese presenti ci sono dentro anche associazioni femministe e realtà del mondo laico, eccetera. Ci sono altre realtà, sempre in Veneto, Vittorio Veneto, per esempio, in cui alle donne non sarebbe mai venuto in mente. È stato il vescovo nuovo che è arrivato, ha chiamato 3 o 4 che gli sembravano più sensibili e ha detto: qui deve nascere Diocesi Sorelle. E loro dicono: cos'è Diocesi Sorelle? Quindi a volte l'iniziativa viene dall'alto, dove non te l'aspettereste dall'istituzione, a volte viene dal basso. Io appunto ho partecipato a questi incontri con i 9 cardinali e il Papa Francesco era stato molto criticato da noi, essenzialmente, perché nel suo linguaggio, la sua età, la sua formazione, lui spesso diceva: la Chiesa è donna, la Chiesa è donna, l'avrete sentito, no? E parlava di questo principio mariano, principio petrino, preso da Von Balthasar. e noi l'avevamo criticato e lui ha raccolto la critica e ci ha portato al C9. Abbiamo fatto questa serie di incontri da cui sono nati appunto anche questi libri editi dalle Paoline. E all'incontro a cui ho partecipato io è stato un cardinale, non io, perché io da buona canonista ero fissata un po' sulle mie cose, il potere, le elezioni, il mistero, cioè io battevo il chiodo su quelli che sono un po' le cose di cui mi occupo di solito, no? Gli aspetti più istituzionali, ma uno dei 9 cardinali dice: ma nella mia chiesa c'è il problema della predicazione, manca la predicazione delle donne, l'ha tirato fuori lui. Questo. E un altro cardinale gli ha fatto subito eco dicendo: ma ormai le donne predicano dappertutto, in curia romana, ormai gli esercizi spirituali da anni li fanno solo le donne e noi cardinali andiamo lì a fare gli esercizi sotto la guida delle donne. E è vero, e anche questo è un fatto, c'è cioè anche questo, è cattolica. La realtà a volte è più avanti, come diceva Papa Francesco, la realtà è più grande dell'idea, no? E viene prima. A volte più avanti, a volte più indietro, è contraddittoria. Dobbiamo vivere in questi passaggi.
1: Grazie, allora io, grazie mille, un applauso. Io non voglio interrompere l'incontro qua in biblioteca, ma devo invece chiudere la diretta audio e video con la radio. Prima di chiudere però volevamo ricordare un appuntamento importante, lo lanciamo oggi per domani, perché domani, martedì 25 di agosto, ci sarà un evento dedicato al giovedì nero. Non è giovedì, è martedì, ma si fa di martedì perché il giovedì sarà già concluso il sinodo. E quindi cosa avviene, Mirella, domani?
2: Semplicemente domani tutti coloro, donne, uomini, che vogliono partecipare, non sono quindi sinodali, le sinodali, ma tutti quanti, ci troviamo alla chiusura della sessione mattutina del sinodo, dovrebbe essere 12:30, poi magari ci potrà essere qualche ritardo, speriamo non troppo. Ci troveremo qua davanti all'ingresso dell'aula sinodale, indossando, chi ce l'ha, la maglietta che vedete lì del giovedì nero, chi non ce l'ha, magari invece qualcuno ce la compri, oppure anche mette una maglietta nera, o anche la spilletta del giovedì nero, se ha quella. Insomma, vogliamo dare un segnale. È un segnale, sicurezza, ecco, voglio ricordare quel senso di questo giovedì nero, perché nei colori che sono lì rappresentati si intrecciano varie storie, le storie del nero che ricorda le donne in nero, la Palestina, eccetera, eccetera. Il bianco che ricorda un po' le madri de Plaza de Mayo, e anche il viola, che poi non è proprio un viola, che ricorda le donne afroamericane, i movimenti purple womanista. Insomma, ci sono vari elementi che si intrecciano in questi colori, in questa maglietta, però il giovedì nero, ecco, vuol proprio simboleggiare il rinnovare e festo un impegno contro le discriminazioni e le violenze sulle donne e su tutti coloro che non sono pienamente, i cui diritti non sono pienamente riconosciuti, accolti nelle nostre società. Quindi un discorso di solidarietà e di impegno.
1: Quindi l'appuntamento domani, appunto martedì, al sinodo, all'ingresso della Casa Valdese, per questo momento comunitario in ricordo del giovedì, del Thursday in Black. Grazie a tutti coloro che ci hanno seguito in radio. Abbiamo domani anche con un altro appuntamento di incontro talk dell'AFDEI. Domani parleremo anche di giovani e dell'FFVM, sì certo, e parleremo di giovani, di relazioni con i giovani, di situazioni anche non facili, insomma, che le gioventù stanno vivendo. E quindi saluto per ora chi ci ha seguito in diretta audio e video.
5: RBE, vicina a te.

0: E ora pubblicità. Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org. OM Italiane Syndication ed EMPA, insieme contro l'abbandono degli animali.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Buon pomeriggio, 17.30, le notizie di Popolare Network. Nel giorno del 35esimo anniversario dell'indipendenza dell'Ucraina si sono ritrovati a Kiev molti dei capi di Stato dei paesi cosiddetti volenterosi che sostengono la difesa ucraina del Presidente del Consiglio europeo Costa e sei Presidente dei paesi nordici e baltici dell'Unione. Al neo premier britannico Andy Burnham, che ha esortato a fornire più missili intercettori Patriot a Kiev, attingendo anche alle proprie scorte. Secondo Zelensky sarebbero 300 i Patriot necessari alla difesa ucraina per l'inverno, oltre a un deficit di 27 miliardi di euro. Il presidente britannico ha poi invitato gli Stati Uniti a inasprire le sanzioni contro Mosca, che ha reagito attaccando il premier. Anche Giorgia Meloni ha partecipato a distanza al meeting, promettendo generici aiuti umanitari e generatori. In una nota, invece, fonti del Ministero della Difesa hanno precisato che l'Italia continuerà a fornire anche aiuti militari all'Ucraina.
1: In attesa delle nuove sanzioni senza precedenti all'Iran che Trump ha annunciato, il presidente statunitense nel pomeriggio ha scritto che a partire dal 1 gennaio 2027 i dazi sulle auto, camion, la componentistica automobilistica e l'acciaio canadesi saliranno al 50%. In un lungo messaggio sul suo social Truth, il presidente ha attaccato il Canada per aver truffato gli Stati Uniti per anni con dazi scandalosamente elevati sui prodotti agricoli americani. Il Wall Street Journal, in un editoriale proprio oggi, aveva definito questa ipotesi di guerra commerciale col Canada incomprensibile e dannosa anche per i consumatori americani.
0: I ribelli yemeniti Houthi, appoggiati dall'Iran, hanno affermato di aver colpito con un missile balistico una petroliera saudita nel Mar Rosso al largo del porto di Yanbu. La conferma arriva dalla Compagnia Nazionale di Navigazione Saudita. Secondo fonti libanesi, oggi pomeriggio aerei israeliani sarebbero tornati a bombardare il sud del Libano, attorno alla città di Tiro e in altre zone. Secondo fonti militari, Israele starebbe insistendo sulle vie di comunicazione per continuare a isolare il sud del paese. Non sono state al momento riportate vittime. Mentre sono almeno 4 morti e 32 feriti, il bilancio quotidiano degli attacchi israeliani su Gaza, poco fa, dopo aver diramato avvisi di evacuazione ai residenti delle zone comprese, una scuola elementare del Nurwa e un centro di Medici Senza Frontiere, l'esercito israeliano ha dichiarato di aver bombardato un deposito di armi a Gaza City, mentre media palestinesi riportano che l'attacco ha colpito una moschea e un impianto di desalinizzazione.
1: E veniamo in Italia. In questo momento non c'è la convocazione del Consiglio dei Ministri sulle accise per la benzina, ma stiamo valutando la questione, ha detto il Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Frattini, interpellato a margine del meeting di Rimini. Con i 20 milioni di extragettito IVA è stato prolungato lo sconto sul gasolio fino al 26 agosto. Poi non è chiaro cosa accadrà, servono soldi e il governo non sa dove andarli a prendere. In ogni caso, per ora si parla solo di eventuali altri tagli sul diesel e sul gasolio da autotrasporto.
0: È iniziata poco fa da Amatrice la messa in suffragio delle vittime del terremoto di 10 anni fa, ufficiata dal presidente della CEI, il cardinale Zuppi. Ad Amatrice è arrivata anche la presidente del Consiglio Meloni, che poco prima ha incontrato i familiari delle vittime.
1: Ed è stato convalidato il fermo del senza fissa dimora di nazionalità rumena, non ucraina, come era si era preso in un primo momento, accusato di omicidio aggravato per furto di motivi per il pestaggio costato la vita a Guido Roviello, 62 anni, anche lui senza tetto, morto in un ospedale dopo essere stato aggredito in piazza a Caserta. La procura ha spiegato che la causa dell'aggressione è stato un debito di 50 euro non saldato. L'uomo di 40 anni avrebbe ammesso le sue responsabilità.
0: Non ci sono prove che sia stato lui a frantumare quella teca, mentre lui stesso ha ammesso di aver strappato i fiori compiendo un gesto simbolico in un luogo simbolico e come tale divisivo per la sua valenza storica, culturale e politica, un gesto che non può essere un reato. Lo scrive la giudice del Tribunale di Como, Alessandra Maricotti, nelle motivazioni della sentenza con cui lo scorso 19 giugno ha assolto per non avere commesso il fatto Cecco Bellosi, 77 anni, ex militante di Potere Operaio delle Brigate Rosse, finito a processo con l'accusa di avere danneggiato il 28 aprile del 2023 la teca che davanti a Villa Belmonte, a Giulino di Mezzegra sul lago di Como, conteneva la foto di Benito Mussolini e di Claretta Petacci, che là furono fucilati proprio il 28 aprile del 45. Alle 18.30 gli aggiornamenti, alle 19.30 il giornale di Popolare Network. Buona serata e buon ascolto.
2: Popolare Network.
3: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: È tempo di 5 per 1000.
1: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio e TV.
2: 1. È vicina ai territori.
3: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
4: 2. È comunitaria.
5: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
6: 3. È gratuita.
7: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
8: 4. È plurale.
9: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
10: 5. È culturale.
11: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
0: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5 per 1000.
12: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.

0: Aggiornamento con l'informazione dal nord-ovest, in studio Matteo Chiarenza. I lavoratori e le lavoratrici della Radici Chimica di Novara hanno indetto uno sciopero di 2 giornate, mercoledì 26 e giovedì 27 agosto dalle 13 alle 15 nel piazzale dello stabilimento. La mobilitazione è stata annunciata in seguito alla decisione comunicata dall'azienda di licenziare 140 dipendenti su 287 a causa della chiusura di 4 settori di produzione. Inoltre la proprietà avrebbe tagliato unilateralmente una parte dei salari nel mese di luglio. Per domani è previsto un tavolo con i vertici del gruppo e i sindacati. Il tavolo regionale Animali e Ambiente ha lanciato l'appello alla Regione Piemonte affinché sospenda la prossima stagione venatoria prevista a partire dal 20 settembre alla luce delle condizioni climatiche eccezionali che hanno messo a dura prova la fauna selvatica. Secondo le associazioni che compongono il tavolo, gli effetti combinati di caldo, scarsità d'acqua, incendi e perdita di habitat avrebbero lasciato molti animali in una situazione di forte stress, rendendo ancora più difficile la ricerca di cibo e risorse idriche e compromettendo in alcuni casi anche la riproduzione. La normativa regionale consente alla giunta di vietare o ridurre per periodi prestabiliti la caccia a determinate specie quando ricorrano particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o altre situazioni di emergenza. E per il tavolo Animali e Ambiente quella attuale sarebbe proprio una situazione eccezionale che richiede un provvedimento altrettanto straordinario. Secondo i dati emersi dall'agenda degli interventi sul patrimonio arboreo della città di Torino, nel capoluogo piemontese sono 253 gli alberi adulti morti per la siccità negli ultimi 3 mesi, per i quali il comune ha programmato o già eseguito l'abbattimento dopo gli ultimi controlli. Il bilancio più pesante riguarda il Parco Europa sulla collina di Cavoretto, dove sono 60 gli alberi tagliati o destinati all'abbattimento perché risultati secchi. Il rischio ora riguarda soprattutto i 5.000 alberi giovani, le cui radici non hanno ancora raggiunto una profondità tale da renderli indipendenti sul piano dell'approvvigionamento idrico. Per loro in questa settimana il comune ha intensificato le irrigazioni. Tra le soluzioni pensate per un futuro sempre più arido c'è quello delle cosiddette tree box, sacche per l'irrigazione sistemate alla base del tronco che rilasciano l'acqua lentamente, permettendole di penetrare gradualmente verso le radici. Un'altra soluzione è individuata nella piantumazione di specie ritenute più adatte al periodo, come gelsi, carpino nero, parrottia persiana e nocciolo di Costantinopoli. In Italia cresce la fascia di popolazione che rischia di restare invisibile alle politiche abitative, esclusi dall'edilizia popolare ma senza le garanzie richieste per trovare un affitto sul mercato privato, e la cosiddetta fascia grigia al centro del nuovo servizio di housing sociale attivato dalla Diaconia Valdese. Non una soluzione definitiva ma un servizio utile di accompagnamento alla stabilità abitativa. Il tema della fragilità abitativa sarà tra quelli dibattuti nel corso dei lavori del Sinodo. Ne ha parlato ai microfoni di Daniela Grilla Noemi Bertolotti, direttrice dell'area Servizi Inclusione di Diaconia Valdese, che ha spiegato come funziona il servizio, a chi si rivolge e perché oggi l'emergenza casa riguarda un numero sempre più ampio di persone.
1: In questi anni abbiamo osservato un accentuarsi della crisi generale dell'emergenza abitativa, un aumento delle richieste di soluzioni abitative transitorie, soprattutto per le persone che sono poi le persone che noi intercettiamo maggiormente, la cosiddetta fascia grigia, quindi persone che non riescono ad accedere alla edilizia residenziale pubblica, alle case popolari o a soluzioni di questo tipo, ma che sono completamente escluse dal mercato libero, sono escluse per mancanza di un reddito sufficientemente stabile, adeguato, ma anche e soprattutto per le garanzie che vengono richieste, che sono sempre maggiori, e quindi appunto un aumento di richiesta di soluzioni alternative transitorie, molto spesso per periodi brevi, in attesa proprio di ristabilizzarsi in un senso nell'altro. Noi abbiamo implementato un po' un'area di housing sociale che si sviluppa in diverse città d'Italia con caratteristiche diverse. Alcuni housing appunto si rivolgono proprio completamente alla fascia grigia, quindi persone che hanno una autonomia reddituale sufficiente per poter contribuire e che con noi fanno un percorso di 12-18 mesi in cui, oltre a dare l'ospitalità in questi appartamenti condivisi tra diverse persone, c'è proprio un percorso di accompagnamento leggero per un po' la ripresa e la stabilizzazione della propria autonomia. In altri casi abbiamo sviluppato una serie di servizi collegati ai servizi sociali o comunque all'amministrazione pubblica, agli uffici casa, servizi sociali eccetera, quindi le persone vengono inviate e in questo contesto l'accompagnamento sociale che viene realizzato è più intensivo e quindi è proprio più in rete con i servizi.
0: L'Unione Europea ha approvato il riconoscimento del vino Asti Rosé attraverso la modifica ordinaria del disciplinare che affianca questo prodotto alla sua versione spumante metodo classico. L'Asti Rosé deriva da un uvaggio, cioè dal mescolamento di uve di vitigni diversi con epoche di maturazioni simili, tra il moscato bianco dal 70 al 90% e il brachetto dal 10 al 30%. La produzione iniziale prevista è di 5 milioni di bottiglie. Il target è costituito prevalentemente da donne tra i 35 e i 50 anni. Sul piano produttivo, per il brachetto la resa massima è fissata a 8 tonnellate per ettaro, mentre per il moscato a 10 tonnellate. Chiudiamo con le previsioni per domani. In Liguria, nottata, nuclei temporaleschi in risalita, prima verso le coste imperiesi e in un secondo momento dal Golfo verso il Genovese e lo Spezzino. In mattinata, fenomeni residui sul medio levante, in esaurimento entro l'ora di pranzo. Rapido miglioramento a ponente sui versanti padani nel pomeriggio, con cieli poco nuvolosi o al più velati. Nuvolosità residua sul settore centrale costiero, con nuvolosità fratta in aumento serale, quando non si escludono veloci e locali rovesci. Il notiziario finisce qui. A tutte le persone in ascolto, un buon proseguimento con la programmazione di RBE.

giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE. Vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, vicina a te. Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.

Popolare Network.

0: Radar Network, buon pomeriggio, le notizie delle 18.30. 10 anni fa il terremoto nel centro Italia che fece 299 morti, una ricostruzione che è ancora molto indietro e prosegue a rilento. Amatrice non c'è più e non c'è ancora, ha detto il presidente della CEI Zuppi. Amatrice, uno dei luoghi simbolo, c'è stata la commemorazione ufficiale, c'era anche la presidente del Consiglio Meloni. Si rafforza la coalizione europea pro-Ucraina sotto la presidenza del neo premier britannico Burnham, che promette a Kiev tecnologia per produrre missili per contrattaccare la Russia, mentre una dozzina di paesi europei, tra cui l'Italia, promettono di rafforzare la difesa aerea di Kiev e intensificare le sanzioni contro il complesso militare industriale russo. Il segretario al tesoro Scott Bessent annuncia oggi le misure per strangolare l'economia dell'Iran, obiettivo difficile da raggiungere perché molti paesi non aderiranno all'isolamento di Teheran. Sul tavolo ci sarebbero le sanzioni secondarie, ma è difficile che Washington le applichi contro paesi come la Cina. Caro carburanti, il governo non sa di nuovo che fare. È prolungato lo sconto sul gasolio con l'extragettito IVA, ma non trovate altri soldi se si vuole andare avanti. Meloni sperava nell'Europa per dirimere la discussione sulla tassa sugli extra profitti, ma Bruxelles chiude, è competenza degli stati. Il lavoro delle piattaforme, Uber multata in Olanda per 822 milioni per l'uso di sistemi automatizzati per disattivare gli account di alcuni autisti, violando così il diritto dei conducenti a non essere sottoposti a decisioni esclusivamente automatizzate. Queste le principali notizie di questa sera. Alle 19.30 il giornale radio di Popolare Network, a più tardi.
1: Popolare Network.

0: FM. Siamo sul 91,5 in provincia di Imperia. RBE. Vicina a te.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buonasera a tutti voi che siete all'ascolto. Ci occupiamo della diramazione di Falchera. Per un incidente sono possibili disagi e rallentamenti fra la barriera di Falchera e l'innesto alla A4 Torino-Milano in direzione della statale 11 Patana Superiore. Sui restanti percorsi regionali il traffico scorre in modo regolare. Ci spostiamo infine al traforo del Monte Bianco. Per traffico intenso sono presenti code in entrambe le direzioni. Con questo è tutto, grazie dell'attenzione e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: E ora pubblicità.
4: La bacheca annunci di RBE.
5: Vendi cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
4: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax. RBE, cultura, informazione, relax.

0: RBE, vicina a te.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE, cultura, informazione, relax.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96,6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te. Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
3: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso. Odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
2: Ali.
3: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
4: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
5: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
6: Penso che non sia semplicemente una macchina.
4: Può un vuoto essere colmato?
7: Rimandalo indietro.
8: Te lo fa ricordare ogni giorno.
4: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
6: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andata.
4: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
9: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
10: A settembre ritorna la magia.
11: Aspetto questo momento da un'eternità.
12: Sì, è vero.
10: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
13: Secondo te siamo maledette?
12: No.
10: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema. Quest'estate.
14: È un dinosauro quello.
15: Oh mio Dio, correte!
10: Dal regista di It Follows.
16: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
17: Siamo nel passato.
18: Ora che facciamo?
19: Dobbiamo sopravvivere.
10: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
20: Dobbiamo andare via da qui.
21: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
10: La fine di Oak Street. Al cinema.
22: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
23: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
24: Mi sento fortunata.
25: Il premio Oscar Angelina Jolie?
26: Ho il risultato della sua biopsia.
25: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
24: Non so come dirlo a mia figlia.
27: Metta la sua vita in pausa per un po'.
25: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
28: Non gliela daremo vinta.
25: Couture, dal 26 agosto, al cinema.
29: Ehi, hey Bugs!
30: Che succede, amico?
29: Parla del film!
30: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
29: E adesso?
30: Scopritelo con Coyote vs. Acme, al cinema dal 2 settembre.
29: Due biglietti e 8 popcorn!
30: Esagerato come sempre.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91,5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.

0: amore mediterraneo.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE, vicina a te.
2: RBE, vicina a te.

0: qualcosa?
1: L'ascolto che ci unisce. Breve meditazione da lunedì al sabato alle 7:20 e alle 19:15.
2: Per questo lunedì 24 di agosto la meditazione è curata dal pastore Stefano D'Amore della Chiesa Valdese di Villar Pellice. Il brano che ascolteremo in chiusura si intitola Because He Lives, perché Lui vive. La lettura dei versetti proposti sul lezionario Un giorno una parola, edizione claudiana, per questo mese è realizzata da Silvia Jaimet della Chiesa Valdese di Villar Pellice.
3: Nel libro di Isaia, al capitolo 48, leggiamo il versetto 6. Ora io te annuncio cose nuove, cose occulte, a te ignote. E nel libro degli Atti degli Apostoli, al capitolo 17, leggiamo il versetto 32. Quando sentirono parlare di risurrezione dei morti, alcuni se ne beffavano e altri dicevano:

0: questo ti ascolteremo un'altra volta.
1: Una volta arrivato ad Atene, la capitale culturale dell'impero, Paolo incontra una situazione allo stesso tempo simile e anche opposta a quella della sua cultura ebraica, simile rispetto alla passione per la discussione, opposta riguardo ad esempio alla normalità della presenza di statue che per un pio ebreo erano degli idoli. Il libro degli Atti ci mostra qui un Paolo con una dose di elasticità interculturale non da poco, un Paolo che interagisce, discute in quella piazza e lo fa in un modo particolare, usa l'universo culturale degli altri per presentare le proprie tesi, cioè si sintonizza sulle loro frequenze, individua un punto chiaro e comprensibile a tutti, cioè noi siamo come voi, quindi voi siete come noi, e così arriva anche a dire uno degli dèi che voi adorate, che avete in questa piazza senza sapere bene chi sia, cioè quello spazio spirituale che voi date, lasciate alla ricerca, eccolo qui. Io ora ve lo racconto, è quello che vi sto annunciando. Vero è però che la sua tecnica arriva fino ad un certo punto, e quando tocca il tema, cioè la resurrezione di Gesù Cristo, e su questo la resistenza è troppo grande. E la risposta, come abbiamo sentito nella lettura, è: su questo ti ascolteremo un'altra volta. Come possiamo valutare questa missione di Paolo? È andata bene o è andata male? Nel versetto successivo leggiamo che così Paolo uscì di mezzo a loro, ma alcuni si unirono a lui e credettero, tra i quali anche Dionisio l'Areopagita, una donna chiamata Damaris e altri con loro. Gli ateniesi che seguono Paolo sono ben pochi, in tanti lo salutano. Due di loro però sono nominati, Dionigi e Damaris. Di fatto entrambi li perdiamo un po' nelle nebbie dal punto di vista storico, ma il fatto interessante è che siano ricordati con i nomi propri. Al di là delle tecniche di Paolo, al di là del fatto che la missione può sembrare fallita e che non si parli della nascita di una chiesa ad Atene, la conversione accade quando una o due persone che hanno un nome e un cognome si lasciano incuriosire, accolgono la predicazione dell'Evangelo, anche quando questa predicazione è espressa in termini distanti e che per altri sono assurdi o inaccettabili. Dionisio e Damaris ricordano anche a noi oggi e alle nostre chiese che certamente esistono storie collettive, ma che ogni esperienza è personale. Ci ricordano che i numeri sono importanti, ma che i risultati non si giudicano solo da quelli. D'altronde, per la nostra fede, la resurrezione di un uomo inaugura la vittoria sulla morte per tutte e per tutti. Così come il diritto, la libertà, la dignità di una persona rappresenta una conquista per l'umanità. Vi invito a pregare con le parole di una preghiera a più voci nata nella chiesa valdese di Villarpellice. Signore, dacci la forza di credere sempre in Te, anche quando ci sembra difficile o impossibile. Aiutaci a diffondere la Tua parola che vivifica e fortifica. Concedici di essere sempre come Paolo, che cerca di portare una parola di vita rigenerante, anche se esigente. Resta sempre al nostro fianco per guidarci con la speranza della fede. Grazie perché Tu sei veramente risorto per noi. Donaci la fede di credere come Dionisio e Damaris che si convertono alla predicazione dell'Apostolo Paolo. Ogni volta che riusciamo, grazie a Te, a superare momenti difficili, grandi difficoltà, è già per noi una resurrezione, un tornare a vivere su questa terra al servizio del nostro prossimo, con gioia. Amen.

0: RBTV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buonasera e ben ritrovati con le informazioni su traffico e viabilità. La circolazione si presenta scorrevole sull'intera rete stradale regionale. Ci spostiamo in Valle d'Aosta. Per traffico intenso sono presenti code al traforo del Monte Bianco in direzione Francia. Per il momento è tutto, grazie per l'attenzione e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: Popolare Network.
1: Thank you.

0: 10 anni fa il terremoto nel centro Italia che fece 299 morti, una ricostruzione che è ancora molto indietro e prosegue a rilento. Amatrice non c'era, Amatrice non c'è più e ancora non c'è, ha detto Monsignor Zuppi nella messa di commemorazione nel luogo simbolo, dove c'era anche la Presidente del Consiglio Meloni. Sempre più volonterosi, dopo la Francia anche la Gran Bretagna promette nuovi missili all'Ucraina, mentre una ventina di paesi europei conferma il sostegno alla difesa aerea del paese e nuove sanzioni contro la Russia. L'Italia fa sapere che non parteciperà alle esercitazioni. Il Presidente del Consiglio Europeo Costa definisce incrollabile il sostegno dell'Unione a Kiev. Il segretario al tesoro Bessent annuncia le misure per strangolare l'economia dell'Iran fuori dal sistema del dollaro che aiuterà Teheran. Obiettivo difficile da raggiungere perché molti paesi non aderiranno. Caro carburante, il governo non sa di nuovo che fare. Prolungato lo sconto sul gasolio con l'extragettito IVA. Vanno trovati altri soldi se si vuole andare avanti. Meloni sperava nell'Europa per dirimere la discussione sulla tassa sugli extra profitti, ma Bruxelles chiude, è competenza degli stati. Buona serata Popolare Network, il giornale radio delle 19:30. Ad Amatrice nel pomeriggio c'è stata la cerimonia 10 anni dal terremoto che colpì 4 regioni nel centro Italia facendo 299 morti. Dal Presidente della Repubblica l'appello ad ultimare prima possibile una ricostruzione che ancora va a rilento, tra difficoltà, persone che ancora vivono nei prefabbricati, mancati risarcimenti. Mario Sanna, padre di Filippo, una delle vittime di Amatrice, si è battuto in questi anni per l'istituzione di un fondo per i familiari di vittime di eventi naturali e oggi ha cercato di rilanciare questa sua proposta incontrando la Presidente del Consiglio.
1: Questo è il paradosso di questa nostra nazione, che sembra avere più interesse a salvaguardare le cose materiali e tralasciare quello che è il diritto alla vita, non soltanto di chi l'ha persa quella vita, ma di chi poi è rimasto come familiare e ne soffre il peso della mancanza, il trauma di quello che è successo e anche le difficoltà economiche di quello che è successo, perché le difficoltà economiche non sono soltanto perdere la casa, noi poi non ce l'avevamo, vivevamo in affitto, quindi, ma anche perdere quella che era magari l'attività del figlio, perdere moralmente nell'anima un qualcosa che doveva essere il futuro della famiglia e del paese ed invece non c'è più, e non per colpa sua, ma per colpa di una casa che non era a norma ed è crollata.
2: Continuerà lei lo sciopero della fame?
1: Allora, devo riflettere su questa cosa e io sto pensando che invece lo sciopero terminerà nel momento in cui avrò l'appuntamento, perché troppe volte sono rimasto scottato dalle promesse fatte in passato che poi non si sono avverate. Io sono convinto che c'è una soluzione e non è anche difficile da trovare.
0: Nel pomeriggio la messa officiata dal presidente della CEI Zuppi con le autorità in ultima fila da Roma, Anna Bredice, che in quei giorni era inviata di Radio Popolare.
3: Le vere autorità oggi sono i familiari delle vittime. È stato proprio al termine della messa celebrata in un grande prato assolato che il cardinale Zuppi con queste parole ha probabilmente sintetizzato lo stato d'animo delle persone raccolte lì nel ricordo dei 10 anni dal sisma e delle quasi 300 vittime. Le vere autorità erano i superstiti del terremoto, le famiglie che ancora vivono nei villaggi prefabbricati lontani dal paese crollato. Non ci sono state contestazioni rivolte a Giorgia Meloni, molto tesa nei due momenti pubblici, forse perché temeva fischi e proteste come era accaduto a Taranto qualche giorno fa, la prima visita al memoriale delle vittime di Amatrice e poi in prima fila pochi metri da Zuppi, che anche oggi come questa mattina in un altro paese colpito dal sisma ha ricordato che c'è ancora molto da fare, che le promesse non servono più, il processo non è compiuto, ha detto, non bisogna mai girarsi dall'altra parte, sia nei confronti di chi perde tutto per un terremoto sia per chi perde tutto per le guerre, ha detto. C'è bisogno di umanità, ha detto più volte il presidente della CEI. Intorno al prato, perché una chiesa vera ancora non c'è ad Amatrice, dopo 10 anni il campanile è rimasto in piedi, 10 anni fa crollò sotto il peso della neve qualche anno dopo. Le immagini mostravano oggi una Amatrice che non c'è più. Le famiglie presenti oggi arrivavano dai prefabbricati, da dove solo il 20% è andato via. Molti hanno rinunciato a vivere lì e sono tornati a vivere a Terni. Questa mattina i comitati che più si battono per la ricostruzione, protestando, chiedendo attenzione, si sono riuniti per la celebrazione di un'altra messa, una contromanifestazione rispetto a quella dove erano presenti le autorità, che Zuppi però ha voluto simbolicamente oggi mettere in ultima fila. Linea allo studio.
0: Si rafforza la coalizione dei volenterosi pro-Ucraina a Kiev sotto la presidenza del neo premier britannico Burnham. Una ventina di paesi europei, tra cui l'Italia, promettono di rafforzare le difese aeree di Kiev e intensificare le sanzioni contro il complesso militare industriale russo. Che se poco fa fonti del governo italiano all'ANSA hanno fatto sapere che l'Italia non parteciperà alle esercitazioni militari dei volenterosi. Il premier britannico annuncia la messa a disposizione degli ucraini di tecnologie per produrre missili balistici di attacco alla Russia. Alessandro Vitale, docente di geografia economica e politica all'Università degli Studi di Milano.
4: Un annuncio indubbiamente significativo, anche se non si discosta molto dalla linea precedente. Certamente un'accelerazione, nel senso che l'assemblaggio direttamente in Ucraina accelera i tempi, e questo viene a compensare il vuoto che hanno lasciato gli Stati Uniti. Del resto Burnham ha non solo esortato gli alleati a attingere le proprie scorte di Patriot, ma ha chiesto anche al Congresso degli Stati Uniti di aumentare la pressione sulla Russia, perché si sente questo vuoto. Il problema attuale dell'Ucraina è la difesa aerea, non c'è il minimo dubbio, perché luglio scorso è stato il mese più sanguinoso, l'attacco ai civili, agli ospedali, è una situazione molto grave, e senza la difesa aerea Kiev non riesce a proteggere i propri cittadini. Ribadisco questo concetto perché in realtà abbiamo visto proprio precedere la riunione, il vertice dei volenterosi, anche la riunione dei leader degli 8 paesi nordici e baltici, che si sono incontrati a Kiev per un vertice d'emergenza sulla difesa aerea, appunto, e quindi sul supporto militare all'Ucraina. Cioè non è un problema soltanto di potenze, di grandi potenze coinvolte, ma qui si tratta proprio dei vicini, che ormai vedono come indispensabile il sostegno alla difesa aerea.
0: Oggi la riunione dei volenterosi si è tenuta durante le celebrazioni per il 35esimo anniversario dell'indipendenza dell'Ucraina a Kiev. Col premier britannico c'erano tutti i leader dei paesi europei nordici e baltici, ministri da tutta l'Unione, e c'era il presidente del Consiglio europeo, il portoghese Costa, che ha parlato di sostegno incrollabile dell'Unione all'Ucraina. Abbiamo chiesto un commento a Paolo Bergamaschi, ex consigliere politico presso la Commissione Esteri del Parlamento europeo, editorialista di Vita.it.
5: Fino ad oggi l'Ucraina si sta difendendo con i denti. Questa affermazione di sovranità, che è stata fortemente minacciata dalla Russia, che non ha mai ritenuto, in particolare Vladimir Putin, non ha mai ritenuto che esistesse una Ucraina come Stato autonomo, e l'ha sempre messa in discussione, tra l'altro affermando più volte che l'Ucraina è un incidente della storia, che è uno Stato artificiale e così via, eccetera, eccetera. In realtà l'Ucraina esiste, e sappiamo bene che se uno va in Ucraina si rende conto che c'è una coscienza nazionale che va affermandosi, che va costruendosi un'identità. A questo punto la situazione è però drammatica, sappiamo, perché l'Ucraina è un paese in buona parte distrutto, i bombardamenti sono merce quotidiana, arrivano in continuazione, stanno intensificandosi. Nel frattempo Costa dichiara il sostegno incrollabile, unwavering in inglese, però i problemi ci sono, perché c'è un punto interrogativo forte. L'anno prossimo ci saranno le elezioni in Francia, le elezioni in Italia, le elezioni in Spagna, e ci sono buone possibilità che la destra in alcuni di questi paesi arrivi al governo. Sappiamo benissimo che l'estrema destra in Europa è sostanzialmente favorevole a Putin, e quindi Putin costa su questo come fronte interno europeo per poter ribaltare la situazione, dopo che la situazione è già stata ribaltata negli Stati Uniti. Vediamo se il sostegno europeo continua. Vorrei ricordare che oggi siano assenti gli Stati Uniti da queste celebrazioni, è indicativo di qualcosa che sta succedendo e che purtroppo sta determinando in un senso o nell'altro anche l'andamento del conflitto.
0: Il D-Day economico contro l'Iran, così l'ha chiamato Donald Trump, è arrivato. Il segretario al tesoro Bessent ha annunciato poco fa le misure decise da Washington. Con l'opinione pubblica degli Stati Uniti contraria al conflitto armato, la Casa Bianca è stata costretta a optare per questa opzione per continuare la guerra contro Teheran. L'obiettivo di abbattere il regime strangolando l'economia del paese non sarà facile. Bessent ha minacciato di escludere dal sistema del dollaro tutti i paesi che continueranno ad avere rapporti commerciali ed economici con l'Iran, e ha promesso di colpire con maggior forza l'industria petrolifera iraniana. Michele Migone.
6: Il segretario del Tesoro Scott Bessent ha presentato le misure con cui Washington vuole mettere in ginocchio Teheran. In realtà sono ancora un po' vaghe e non si comprende bene la loro reale efficacia. Questa comunque è la nuova fase della guerra. Sospesa l'attività bellica, la Casa Bianca prova con questa strada per convincere la resa il regime dei Pasdaran. All'inizio del D-Day ha già avuto un effetto il crollo della valuta iraniana nei confronti del dollaro. Ma per Washington non sarà facile raggiungere l'obiettivo. Vincent ha detto poco fa che vuole l'isolamento totale globale del regime. Nel mirino l'intera industria petrolifera iraniana. Il segretario del Tesoro ha detto che tutti i canali di esportazione e vendita del greggio, compresi quelli clandestini, sono stati mappati dal suo dipartimento e verranno colpiti. Così come verranno colpiti i paesi che non aderiranno a questa guerra commerciale. Sul tavolo dunque ci sono le sanzioni secondarie. La lista di questi paesi è lunga e contiene nomi come Cina, India, Pakistan, Turchia e Germania. Trump può forse convincere alcuni di loro ad allentare i rapporti con l'Iran, ma con altri come la Cina sarà ben difficile che questo avvenga. Le misure americane possono fare molto male all'Iran, la sua economia è già molto danneggiata dalle precedenti sanzioni e dalla guerra, ma il regime è convinto di poter resistere. Pensa anche di poter controbattere con il controllo di una parte dello Strato di Hormuz e con il prezzo del petrolio che rimane molto alto. Il regime iraniano ritiene avere un'arma per mettere in grave difficoltà Trump a poco più di 2 mesi dalle elezioni di medio termine.
0: Il governo è di nuovo alle prese col problema del caro carburanti, che è frutto della situazione di guerra. Al 26 scade la nuova proroga dello sconto sul gasolio, finanziata con 20 milioni di extragettito IVA. Non è chiaro come si andrà avanti. Oggi ha parlato il ministro dell'Ambiente Pichetto Frattin, ha detto che in questo momento non è in programma un nuovo consiglio dei ministri, che si stanno valutando nuovi provvedimenti, un nuovo taglio più prolungato, si parla in ogni caso solo di diesel e gasolio da autotrasporto e non di benzina, richiederebbe cifre nell'ordine delle centinaia di milioni che il governo non ha, non vuole, non sa dove prendere. La speranza che fosse l'Europa a tassare gli extra profitti delle compagnie petrolifere anche per superare le divisioni interne è stata stroncata proprio da Bruxelles, che oggi ha ricordato che interventi di questo tipo sono prerogativa degli stati. Non ci sono più alibi, il governo agisca, ha subito incalzato la segretaria PD Schlein. Diesel e benzina ormai sono stabilmente sopra i 2 euro al litro. In autostrada, Mauro Antonelli dell'Unione Nazionale Consumatori.
7: Una presa in giro è una stangata su tutti gli automobilisti che hanno deciso di rientrare all'inizio della settimana, evitando un weekend del primo controesodo, e quindi quelli che rientrano lunedì, martedì, mercoledì si troveranno questa mega stangata, considerato che ormai il prezzo del gasolio in autostrada è andato tranquillamente oltre i 2,2 euro al litro, e per quanto riguarda invece la benzina siamo a addirittura un record storico, perché un prezzo così elevato non si è mai avuto dal marzo del 2022, quando la Russia attaccò l'Ucraina. Tanto tutte le categorie che lavorano poi finiscono per traslare questo aumento sul costo che fanno pagare al consumatore.
0: È stato convalidato il fermo del senza fissa dimora accusato dell'omicidio aggravato da futili motivi per il pestaggio in cui è morto Guido Roviello, 62enne, anche lui senza tetto, morto in ospedale dopo essere stato aggredito in piazza Caserta. La procura ha spiegato che la causa dell'aggressione è stato un debito da 50 euro non saldato. L'uomo di 40 anni avrebbe ammesso l'omicidio. Sono uscite le motivazioni con cui Cecco Bellosi, 77 anni, ex militante di Potere Operaio delle Brigate Rosse, è stato assolto dall'accusa di danneggiamento per aver strappato i fiori dalla teca che a Giulino di Mezzegra, sul lago di Como, contiene le foto di Benito Mussolini e Claretta Petacci, fucilati lì il 28 aprile del 45. Si tratta di un gesto simbolico in un luogo simbolico e divisivo che non può assumere di per sé violenza penale, scrive la giudice. In arrivo una multa da 825 milioni per Uber dall'Olanda, che contesta la disattivazione automatica degli account e le altre procedure completamente automatizzate con cui la piattaforma governa gli autisti. Il nostro esperto di sicurezza informatica, Marco Scaffini.
8: 824 milioni 990 mila euro, quasi un miliardo di dollari. È la cifra che l'Authority per la protezione dei dati olandese ha individuato come sanzione nei confronti di Uber per violazione delle normative europee. Nel mirino dell'autorità per i dati personali c'è il comportamento dell'azienda nel periodo compreso tra il 2018 e il 2022. Tutto parte dalla denuncia fatta nel 2020 da 171 autisti francesi, trovatisi senza lavoro perché espulsi dalla piattaforma e senza strumenti di tutela adeguati. I driver di Uber, da un punto di vista formale, sono infatti lavoratori indipendenti e l'azienda sostiene di non avere un ruolo di controllo e direzione, ma di limitarsi a incrociare domanda e offerta tramite la sua app. L'estromissione dalla piattaforma, quindi, non figura come un vero e proprio licenziamento. Stando a quanto appurato dall'Authority dei Paesi Bassi, dove Uber ha la sua sede europea, il comportamento comportamento dell'azienda avrebbe però violato il regolamento generale per la protezione dei dati. Uber avrebbe infatti utilizzato un sistema di valutazione basato su algoritmi autonomi, senza una verifica da parte di un essere umano. In pratica, chi otteneva un certo numero di recensioni negative veniva estromesso automaticamente dalla piattaforma. Un comportamento che è vietato dall'articolo 22 del GDPR, a meno che i titolari del trattamento non siano informati in maniera adeguata. Esattamente quello che Uber non avrebbe fatto. Annunciando appello contro la decisione, l'azienda californiana ha pubblicato un comunicato in cui si legge che l'autorità per la protezione dei dati ha esaminato politiche adottate in passato e abbandonate ormai da diversi anni. Una dichiarazione che, a ben vedere, suona più che altro come un'ammissione di colpa.
0: Ado Iampaglia, Massimo Alberti in redazione studio per questa edizione del giornale di Popolare Network che termina qui. Sono le 19:45 minuti, alle 22:30 la prossima edizione. Buona serata e buon ascolto.
9: Popolare Network. RBTV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te. Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE, cultura, informazione, relax.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buonasera e ben ritrovati con le informazioni su traffico e viabilità. La circolazione si presenta scorrevole sull'intera rete stradale regionale. Ci spostiamo in Valle d'Aosta. Per traffico intenso sono presenti code al traforo del Monte Bianco in direzione Francia. Per il momento è tutto, grazie per l'attenzione e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE, vicina a te.

0: debito.
1: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, cultura, informazione, relax.
1: Dai, spacca, spingi! Spingi!

RBTV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 91,5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE. Vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

RBE, cultura, informazione, relax.

sotto solo per sentirmi vivo, per amarti come fosse il mio ultimo giorno. Ripetimi ancora che mi ami davvero, dentro la tempesta o quando da sereno, perché la mia cura non sarà il successo, se mi ami davvero è già tutto un successo.

0: Buonasera da Martino Fiumi, sono le 22.30 alle news della notte di Popolare Network. Il segretario al tesoro statunitense Bessent presenta il D-Day economico per strangolare l'economia iraniana. Nuove sanzioni secondarie su diversi settori chiave, tra cui oro, tecnologia e aviazione. Intanto il presidente del Consiglio europeo Costa e il presidente finlandese Stubb sono stati evacuati in un rifugio a Kiev per un allarme aereo alla fine del vertice dei volenterosi in Ucraina. Una ricostruzione ancora a rilento, quella per il terremoto di 10 anni fa nel centro Italia, in cui morirono 299 persone. Oggi ad Amatrice, uno dei luoghi simbolo del sisma, la commemorazione ufficiale con il presidente della CEI Zuppi e Giorgia Meloni. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. Il D-Day economico contro l'Iran, come l'ha chiamato Donald Trump, è arrivato. Il segretario al tesoro Scott Bessent ha annunciato le misure decise da Washington, tra cui l'ampliamento delle sanzioni secondarie con l'inclusione di asset digitali, oro, tecnologia, aviazione e trasporti marittimi. Con l'opinione pubblica statunitense contraria al conflitto armato, la Casa Bianca è stata costretta a scegliere questa opzione per continuare la guerra contro Teheran. Ma l'obiettivo di abbattere il regime strangolando l'economia del paese non sarà facile da raggiungere. Il ministro iraniano dell'economia in serata ha detto che Teheran ha un piano biennale per contrastare le sanzioni statunitensi. Bessent ha minacciato di escludere dal sistema del dollaro tutti i paesi che continueranno ad avere rapporti commerciali ed economici con l'Iran e ha promesso di colpire con maggiore forza l'industria petrolifera iraniana. Sentiamo Michele Migone.
1: Il segretario del Tesoro Scott Bessent ha presentato le misure con cui Washington vuole mettere in ginocchio Teheran. In realtà sono ancora un po' vaghe e non si comprende bene la loro reale efficacia. Questa comunque è la nuova fase della guerra. Sospesa l'attività bellica, la Casa Bianca prova con questa strada per convincere alla resa il regime dei Pasdaran. All'inizio del D-Day ha già avuto un effetto il crollo della valuta iraniana nei confronti del dollaro. Ma per Washington non sarà facile raggiungere l'obiettivo. Bessent ha detto che vuole l'isolamento totale globale del regime. Nel mirino l'intera industria petrolifera iraniana. Il segretario del Tesoro ha detto che tutti i canali di esportazione e vendita del greggio, compresi quelli clandestini, sono stati mappati dal suo dipartimento e verranno colpiti, così come verranno colpiti i paesi che non aderiranno a questa guerra commerciale. Sul tavolo dunque ci sono le sanzioni secondarie. La lista di questi paesi è lunga e contiene nomi come Cina, India, Pakistan, Turchia e Germania. Trump può forse convincere alcuni di loro ad allentare i rapporti con l'Iran, ma con altri come la Cina sarà ben difficile che questo avvenga. Le misure americane possono fare molto male all'Iran, la sua economia è già molto danneggiata dalle precedenti sanzioni e dalla guerra, ma il regime è convinto di poter resistere. Pensa anche di poter controbattere con il controllo di una parte dello Strato di Hormuz e con il prezzo del petrolio che rimane molto alto. Il regime iraniano ritiene avere un'arma per mettere in grave difficoltà Trump a poco più di 2 mesi dalle elezioni di medio termine.
0: In serata a Kiev è suonata l'allerta aerea per missili balistici lanciati dalla Russia, mentre il presidente del Consiglio europeo Costa e il presidente finlandese Stubb si trovavano ancora in città dopo la riunione dei volenterosi che si è tenuta oggi. I due leader sono stati evacuati in un rifugio e secondo l'ANSA a Kiev si troverebbe anche l'ex inviato statunitense Kellogg. Oggi una ventina di paesi della coalizione dei paesi volenterosi pro-Ucraina ha promesso di rafforzare la difesa aerea di Kiev e intensificare le sanzioni contro la Russia. Tra questi c'è anche l'Italia, che secondo l'ANSA non parteciperà però alle esercitazioni militari. Il premier britannico Burnham ha annunciato la messa a disposizione degli ucraini di tecnologie per produrre missili balistici di attacco alla Russia. Sentiamo il commento di Alessandro Vitale, docente di geografia economica e politica all'Università degli Studi di Milano.
2: Un annuncio indubbiamente significativo, anche se non si discosta molto dalla linea precedente. Certamente un'accelerazione, nel senso che l'assemblaggio direttamente in Ucraina accelera i tempi e questo viene a compensare il vuoto che hanno lasciato gli Stati Uniti. Del resto Burnham ha non solo esortato gli alleati a attingere le proprie scorte di Patriot, ma ha chiesto anche al Congresso degli Stati Uniti di aumentare la pressione sulla Russia, perché si sente questo vuoto. Il problema attuale dell'Ucraina è la difesa aerea, non c'è il minimo dubbio, perché luglio scorso è stato il mese più sanguinoso, l'attacco ai civili, agli ospedali, è una situazione molto grave, e senza la difesa aerea Kiev non riesce a proteggere i propri cittadini. Ribadisco questo concetto perché in realtà abbiamo visto proprio precedere la riunione, il vertice dei volenterosi, anche la riunione dei leader degli 8 paesi nordici e baltici, che si sono incontrati a Kiev per un vertice d'emergenza sulla difesa aerea, appunto, e quindi sul supporto militare all'Ucraina. Cioè non è un problema soltanto di potenze, di grandi potenze coinvolte, ma qui si tratta proprio dei vicini che ormai vedono come indispensabile il sostegno alla difesa aerea.
0: Oggi la riunione dei volenterosi si è tenuta durante le celebrazioni per il 35esimo anniversario dell'indipendenza dell'Ucraina, e a Kiev con il premier britannico c'erano tutti i leader dei paesi europei nordici e baltici, ministri da tutta l'Unione, e c'era il presidente del Consiglio europeo portoghese Costa, che ha parlato di sostegno incrollabile dell'Unione europea all'Ucraina. Abbiamo chiesto un commento a Paolo Bergamaschi, ex consigliere politico presso la Commissione Esteri del Parlamento Europeo ed editorialista di Vita.it.
3: Fino ad oggi l'Ucraina si sta difendendo con i denti. Questa affermazione di sovranità che è stata fortemente minacciata dalla Russia, che non ha mai ritenuto, in particolare Vladimir Putin, non ha mai ritenuto che esistesse un'Ucraina come Stato autonomo, e l'ha sempre messa in discussione, tra l'altro affermando più volte che l'Ucraina è un incidente della storia, che è uno Stato artificiale e così via, eccetera, eccetera. In realtà l'Ucraina esiste, e sappiamo bene che se uno va in Ucraina si rende conto che c'è una coscienza nazionale che va affermandosi, che va costruendosi un'identità. A questo punto la situazione è però drammatica, sappiamo, perché l'Ucraina è un paese in buona parte distrutto, i bombardamenti sono merce quotidiana, arrivano in continuazione, stanno intensificandosi. Nel frattempo Costa dichiara il sostegno incrollabile, unwavering in inglese, però i problemi ci sono, perché c'è un punto interrogativo forte. L'anno prossimo ci saranno le elezioni in Francia, le elezioni in Italia, le elezioni in Spagna, e ci sono buone possibilità che la destra in alcuni di questi paesi arrivi al governo. Sappiamo benissimo che l'estrema destra in Europa è sostanzialmente favorevole a Putin, e quindi Putin costa su questo come fronte interno europeo per poter ribaltare la situazione, dopo che la situazione è già stata ribaltata negli Stati Uniti. Vediamo se il sostegno europeo continua. Vorrei ricordare che oggi siano assenti gli Stati Uniti da queste celebrazioni, è indicativo di qualcosa che sta succedendo e che purtroppo sta determinando in un senso o nell'altro anche l'andamento del conflitto.
0: Almeno 5 persone, tra cui 2 bambini, sono state uccise da attacchi israeliani nella striscia di Gaza, secondo quanto riportato in serata dalle autorità e dai servizi di soccorso. 2 delle vittime sono state uccise all'alba, quando una tenda è stata bombardata nella striscia di Gaza centrale. Per il Ministero della Salute, che opera sotto il controllo di Hamas, i cui dati sono considerati attendibili dalle Nazioni Unite, le operazioni israeliane a Gaza hanno causato 1.288 morti dall'ottobre del 2025 e dall'entrata in vigore del cessate il fuoco. E passiamo ora all'Italia. Ad Amatrice nel pomeriggio c'è stata la cerimonia 10 anni del terremoto che colpì 4 regioni del centro Italia, facendo 299 morti. Dal Presidente della Repubblica l'appello ad ultimare il prima possibile una ricostruzione che ancora va a rilento, tra difficoltà, persone che ancora vivono nei prefabbricati, mancati risarcimenti. Sentiamo Mario Sanna, padre di una delle vittime di Amatrice, che si è battuto in questi anni per le di un fondo per i familiari delle vittime di eventi naturali.
4: Ma questo è il paradosso di questa nostra nazione, che sembra avere più interesse a salvaguardare le cose materiali e tralasciare quello che è il diritto alla vita, non soltanto di chi l'ha persa quella vita, ma di chi poi è rimasto come familiare e ne soffre il peso della mancanza, il trauma di quello che è successo ed anche le difficoltà economiche di quello che è successo, perché le difficoltà economiche non sono soltanto perdere la casa, noi poi non ce l'avevamo, vivevamo in affitto, quindi, ma anche perdere quella che era magari l'attività del figlio, perdere moralmente nell'anima un qualcosa che doveva essere il futuro della famiglia e del paese ed invece non c'è più, e non per colpa sua, ma per colpa di una casa che non era a norma ed è crollata.
5: Continuerà lei lo sciopero della fame?
4: Allora, devo riflettere su questa cosa e io sto pensando che invece lo sciopero terminerà nel momento in cui avrò l'appuntamento, perché troppe volte sono rimasto scottato dalle promesse fatte in passato che poi non si sono avverate. Io sono convinto che c'è una soluzione e non è neanche difficile da trovare.
0: Nel pomeriggio la messa officiata dal presidente della CEI Zuppi. Ad Amatrice c'era anche la presidente del Consiglio Meloni. Da Roma sentiamo Anna Bredice, che in quei giorni era inviata di Radio Popolare.
6: Le vere autorità oggi sono i familiari delle vittime. È stato proprio al termine della messa celebrata in un grande prato assolato che il cardinale Zuppi con queste parole ha probabilmente sintetizzato lo stato d'animo delle persone raccolte lì nel ricordo dei 10 anni dal sisma e delle quasi 300 vittime. Le vere autorità erano i superstiti del terremoto, le famiglie che ancora vivono nei villaggi prefabbricati lontani dal paese crollato. Non ci sono state contestazioni rivolte a Giorgia Meloni, molto tesa nei due momenti pubblici, forse perché temeva fischi e proteste come era accaduto a Taranto qualche giorno fa. La prima visita al memoriale delle vittime di Amatrice e poi in prima fila pochi metri da Zuppi, che anche oggi, come questa mattina in un altro paese colpito dal sisma, ha ricordato che c'è ancora molto da fare, che le promesse non servono più, il processo non è compiuto, ha detto, non bisogna mai girarsi dall'altra parte, sia nei confronti di chi perde tutto per un terremoto, sia per chi perde tutto per le guerre, ha detto. C'è bisogno di umanità, ha detto più volte il presidente della CEI. Intorno al prato, perché una chiesa vera ancora non c'è ad Amatrice, dopo 10 anni, il campanile è rimasto in piedi. 10 anni fa crollò sotto il peso della neve qualche anno dopo. Le immagini mostravano oggi una Amatrice che non c'è più. Le famiglie presenti oggi arrivavano dai prefabbricati, da dove solo il 20% è andato via. Molti hanno rinunciato a vivere lì e sono tornati a vivere a Terni. Questa mattina i comitati che più si battono per la ricostruzione, protestando, chiedendo attenzione, si sono riuniti per la celebrazione di un'altra messa, una contromanifestazione rispetto a quella dove erano presenti le autorità, che Zuppi però ha voluto simbolicamente oggi mettere in ultima fila. Linea allo studio.
0: Governo di nuovo alle prese col problema del caro carburanti. Il 26 scade la nuova proroga dello sconto sul gasolio, finanziato con 20 milioni di extragettito IVA. Non è chiaro come si andrà avanti. Oggi ha parlato il ministro dell'Ambiente, Pichetto Fratin. Ha detto che in questo momento non è in programma un nuovo consiglio dei ministri, ma che si stanno valutando nuovi provvedimenti. Un nuovo taglio più prolungato, si parla in ogni caso solo di diesel e gasolio da autotrasporto, richiederebbe cifre nell'ordine delle centinaia di milioni che il governo non ha, non vuole e non sa dove prendere. La speranza che fosse l'Europa a tassare gli extra profitti delle compagnie petrolifere, anche per superare le divisioni interne, è stata stroncata proprio da Bruxelles, che oggi ha ricordato che interventi di questo tipo sono prerogativa degli Stati. Diesel e benzina intanto ormai sono stabilmente sopra i 2 euro al litro in autostrada. Sentiamo Mauro Antonelli dell'Unione Nazionale Consumatori.
7: Una presa in giro è una stangata su tutti gli automobilisti che hanno deciso di rientrare all'inizio della settimana, evitando un weekend del primo controesodo, e quindi quelli che rientrano lunedì, martedì, mercoledì ci troveranno questa mega stangata, considerato che ormai il prezzo del gasolio in autostrada è andato tranquillamente oltre i 2,2 euro al litro, e per quanto riguarda invece la benzina siamo addirittura a un record storico, perché un prezzo così elevato non si è mai avuto dal marzo del 2021, quando la Russia attaccò l'Ucraina. Tanto tutte le categorie che lavorano poi finiscono per traslare questo aumento sul costo che fanno pagare al consumatore.
0: Siamo in chiusura, in arrivo una multa da 825 milioni per Uber dall'Olanda che contesta la disattivazione automatica degli account e le altre procedure completamente automatizzate con cui la piattaforma governa gli autisti. Sentiamo il nostro esperto di sicurezza informatica, Marco Schiaffino.
8: 824 milioni 990 mila euro, quasi un miliardo di dollari. È la cifra che l'Authority per la protezione dei dati olandese ha individuato come sanzione nei confronti di Uber per violazione delle normative europee. Nel mirino dell'autorità per i dati personali c'è il comportamento dell'azienda nel periodo compreso tra il 2018 e il 2022. Tutto parte dalla denuncia fatta nel 2020 da 171 autisti francesi, trovatisi senza lavoro perché espulsi dalla piattaforma e senza strumenti di tutela adeguati. I driver di Uber, da un punto di vista formale, sono infatti lavoratori indipendenti e l'azienda sostiene di non avere un ruolo di controllo e direzione, ma di limitarsi a incrociare domanda e offerta tramite la sua app. L'estromissione dalla piattaforma, quindi, non figura come un vero e proprio licenziamento. Stando a quanto appurato dall'Authority dei Paesi Bassi, dove Uber ha la sua sede europea, il comportamento dell'azienda avrebbe però violato il regolamento generale per la protezione dei dati. Uber avrebbe infatti utilizzato un sistema di valutazione basato su algoritmi autonomi, senza una verifica da parte di un essere umano. In pratica, chi otteneva un certo numero di recensioni negative veniva estromesso automaticamente dalla piattaforma. Un comportamento che è vietato dall'articolo 22 del GDPR, a meno che i titolari del trattamento non siano informati in maniera adeguata, esattamente quello che Uber non avrebbe fatto. Annunciando appello contro la decisione, l'azienda californiana ha pubblicato un comunicato in cui si legge che l'autorità per la protezione dei dati ha esaminato politiche adottate in passato e abbandonate ormai da diversi anni. Una dichiarazione che, a ben vedere, suona più che altro come una ammissione di colpa.
0: Era tutto per questa edizione. Le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 6:30. Una buona serata e una buona continuazione d'ascolto da Martino Fiumi.
9: Popolare Network.
10: E ora pubblicità.
11: La bacheca annunci di RBE.
12: Vendi, cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
11: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.
13: RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: domenica.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE, vicina a te.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
4: A settembre ritorna la magia.
5: Aspetto questo momento da un'eternità.
6: Sì, è vero.
4: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
7: Secondo te siamo maledette?
8: No.
4: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
9: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
10: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
11: Mi sento fortunata.
12: Il premio Oscar Angelina Jolie?
13: Ho il risultato della sua biopsia.
12: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
14: Non so come dirlo a mia figlia.
15: Metta la sua vita in pausa per un po'.
12: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
16: Non gliela daremo vinta.
12: Couture dal 26 agosto al cinema.
17: Ehi, Bugs!
18: Che succede, amico?
17: Parla del film!
18: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
17: E adesso?
18: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
17: Due biglietti e 8 popcorn!
18: Esagerato come sempre.
4: Quest'estate.
19: È un dinosauro, quello.
20: Oh mio Dio, correte!
4: Dal regista di It Follows.
21: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
22: Siamo nel passato.
23: Ora che facciamo?
24: Dobbiamo sopravvivere.
4: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
25: Dobbiamo andare via da qui.
26: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
4: La fine di Oak Street. Al cinema.
27: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
28: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
29: Odio questa notte.
28: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
27: Ali.
28: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
30: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
31: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
32: Penso che non sia semplicemente una macchina.
30: Può un vuoto essere colmato?
33: Rimandalo indietro.
34: Te lo fa ricordare ogni giorno.
30: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
32: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato che in realtà non se n'è mai andato.
30: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

0: È tempo di 5 per 1000.
1: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio e TV.
2: 1. È vicina ai territori.
3: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
4: 2. È comunitaria.
5: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
6: 3. È gratuita.
7: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
8: 4. È plurale.
9: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
10: 5. È culturale.
11: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
0: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5 per 1000.
12: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Valpellice. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te. Yeah.

Scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

Ci ascolti in DAB? Siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE. Vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

0: E ora pubblicità.
1: La bacheca annunci di RBE.
2: Vendi, cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
1: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE. Vicina a te.

se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.